0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

tuo amore è vinto, se continuerà solo come me, creperà, povero idiota che si addormenterà.

0: still.
1: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
2: RTR 99, ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo.
1: La macchina del tempo. Su RTR 99 ti ricordi.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Passa il sale, e il sale fa male.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi? In un attimo ci porta avanti e indietro negli anni.
0: RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa tornare alla mente quello che abbiamo vissuto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1966.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1983.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridia e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata la reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali, passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno, oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: RTR 99 ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 3 luglio 2026, le 7 in punto, abbiamo anche 25 secondi di scarto, quindi le nostre 3 ore da passare insieme, lo sapete, noi facciamo controinformazione, ogni tanto qualche risata, sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno anche a voi che siete in macchina. E siete pronti per ascoltare questi 180 minuti prima di lasciare lo spazio alla programmazione musicale di RTR 99. Ti ricordi quindi i racconti di Fabio Martini, gli anni del jukebox di Davide Guarnieri e Paola Famiglietti e poi Torre 99 con Andrea Torre dalle 16 alle 20. Ora tocca al sottoscritto. Io ricordo immediatamente il numero per inviare i vostri messaggi, è il 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Lo ricordo ogni volta di inizio trasmissione, poi mi capita di farlo anche durante queste 3 ore, perché visto che gli argomenti che affrontiamo sono tantissimi, alcuni diciamo più importanti, altri un po' più leggeri, però può capitare, no, di avere voglia di farmi sapere il vostro pensiero, la vostra opinione, correggermi se dico qualche fesseria, cosa che capita anche con una certa frequenza, quindi siete tanti ad aver memorizzato il numero di RTR 99 ti ricordi per inviare i vostri

0: messaggi WhatsApp, mi fa sempre piacere leggervi. Purtroppo dico leggervi perché sapete bene che io non posso ascoltare i messaggi vocali e neanche posso vedere dei video comunque che mi inviate, proprio per una questione di tempo. Stamattina pensate un po', avevo deciso, dico, ho 3 o 4 argomenti con i quali iniziare la trasmissione. Poi ho pensato, vabbè, sai che c'è? Sì, qualcuno era più. Invece ho detto, stamattina parlo di pasta fredda. Oh, così è, proprio d'amblè. Ah, una cosa, visto che in tanti mi chiedete come sarà la programmazione, diciamo nel bel mezzo dell'estate, di RTR 99, ti ricordi, ma vi dico quella che sarà la mia presenza qui in radio. Quindi fino alla fine di luglio io sarò in diretta con voi dalle 7 alle 10, solita trasmissione. Poi i primi 5 giorni di agosto una piccola pausa, e poi tutto agosto starò insieme con voi, però nell'orario estivo, dalle 8 alle 10, quindi contrazione di un'ora. Lasciamo giustamente maggiore spazio alla musica durante il periodo di agosto, anche perché sono tantissime le persone che ascolteranno la radio dai luoghi di vacanza, dalle spiagge. E poi siamo sinceri, io sono qui a defecarvi il pene tutto l'anno dalle 7 alle 10, è anche giusto che d'estate possiate riposare, dormire un pochino di più e non svegliarvi con la mia solita voce che vi affligge con i 1000 problemi che stanno in mezzo a noi e così via. Quindi tutto luglio 7-10, agosto a parte i primi 5 giorni dalle 8 alle 10, poi si riprenderà con il solito orario a settembre, quando poi ripartirà veramente la nuova stagione con tutti noi che saremo presenti, anche se poi la mia stagione inizierà poi i primi di agosto, visto che una parte di ferie le ho già consumate dal 12 al 30 giugno e così via. Va bene, che poi io non riesco mai a sfruttare tutto il periodo di ferie previsto dal mio contratto, è proprio una questione che a me piace talmente tanto stare al microfono che mancare comunque mi pesa. Dicevo che vi avrei voluto parlare della pasta fredda, lo sapete perché? Perché allora, per i più giovani la pasta fredda fa parte del menù che uno ha conosciuto da sempre in pratica, ma noi che siamo diciamo falsamente giovani, per non dire vecchi, diciamo fintamente giovani, diversamente giovani, la pasta fredda, ragazzi, quando eravamo ragazzini non esisteva. Cioè, anzi, vi dirò di più, se tu tornavi a casa da scuola, perché gli orari una volta erano precisi, cioè col fatto che non c'era il telefono cellulare, mamma vengo un po' più tardi, mamma non... no, cioè tu tua mamma, perché una volta era così, tua mamma sapeva che uscivi da scuola, ipotesi, alle 13, un orario così, no, a casaccio, uscivi alle 13, quanto ci mettevi per arrivare a casa? Un quarto d'ora, 10 minuti, mezz'ora, quello che era, ok? Tua mamma, che era un computer, sapeva perfettamente che appena lei scolava la pasta, tu saresti entrato dentro casa. Quindi il tempo di è pronto, vai a lavarti le mani, era fondamentale. È pronto, vai a lavarti le mani. Tu andavi a lavarti le mani, te le potevi lavare in bagno, te le potevi lavare in cucina, quello che era, e ti mettevi seduto a tavola con il piatto di pasta bello fumante. Era così, era una volta era così. Poi poteva capitare di arrivare un pochino più tardi, e lì dovevi dare anche qualche spiegazione. Però la pasta, che nel frattempo era stata già scolata e condita, veniva coperta da un altro piatto in modo che restasse calda, restasse, non dico fumante, ma restasse calda per un po' più di tempo. Se se facevi un po' più tardi, la classica frase che ti veniva rivolta tua mamma era: la pasta si fredda, la pasta si fredda. E quella era la pasta si fredda. Chiaramente la pasta era meno buona, il sugo si era un po' rappreso e così, la pasta si fredda. Poi non so chi, non so come, non so neanche, un genio si è inventato la pasta fredda. Non so come sia successo, la pasta fredda condita in maniera semplice con dei condimenti freschi. Personalmente io adoro la pasta fredda, la adoro. Quindi rigatoni cotti a puntino, nel senso, bisogna fare attenzione perché poi la pasta fredda, se li cuoci un po' di più, ti diventa polenta, quindi devono essere particolarmente al dente, e poi conditi con un goccio d'olio, e a quel punto ti puoi sbizzarrire. Personalmente pomodorini, mozzarella e un po' di basilico, personalmente, cioè il mio gusto. Però, ma nessuno vi viene a mettere, cioè, l'avo sodo, il tonno, cioè puoi mettere, c'è chi ci mette il mais. Chi mette il mais nella pasta fredda, signori, è una bruttissima persona, ve lo dico. Però insomma, vabbè, no, poi ognuno fa quello che ho detto, libertà, la pasta fredda. Cioè, capito? Cioè, tu puoi preparare la pasta 2 ore, 3 ore, 4 ore prima, e poi dai una bella rigirata, cioè, noi abbiamo già vinto. Cioè, capito? Noi abbiamo già vinto. La pasta fredda, la pasta non è solamente, perché noi pensiamo sempre che l'Italia abbia conquistato a livello di cucina il mondo intero con la pizza. Non è vero, noi l'abbiamo conquistato con la pasta, con i primi piatti che non sono praticamente presenti in nessun'altra cucina al mondo, anche in nazioni dove si mangia molto molto molto bene. La pasta non, sì, la fanno, ma te la servono a volte come contorno, cose allucinanti, non la sanno cuocere. Noi addirittura la facciamo buona anche fredda. Cioè, quando io rimarco la superiorità della nostra nazione, è perché anche le cose che una volta potevano sembrare cattive, potevano sembrare sbagliate, poi siamo riusciti a tramutarle in qualche cosa di positivo. Voi provate a mangiare un piatto tipico di un'altra nazione, che abitualmente si mangia ben caldo, provate a mangiarlo completamente freddo. Poi mi dite se avete lo stesso effetto.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99 ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:12 minuti primi e qualche secondo. Ogni tanto mi piace andare al di là della notizia, no? Spiegarvi una cosa, spiegarvi come è accaduto, ma soprattutto tentare di spiegarvi quello che c'è dietro una notizia. Quindi perché è accaduta una determinata cosa? Perché noi spessissimo, ma questo capita anche al sottoscritto, attenzione, non è una cosa che può riguardare solo ed unicamente voi, questa è una cosa che capita a tutti quanti, noi rimaniamo in superficie. E la notizia della quale vorrei parlarvi ora è quella dell'assalto ad un supermercato della Lidl a Narbonne in Francia, dove erano stati messi in vendita dei climatizzatori portatili, tipo, per darvi un'idea, tipo Pinguino. Ok, Pinguino è stato della De'Longhi, è stato il primo climatizzatore portatile che ha permesso ad un numero enorme di persone di entrare in contatto con una realtà che era quello del fresco d'estate. Una volta la climatizzazione era riservata solamente ad alcuni posti di lavoro, neanche a tutti, ad alcuni negozi non a tutti, e comunque costava veramente tanto tanto tanto. Io ricordo, ma stiamo parlando di forse 40 anni fa, sì, 40 anni fa, qui in radio, solo in ufficio, avevamo un climatizzatore della Westinghouse, ancora me la ricordo, era un climatizzatore su carrello e faceva chiaramente solamente freddo e non si poteva scegliere la temperatura, e d'estate questo climatizzatore lo mettevamo sul vetro, dove era stato praticato un foro apposito che veniva chiuso con un tappo di plastica durante l'inverno. Quindi il climatizzatore si toglieva il tappo di plastica, si attaccava questo climatizzatore sul carrello al vetro della finestra, facendo un rumore simile a quello di un jet in partenza, consumando l'ira di Dio, raffreddava l'aria fino a farla diventare un frigorifero, perché non potevi stabilire la temperatura, quindi il climatizzatore si staccava, il climatizzatore faceva freddo e basta. Chiaramente stiamo parlando della tecnologia di 40 anni fa. Poi decidemmo di mettere due climatizzatori in radio, quindi uno in ufficio e uno nella sala di diretta. Stiamo parlando sempre di forse 30 anni fa, 35 anni fa, quindi abbiamo deciso di cambiare questo climatizzatore Westinghouse, che era anche a pensarci oggi era pure bello da vedere, oggi sarebbe un bello oggetto di modernariato. All'epoca due climatizzatori che facevano solo ed unicamente freddo, li pagammo 5 milioni di lire. 5 milioni di lire, e attenzione, il potere d'acquisto dei 5 milioni non era lo stesso potere dei 2.500 euro di oggi, quindi era ben più elevato, diciamo che per comprare quei due climatizzatori è come se avessimo speso oggi 5-6 mila euro, ma due climatizzatori piccolini, cioè quelli che oggi vengono venduti a 320-350 euro, cose di questo genere, tra l'altro con molte funzioni in più, pompa di calore e quant'altro. Quindi la climatizzatore era qualcosa da ricchi, in casa ce l'avevano veramente in pochi. E quando la De'Longhi lanciò sul mercato questo prodotto Pinguino, raga, era una cosa, perché non dovevi fare i lavori in casa, tu prendevi, lo attaccavi alla presa della corrente, collegavi il tubo all'esterno e il pinguino, pure lì, almeno i primi modelli particolarmente rumorosi, però ti permettono di avere una temperatura più decente, perché vedete, nonostante stiamo parlando di 35 anni fa, amici miei, anche d'estate faceva caldo, non è che il caldo è arrivato adesso e basta, anche 35 anni fa, altrimenti la De'Longhi non avrebbe avuto il successo che ha avuto con la vendita del suo pinguino. Cioè, fatto sta che la Lidl ha deciso di mettere in vendita un numero tot di climatizzatori, alcune centinaia, climatizzatori portatili, modello carino da vedere, a torre. Lo colleghi alla presa della corrente e ti rinfresca l'aria, ti rinfresca l'ala, o almeno una stanza della casa. Il prezzo, adesso non vi so dire esattamente quale fosse di questi climatizzatori in offerta, ma era decisamente molto molto molto vantaggioso, e sono in migliaia, una volta che era stata pubblicizzata questa vendita, questa offerta, in migliaia si sono presentati prima dell'apertura del supermercato Lidl di Narbonne. Potete immaginare un supermercato Lidl di Narbonne esattamente come potrebbe essere il supermercato Lidl di non so, di Via Aurelia, all'altezza del 13° chilometro, o quello che si trova in zona Vigne Nuove, insomma tutti i supermercati, o quello che si trova sulla Tiburtina. Tutti i supermercati Lidl sono identici, così come sono identici tutti i punti vendita di McDonald's, tanto per darvi un'idea, no? Per dare un'identità al marchio. Ve lo dico, tra l'altro io sono anche cliente dei supermercati Lidl, perché mi capita di andare nei supermercati Lidl e per comprare determinati prodotti. Non tutti, ma per comprare determinati prodotti. Insomma, fatto sta che voi immaginate parcheggio, perché tutti i supermercati Lidl sono dotati di parcheggio, centinaia e centinaia di persone pronte lì ad accaparrarsi uno almeno di questi climatizzatori venduti ad un prezzo particolarmente conveniente. Il risultato è che alle 9, quando il supermercato ha aperto, sto fiume di persone si è riversato correndo all'impazzata verso la corsia centrale, dove erano stati posizionati questi 100-200 climatizzatori. Ragazzi, si sono menati, botte da orbi, gente che è cascata per terra, gente che si è sdraiata su un climatizzatore proprio a determinarne la proprietà, cazzotti, cioè è successo di tutto e di più col personale della Lidl, che non pensava di trovarsi, non immaginava di trovarsi davanti ad una furia umana di questo genere. E allora io ho provato un po' a riflettere, no? E ho fatto un ragionamento che poi voglio riportare anche qui in radio. Che cos'è la pubblicità e quanto costa la pubblicità? Allora, la pubblicità è quella scienza, utilizzo proprio questo termine, che aiuta le aziende a far conoscere il proprio prodotto ad un numero considerevole di persone, e per far sì che questo accada, per far sì, noi riceviamo ogni giorno un numero incredibile di messaggi e di sollecitazioni, però solamente alcune restano fisse nella nostra mente. Perché? È perché il messaggio è passato. perché le persone che hanno studiato quel messaggio pubblicitario sono uscite a colpire la nostra fantasia, sono uscite a colpire il nostro interesse. Mica tutte le pubblicità che noi vediamo, leggiamo, ci colpiscono, ma alcune sicuramente più di altre. Ecco perché parlo di scienza. E quindi un messaggio pubblicitario di per sé è estremamente importante, però poi la pubblicità ti deve rimandare anche al ricordo del marchio. Quindi tu oggi ascolti un messaggio pubblicitario, ascolti uno spot, ma quel prodotto non ti interessa. La pubblicità non ha fallito, assolutamente. La pubblicità sta lavorando, tu hai memorizzato quel marchio e arriverà un momento, forse, che tu avrai bisogno di quel determinato prodotto e automaticamente, senza che tu te ne renda conto, cercherai quel marchio e cercherai quel prodotto sugli scaffali del supermercato o farai una ricerca su internet. Ma non necessariamente perché quel prodotto sia migliore di altri, semplicemente perché quel prodotto ormai fa parte della tua conoscenza. Quindi quello che molto spesso si sbaglia quando si parla di pubblicità è pensare fare pubblicità ed avere un riscontro immediato. Può capitare, per carità, ma se tu memorizzi un qualche cosa, la memoria funziona in maniera tale da fartelo tornare in mente quando ne hai bisogno. E questa è la cosa ancora più importante. E tutto questo ha un costo. Quindi significa che di un prodotto, di un marchio, bisogna parlarne, e più ne parli e più quel marchio ti entra nella testa. Poi può anche capitare che tu smetta di fare pubblicità perché non ne hai più bisogno, perché chi si occupa di comunicazione all'interno dell'azienda ha deciso che ormai il marchio fa parte del nostro sapere. È un po' quello che è successo qui in Italia. Vi faccio anche degli esempi concreti in modo che poi voi capiate esattamente quello che sto dicendo. Mondo Convenienza, ok? Mondo Convenienza, nel corso degli anni passati Mondo Convenienza ha fatto una eccezionale pubblicità e una enorme pubblicità ovunque. Se io vi dico Mondo Convenienza e poi accenno la canzoncina Mondo Convenienza, io sono convinto che tutti quanti voi oggi stiate cantando insieme a me La nostra forza è il prezzo, e quella cosa vi è rimasta impressa. Oggi Mondo Convenienza praticamente non ha più bisogno di fare pubblicità, perché nella mente delle persone ormai è posizionato un certo tipo di... Certo, chi ama la falegnameria, il lavoro artigianale, non andrà mai da Mondo Convenienza, ma se tu devi comprare dei mobili e comunque hai un budget non esagerato, non è detto che tu compri da Mondo Convenienza, ma sicuramente da Mondo Convenienza ci vai. E pensate, Mondo Convenienza non sta facendo pubblicità. Perché andate da Mondo Convenienza? Perché Mondo Convenienza è riuscita a far sì che nella nostra percezione sia un posto da visitare se dovete comprare dei mobili. Cioè io vi sto spiegando, non è una vera e propria lezione, ma vi sto spiegando come funziona questo mondo, cioè vi sto mettendo, vi sto portando a conoscenza di come tutti quanti noi siamo considerati dei bersagli che devono essere raggiunti da una determinata comunicazione. E ripeto, tutto questo ha un costo, cioè per entrare nella nostra testa bisogna spendere, e devi spendere tanto, perché la pubblicità ha un costo importante. E la pubblicità, per far sì che entri nella nostra testa, deve essere martellante. Ci sono aziende che decidono da un momento all'altro di crescere e di spendere cifre enormi in pubblicità. Fino a un anno fa uscendo dal Salento, nessuno conosceva un'azienda che tra l'altro ha comprato degli spazi anche su RTR 99, ti ricordi, Deghi. L'avrete vista un po' da tutte le parti. Se tu uscivi dal Salento, nessuno la conosceva. Nessuno. Non esisteva Deghi. Poi è diventato sponsor del Lecce, ha cominciato. Oggi Deghi è conosciuta in tutta Italia. Certo, è all'inizio della sua fase di crescita, ma sta facendo un percorso che è importante. Voi direte, ma è ovunque, lo sento in radio, lo vedo qua, lo vedo là. Certo, perché è un progetto per farsi conoscere, più per farsi conoscere che non per vendere. Perché la cosa fondamentale, prima ancora di vendere, è imporre il marchio. Lidl, che cosa ha fatto? Perché dietro a Lidl, ragazzi, ci sono cervelli che voi non ne avete neanche idea di quanto lavorino bene, anche a livello di posizionamento dei prodotti nei supermercati Lidl. Cioè, fateci caso, una delle corsie centrali dei supermercati Lidl è generalmente occupata due giorni della settimana, solo il lunedì e solo il giovedì, da prodotti che non hanno nulla a che vedere con un supermercato. Nulla. Tu quindi entri in un supermercato e sai, se sei un cliente, che il lunedì e il giovedì ci sono dei prodotti limited edition. Quindi tu entri per comprare il prosciutto, il formaggio, lo yogurt ed esci che ti sei comprato una cassetta di attrezzi. Della Parkside è un marchio loro, un marchio che è stato imposto all'attenzione attraverso dei testimonial d'eccezione come Arnold Schwarzenegger. Cioè, capite che cosa c'è dietro a Lidl? Capite qual è il ragionamento in termini di penetrazione del marchio nella nostra mente da parte di Lidl? Quindi tu entri per comprare una cosa ed esci dopo aver comprato quella cosa ed altre delle quali non pensavi di aver bisogno, ma che comunque sono lì e attendono solamente di essere acquistate nelle corsie centrali, dove non ci sono più cose che riguardano l'alimentazione. E Lidl che cosa ha detto? Quanto mi costa far parlare di Lidl in radio, in televisione, sui social? Mi costerebbe tot. Ma se io investo in perdita, faccio una vendita in perdita e so perfettamente che questa vendita in perdita mi porterà un'enorme conoscenza, allora forse è il caso di farla. Ecco perché Lidl ha messo in vendita 200-300 climatizzatori portatili ad un prezzo eccezionalmente conveniente, perché sa perfettamente che la gente si sarebbe trucidata, si sarebbe menata, si sarebbe accalcata. E questa notizia, anche attraverso i social, rimbalzata sui social, i video, sarebbe diventata una notizia europea. Tutti avrebbero parlato di Lidl. Hai visto che cosa è successo al supermercato Lidl di Narbonne? Hai visto che si sono ammazzati per comprare i climatizzatori venduti a basso costo? Sì, ammazza. Però poi, nella nostra testa, il messaggio che resta, fermo restando sti imbecilli che si sono menati per comprare i climatizzatori, perché solo se sei un imbecille te meni per comprare un climatizzatore. Io posso capire che c'è un'offerta sul pane, sulle banane, sull'insalata o sui pomodori pelati, io devo mangiare, mi meno per mangiare, ma gente che si mena per i climatizzatori, insomma, sono a manica dei rincoglioniti. Però cosa è rimasto nella nostra testa? Alla Lidl vendono le cose che costano talmente poco, ma talmente poco, per le quali vale la pena menarsi. E tutto quello che succede intorno, signori, è acqua che va per l'orto della Lidl. Io ho parlato 20 minuti di Lidl gratis, quindi Lidl con me ha vinto.
3: RTR 99, ti ricordi?
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:32, minuti primi e qualche secondo. Dunque io cerco sempre di darvi alcune dritte in base anche alle segnalazioni che mi arrivano da parte dei tanti amici che operano in divisa. E molto spesso, tra l'altro, io sfrutto anche quello che è un mio punto di vista privilegiato, ma per un motivo molto semplice, cioè io entro in contatto con un numero enorme di persone e quindi sono tante le persone che mi comunicano, mi raccontano quello che è accaduto a loro, quello che è accaduto a dei loro amici, in modo che io poi ne possa parlare in radio. Dunque, ci sono dei siti su internet che, attenzione, non hanno alcun tipo di responsabilità e quindi non, che permettono di mettere in vendita praticamente qualunque tipo di oggetto, e tu ti registri ad uno di questi siti, metti in vendita l'oggetto in questione, che può essere di scarso valore o può essere di valore importante, e poi speri di entrare in contatto con altre persone che desiderano acquistare quell'oggetto. La trattativa generalmente, certo, bisogna vedere che tipo di oggetto vendi e a quale prezzo lo vendi, bisogna vedere anche se questo oggetto ha delle richieste, però insomma in linea di massima si vende quasi tutto, ok? Si vende veramente quasi tutto. E però se ci sono degli oggetti particolarmente diciamo di valore, bisogna fare estrema attenzione, perché si stanno verificando sempre con e questa cosa è in aumento, furti legati proprio ad oggetti messi in vendita. Le modalità operative sono estremamente semplici. Ci sono questi delinquenti, perché di delinquenti si tratta, che monitorano questi siti, e certo, se tu metti in vendita 4 gomme invernali usate al 50%, stai tranquillo che non corri nessun rischio, ma se metti in vendita un gioiello, una borsa, delle scarpe, ma stiamo parlando chiaramente di oggetti che sono di moda, oggetti che costano centinaia o migliaia e migliaia di euro, il rischio è quello di essere contattato da qualcuno e ti dice: senti, guarda, io sono interessato all'acquisto. Per farti vedere che è interessato, chiede anche una leggera trattativa, quindi chiede anche uno sconto, vi chiede se è possibile la consegna a mano, e stando nella stessa città molto spesso uno dice sì, certo, dice, sai, anche perché prima di acquistare vorrei vedere l'oggetto, e tu esci di casa con la tua borsa da 2-3 mila euro che vuoi vendere, esci col tuo paio di scarpe da 500-600 euro che vuoi vendere e vai all'appuntamento, e ti si presenta una persona e apparentemente per bene, e ciao, sei tu? Sì, sono io, ciao. Fai vedere l'oggetto e c'è una ulteriore trattativa sul prezzo, ma la persona sembra veramente molto molto molto interessata. A quel punto appaiono dei complici che strappano l'oggetto di mano e scappano via. In realtà non sono due persone capitate lì per caso, sono complici di quello che stava fingendo l'acquisto. Quindi, siccome cose di questo genere avvengono sempre con maggiore frequenza, mi hanno detto che a giugno ci sono state almeno una decina di persone, ma poi altre probabilmente non hanno neanche presentato denuncia. E dovete fare, quindi, se vendete una cosa di scarso valore, tranquilli, non rischiate nulla, ma se vendete qualche cosa di valore, allora non accettate mai, e ripeto, non accettate mai un incontro in posti strani, cercate sempre un posto chiuso, cercate sempre e comunque non recatevi mai e poi mai da soli all'appuntamento, mai e poi mai da soli. Ma d'altra parte, signori, cioè, se tu vivi in una società, no, non, dove i delinquenti cercano solamente e in continuazione, pensano in continuazione al modo in cui fregare il prossimo. Cioè, se tu in casa c'hai scarafaggi, signori miei, o effetti una disinfestazione, chiami Zucchet Italia e quindi risolvi il problema. Oppure ne puoi accoppare uno di scarafaggio, ne puoi accoppare due di scarafaggi, ma comunque loro continuano in ogni caso a riprodursi e ad aumentare. Ecco, situazioni di questo genere sono quelle che poi incidono sulla nostra percezione di sicurezza. Ma ne capitano sempre di più, sono in nettissimo aumento. Allora, a me questa cosa fa sorridere, cioè, ve lo dico, è una di quelle. Allora, ogni tanto sui social ci sono alcune persone, in particolar modo si tratta di donne, che hanno deciso di registrare dei video puntando il dito contro il maschilismo e contro il patriarcato. Quindi l'altro giorno mi hanno inviato un video di una che, onestamente, stiamo parlando di una persona normalissima, che diceva: mi sono stufata di uomini che mi fotografano le gambe, e è una cosa vergognosa, perché io l'ho guardata e ho detto: possibile che questa persona attiri così tanto l'attenzione da parte di tanti uomini che le vogliono fotografare le gambe? E allora ho detto: vabbè, d'altra parte una notizia se le può anche inventare. Oppure adesso ci sono tutta una serie di video che girano da parte di donne che si lamentano del fatto che vengono guardate mentre sono in spiaggia. Sono qui in spiaggia e c'è uno vicino di ombrellone che mi sta guardando da sotto gli occhiali per non farsi vedere, si è girato facendo finta di dormire, ma io vedo che mi sta guardando, è una cosa che mi mette in imbarazzo. Io non lo so, ma adesso c'è questa, non so neanche come si chiami e neanche mi interessa saperlo, che ha deciso di combattere il patriarcato a suo modo. Va benissimo, ognuno combatte il patriarcato come vuole. E sentite un po' che cosa dice, perché insomma, poi sentite, no, la faccio sentire perché dura 40 secondi, ma sono 40 secondi di comicità.
0: anche perché decidere di non depilarmi, non togliermi i peli è una, come dire, una posizione sociale che io ho, contro il patriarcato, questa cosa che probabilmente, Sara, per te non esiste. O addirittura, Sara, potresti pensare che chi ha i peli magari puzzi, faccia schifo, sia brutta. Oh mio Dio, i peli sono così antiestetici sulle donne. Sara, sai che radersi per le donne è stato praticamente inventato da Gillette, perché non aveva abbastanza commercio con gli uomini e quindi ha deciso di andare sul mercato delle donne. Ecco, Sara, la prossima volta fatti i cazzi tuoi, che ti risparmi una bella figura di merda.
5: Allora, premetto che ognuno, ragazzi, è libero di comportarsi come meglio crede in merito alla propria peluria. Certamente non sono io a poter dire ad una donna: tagliati i peli sulle gambe oppure non tagliarti. È una scelta che riguarda e compete solo ed unicamente alle donne, ok? Diciamo anche che nel corso dei secoli e nel corso anche degli ultimi 50 anni, per darvi un'idea, il concetto di bellezza, di avvenenza è cambiato radicalmente. Cioè, se pensiamo pensate alla Venere del Botticelli, ok? Pensate a come erano considerate belle le donne secoli fa e guardate come venivano ritratte le donne considerate belle secoli fa: spalle strette, seni piccoli, fianchi molto larghi. Quello era il concetto di bellezza. Giusto o sbagliato, era il concetto di bellezza. Se tu facevi piovere dal cielo Belen Rodriguez ai tempi del Rinascimento, l'avrebbero bruciata viva, l'avrebbero considerata un cesso. Oggi è cambiato proprio il concetto di bellezza, è anche un po', si è anche un po' massificato. Ma tra 20 anni cambierà ancora, tra 30 anni cambierà ancora, eh? Oggi, fateci caso, complice anche l'opera di determinati chirurghi, oggi le labbra, gli zigomi, cioè diciamo che tante donne sembrano fatte con lo stampino. E la chirurgia estetica è diventata di massa. Quindi, se oggi una donna decide di non radersi, lo può fare tranquillamente, senza alcun problema. E non parlo chiaramente solo delle parti intime, ma parlo delle ascelle, parlo dei peli che possono essere sul corpo. Ci possono essere delle donne più o meno irsute. Ah, premetto, a me è capitato di vedere ultimamente anche degli uomini che praticamente in spiaggia, ce n'era uno dove stavo io, che l'abbiamo chiamato l'orsetto. Io e mia moglie l'avevamo chiamato l'orsetto perché questo era alto 1,70, quindi non esattamente altissimo, era alto 1,70, era tondetto, diciamo l'immagine che ti dava, tanto per darvi un'idea, avete presente l'arancino o arancina, se no palermitani e catanesi si arrabbiano, siciliana, cioè avete presente, no? Aveva un po' il culo largo e le spalle strette, come diceva, pure una bella panzetta, ed era completamente ricoperto di peli, ma c'aveva la barba, il petto, le gambe e la schiena. E la schiena, cioè sembrava veramente lo Yeti, avete presente l'uomo delle nevi, una cosa di questo genere. L'orsetto, che poi tanto mi è capito pure di parlarci, era pure simpatico. Vabbè, uno così poteva essere solo interista, però comunque sia, va bene, cioè ci stava pure, no? Quindi anche quello mi faceva impressione, no? Ma io credo che, ma qui è un discorso d'estate, i peli sotto le ascelle. Non è che sei sporco se hai i peli sotto le ascelle, ma i peli, ragazzi, trattengono il sudore. Il sudore si asciuga e il sudore, una volta che si asciuga, inizia ad emanare un cattivo odore. Quindi quando questa dice io decido di non depilarmi per combattere il patriarcato, lo puoi fare senza alcun problema, per carità, ma ci mancherebbe altro. Vuoi avere delle gambe con dei peli tipo Carola Rackete, ma va benissimo, per me non è un problema, lo puoi fare, ma non mi puoi dire che non ti tagli i peli delle gambe per combattere il patriarcato, perché evidentemente ti piaci di più guardandoti allo specchio con i peli. Va benissimo, ragazzi, nessun problema. Poi succede una cosa che poi ci si riflette, no? Quando esisteva ancora la Russia, quando l'URSS come Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, no? Che poi io quando ero ragazzino c'era la scritta CCCP, no? E io non riuscivo a dare una spiegazione, però ero talmente convinto della cosa che per me CCCP fosse comunista partito. Io lo definivo così. Vabbè, comunque quando si andava all'est c'erano queste ragazze splendide, veramente splendide, ma che erano poco curate, e quindi che negli anni 70 o 80 non conoscevano materialmente la depilazione, quindi le trovavi bellissime, ma poi erano pelose come un gatto, quindi non appena hanno avuto la possibilità, anche loro hanno iniziato a depilarsi. Quindi, ma va benissimo, signori, va benissimo, ma non, ma per carità, cioè ci stanno quelli che mangiano la pizza con l'ananas, figuratevi se non trovate anche qualche uomo contro il patriarcato e qualche uomo femminista al quale non piacete voi che siete completamente irsute e piene di peli. Però non mi dite che è un combattimento contro il patriarcato, non mi venite a dire questa cosa, soprattutto non mi venite a dire, per favore, che una donna si piace guardandosi allo specchio con i peli che escono da tutte le parti. Non mi venite a dire sta cosa, no. Io avevo una, c'era una zia che poi non era proprio una mia zia, ovviamente quelle persone che tu diciamo fanno parte della tua famiglia ma non fanno parte della tua famiglia, quelle che tu chiami zia, ok? E c'era questa zia Bianca, mi ricordo si chiamava zia Bianca, e io praticamente la consideravo, fino a che è rimasta in vita, come se fosse una vera e propria zia, anche se non era una zia. E alcune volte questa zia Bianca veniva al mare con noi e aveva una particolarità, zia Bianca, che poi da piccoli non ci facevi caso, poi quando crescevi un po' te ne accorgevi. E zia Bianca indossava solo il costume intero nero, solo il costume intero nero, non so per quale motivo, ma sotto il costume. Io vorrei sapere chi è che chiama sul numero eccolo. Allora, no, scusa, perché stavano chiamando sul numero di WhatsApp e c'era il cursore alzato. Insomma, aveva, e sotto il costume nero aveva sia il reggiseno che le mutande, ma i mutandoni. E sia il reggiseno che i mutandoni si vedevano sotto il costume, ma quello che era ancora più incredibile, che evidentemente aveva, insomma, e dai lati del costume, dai lati delle mutande, gli uscivano due batuffoli de pelo che sembravano i capelli dei Groucho Marx, cioè una cosa pazzesca. Infatti noi, cioè, noi la chiamavamo zia Bianca, tutti quanti zia Bianca, zia Bianca, zia Bianca. Poi quando siamo un po' cresciutelli, tipo 12, 13 anni, insomma, dicevamo, adesso non ve lo posso dire esattamente, però dicevamo che avesse qualcuno che stava, insomma, dentro il costume. C'era uno a Recanati, un Renato, che aveva tutti sti capelli ricci, e diceva, ecco zia Bianca che arriva con Renato sotto al costume e gli lecca la topa. Questo era quello che dicevamo, ma non, forse eravamo anche noi dei patriarchi.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
10: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp al 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990. E qualcuno mi chiede foto di zia Bianca. No, non, chiaramente non. Allora, vi dico anche la verità. Probabilmente se avessimo avuto i cellulari all'epoca, noi ragazzini, e fortunatamente non abbiamo avuti, la foto a zia Bianca gliel'avremmo fatta, cioè ci mancherebbe altro, l'avremmo fatta. Però insomma non mi sembra proprio il caso, anche che zia Bianca ormai è passata a miglior vita, è passata a miglior vita. Vabbè, e dunque allora, a Civitanova Marche, tra l'altro non troverete mai un marchigiano che chiama Civitanova Marche così. Civitanova Marche da sempre Citanò. E un uomo di 62 anni è stato trovato morto in casa, accoltellato. E dopo due giorni, dopo aver raccontato tutta una serie di fandonie, è stata arrestata la compagna, che ha confessato, la compagna di 33 anni. Mi faccio una domanda alla quale, ripeto, non ho la risposta, e attenzione, perché come ripeto spessissimo, la cosa fondamentale è continuare a farsi le domande, perché si muore solamente quando si sono date tutte le risposte. Ma se fosse accaduto il contrario, quindi l'uomo di 62 anni che uccide la compagna di 33, si sarebbe parlato di femminicidio. In questo caso, visto che il termine omicidio non vale più, ok? Perché il termine omicidio significa che è stato ucciso qualcuno, ok? Però non vale più. Quindi bisognerebbe parlare di maschicidio, cioè quindi c'è il femminicidio se viene ucciso una donna, maschicidio se viene ucciso un uomo, e se viene ucciso invece una persona che era non binaria, binaricidio, e se viene uccisa una persona trans, transicidio. Cioè, capito? Dobbiamo anche allargare il nostro lessico in modo poi che nessuno si possa offendere. Quindi possiamo dire che a Cidano a Marche, o se preferite Cidano, è stato purtroppo portato a termine un maschicidio. Quindi se una donna uccisa da un uomo è femminicidio, un uomo ucciso da una donna deve essere maschicidio. Se invece si uccidono due donne da sole, allora quella è omicidio. Se si uccidono due uomini da soli, quello è omicidio. Se si uccidono due binari da soli, speriamo che non avvenga sul treno, comunque è binaricidio, è omicidio. E, dunque, no, questa è una cosa che è passata un po' in cavalleria, no? Però secondo me è una di quelle cose che vanno raccontate, vanno spiegate, no? Dunque, considerate questo. Allora,

0: permetterà di accedere al lavoro, il 50% è riservato a donne trans e non binari. Ma la domanda che mi faccio io, ok? Se io per accedere mi dichiaro non binario, nel senso che conta la mia dichiarazione, come se fosse un'autocertificazione, no? Io mi dichiaro non binario, quindi accedo a questo corso di formazione, giusto? Perché mi sono dichiarato non binario, ma proprio perché la fluidità è alla base di determinati concetti, io per quel posto di lavoro, per quel corso di formazione, posso dichiararmi non binario. Ma una volta effettuato il corso di formazione, io posso anche dire: guarda, non sono più non binario, oggi sono binario, oggi mi sento uomo, oppure oggi mi sento donna. Perché ricordiamocelo, mentre prima c'erano delle categorie un po' più distinte, oggi quel plus alla fine delle lettere che identificano la comunità arcobaleno significa che vale tutto, e vale tutto significa che alla fine non vale niente. Perché se il concetto di fluidità è elevato ai massimi sistemi, alla massima misura, al massimo livello, tutto può valere. Io oggi sono binario, oggi sono non binario, domani dico di sentirmi donna, mi percepisco donna, perché la donna, ragazzi, in realtà non esiste. La donna, ho sentito dire, che è un costrutto sociale. La donna è un costrutto sociale. Quindi siamo arrivati a questo punto. E la cosa, io dico bellissima e meravigliosa, quando in realtà non è né bellissima né meravigliosa, è che noi in Italia abbiamo dei problemi enormi che andrebbero risolti, però pensiamo a ste fregnacce.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro, gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro, e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 1 minuto 31 secondi. Dunque, per quanto riguarda i bus elettrici a Roma, ci sono enormi problemi, perché le batterie di questi bus sono andate praticamente in tilt con il caldo, e questo, ragazzi, è un enorme problema. Io di questa cosa ne voglio parlare perché, a parte il fatto che ancora non è stato abolito per il 2035 l'obbligo di eliminare del tutto la vendita dei motori endotermici, e quindi ad ora, ad oggi, è ancora operativa quella decisione, quindi a partire dal 1 gennaio 2035 tu ti recherai in concessionaria e potrai acquistare solo ed unicamente dei mezzi elettrici. È una cosa che andrà rivista, d'accordo, però allo stato attuale non parlarne significa fare gioco solamente di quegli idioti che parlano delle politiche ambientaliste che hanno portato solamente enormi problemi. Allora, spesso io sono stato accusato da parte di chi guida un'auto elettrica, fortunatamente ancora pochi, però ce ne sono, eh? Ma attenzione.

0: bisogna vedere l'uso che se ne fa dell'auto elettrica, perché in alcuni casi può anche essere una scelta comoda e intelligente. Come ho sempre detto, se tu fai pochi chilometri al giorno, se tu a casa hai la possibilità di un impianto solare hai la possibilità di ricaricare l'auto durante la notte nel giardino di casa perché abiti in una villetta e quindi che ti dà la possibilità di avere anche l'impianto, va benissimo. Cioè, se io avessi quelle condizioni di vita, probabilmente anche la mia scelta per la città mi porterebbe ad acquistare un'auto elettrica. Quindi io non ho una preclusione nei confronti dell'auto elettrica. Io combatto l'obbligo dell'auto elettrica, che è completamente un'altra cosa. Quando dico che la mobilità elettrica ha un problema enorme, è quello legato alla tecnologia. Ragazzi, ci vogliono decenni, ripeto, decenni, prima che una tecnologia raggiunga un livello tale da poter essere considerata importante, da poter essere considerata un qualche cosa sfruttabile da tutti. Io vi faccio sempre l'esempio dei motori a gasolio, ok? Il motore a gasolio ad oggi è ancora oggi è il miglior motore endotermico possibile, solo che è stato completamente distrutto da queste follie verdi, da queste follie ambientaliste. Eppure ancora oggi, con un litro di gasolio a parità di auto, a parità di cilindrata, ci fai molti più chilometri che non con un litro di benzina. Quindi il rendimento del motore a gasolio è superiore a quello del motore a benzina, è superiore anche a quello del motore che va a GPL, è superiore, ok? Solo che purtroppo io spero che le case automobilistiche possano tornare sui loro passi, lo spero vivamente. Ma se vi ricordate i primi motori a gasolio che a quel punto non equipaggiavano più i camion ma equipaggiavano le auto, erano lentissimi e poi soprattutto avevano una cosa fondamentale, che dovevi girare la chiavetta, attendere che si spegnessero le candelette e poi partire. Ok, il motore a gasolio aveva bisogno di scaldarsi per parecchi chilometri, quindi tu partivi con la macchina a gasolio e sapevi perfettamente che per un tot non potevi tirare il motore, che è una cosa che è giusto fare con tutti i motori, ma oggi i motori vanno a temperatura in maniera velocissima. Una volta ci mettevano molto molto molto di più. Ecco, considerate quelli che erano i motori a gasolio del 1980 e immaginate i motori a gasolio del 2025. Sono due mondi completamente opposti, ma sono passati 45 anni. Prima di arrivare ad avere una tecnologia di questo livello sono passati 45 anni. Con le auto elettriche oggi vogliono imporci l'utilizzo di auto elettriche con una tecnologia che è ai primordi, è una tecnologia ancora, ci sembra moderna, ci sembra eccezionale, ma in realtà è una tecnologia proprio all'inizio, ma per un motivo molto semplice, anzi per dire la verità i motivi ce ne sono tanti, tanti, tanti, tanti. E le domande che io faccio, chi si occupa di questo settore non riesce a darmi delle risposte, ma non perché non sia preparato, semplicemente perché le risposte non ci stanno, le risposte non ci sono. Allora, in primis, l'auto elettrica. Ma se io compro un'auto a benzina o se compro un'auto a gasolio, io so perfettamente nel momento stesso in cui faccio il pieno quanti chilometri posso fare con un pieno. Posso essere un po' di più o un po' di meno, un po' di più o un po' di meno, solo a seconda della strada che devo fare. Nel senso, se mi metto sulla Roma-Milano a 130 all'ora, io so che con la mia macchina, per dire, faccio 14 km al litro. Dico una cosa di questo genere, ok? Se invece con il pieno ci giro per la città, quindi ne faccio 11, quindi il totale della percorrenza, il totale dell'autonomia con un pieno sarà minore. Ma se io ho un'auto elettrica, la percorrenza non è determinata solamente dal mio stile di guida, e anche quello conta, ma influisce molto la temperatura. Cioè, quindi più la temperatura è alta o più la temperatura si abbassa, e più diminuisce l'autonomia della mia autovettura, l'autonomia della batteria. Più io utilizzo, per dire, l'aria condizionata, più diminuisce la durata della batteria. Quindi quello che io penso di poter fare con una ricarica, in realtà, signori miei, non è la realtà, perché ci sono altri fattori che incidono sull'autonomia della batteria. E poi ci parlano spesso della ricarica veloce. La ricarica veloce distrugge le batterie, le fa durare molto meno. Quanto costa il cambio di un pacco batteria? Il pacco batteria di un'auto elettrica costa praticamente quanto tutta la macchina, perché il cuore sono le batterie. E le batterie, dopo 3 anni, se vi va bene, ma ripeto, vi deve andare bene, hanno una capacità di carica che è residua del 70%. Quindi un'auto che realisticamente costa 50.000 euro e che vi promette oggi, vi promette un'autonomia fino a 400 km, fino a, non significa 400 km, significa fino a, quei chilometri reali, ma vi deve dir bene, sono 250, ma all'inizio, 250, che dopo 3 anni di macchina, quell'autonomia si riduce del 30%, quindi significa che dopo 3 anni voi avete un'auto con la quale potete fare 175 chilometri, più o meno, ad occhio e croce. Questo voi non, queste sono cose che non vi dicono, non vi raccontano, non vi spiegano. Pensare alle auto a batteria, pensare agli autobus a batteria, e senza immaginare che la durata di queste batterie e l'autonomia di queste batterie diminuisce a seconda della temperatura esterna, è una cosa che rende questa tecnologia semplicemente inutilizzabile. Ecco, a chi vuole imporvi l'auto elettrica, quelli che vi dicono però è una scelta ambientalista, come viene prodotta questa energia? Viene prodotta con tecnologia nucleare? Viene prodotta nelle centrali a carbone? E le terre rare che sono indispensabili per la costruzione delle batterie sono prelevate da miniere in Africa, dove lavorano anche bambini ad 1 euro al giorno, non assunti da compagnie cinesi? Cioè, vi rendete conto la truffa, soprattutto di carattere ideologico, che c'è dietro l'auto elettrica?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: L'Ulivo nasce Plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it, inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete! cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo. Vorrei ricordarvi una cosa: il 14 luglio ci sarà l'udienza, ci sarà la sentenza per Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due delinquenti dopo che questi due, erano tre perché due li ha accoppati e uno lo ha solamente ferito, che erano entrati nella sua gioielleria, avevano picchiato lui, avevano picchiato la moglie e avevano delle pistole che sono risultate essere scacciacani, ma le quali erano stati tolti tappucci rossi in modo da far credere che fossero vere, e ne ha accoppati due. E sono stati chiesti, se non erro, 14 anni di carcere, 17, sono, ma tanti comunque, tanti. Ecco, questa è la nazione nella quale stiamo vivendo. I parenti di questi due delinquenti sono stati risarciti con centinaia e centinaia di migliaia di euro dalla famiglia di Mario Roggero, ed ora Mario Roggero va in galera e dobbiamo chiederci: noi da che parte stiamo? Sinceri, molto sinceri, dobbiamo essere molto molto sinceri. Noi da che parte stiamo? Noi siamo quelli che dicono: il gioielliere in quel momento doveva mantenere la calma, la rapina era finita, i rapinatori erano già fuori dal negozio, lui non avrebbe dovuto rincorrerli per sparare ed ucciderli. Ha sbagliato e deve pagare per questo. È vero, loro erano dei ladri, ma non dovevano morire in quel modo. Fate parte delle persone che hanno questo pensiero? O provate a ragionarci, perché certo, vedete, le immagini che io tento di raccontarvi le metto in voce in modo che entrino nelle vostre teste, anche se poi le immagini le avete già viste. Mario Roggero e la moglie sono all'interno della sua gioielleria, sono a Grinzane Cavour, piccolo paese tranquillo dove non succede mai niente, a parte il fatto che il gioielliere è già stato rapinato più volte, ma comunque sia un paese tranquillo. Entrano tre persone, e queste tre persone, una volta all'interno della gioielleria, tirano fuori le pistole, minacciano e diciamo che non si comportano esattamente da ladri gentiluomini. No, cominciano a picchiare e soprattutto cominciano a picchiare la moglie del gioielliere, la schiaffeggiano, la colpiscono con calci e pugni. Il gioielliere ingaggia una mezza colluttazione, ma anche lui viene picchiato. I ladri arraffano quello che possono arraffare e scappano. A quel punto il gioielliere prende la pistola regolarmente, della quale poteva essere regolarmente in possesso, ed esce correndo appresso ai tre ladri che tentano di entrare in un'auto. Lui spara, due li ammazza e uno resta semplicemente ferito. Qualcuno si chiede: è uscito? In quel caso non era legittima difesa, no, non ha sparato durante la colluttazione, non ha sparato durante la rapina, ha sparato quando la rapina era già terminata. Allora, noi siamo esseri umani e ognuno di noi ha una capacità di autocontrollo, ma poi devi anche capire che ci sono delle situazioni alle quali non siamo strutturalmente e mentalmente preparati. Nel senso, sai, se tu sei un Navy Seals, se sei un assaltatore, se sei preparato fisicamente, psicologicamente, militarmente a sostenere determinate pressioni, è un discorso. Ma se tu nella vita hai il fisico di Mario Roggero, un signore piuttosto anziano, non è esattamente un atleta, non esattamente un lottatore, sei una persona che ha sempre lavorato, riconosciuto da tutti come una bravissima persona che non ha mai avuto un problema con la legge. Se tu, da persona tranquilla, vedi tua moglie che viene pestata, tu che vieni picchiato, siamo convinti, guardiamoci negli occhi, sinceramente, ok? Perché io anche in questo caso penso di poter dare una risposta, ma chiaramente ho la necessità di confrontarmi con voi. Voi siete convinti che nel momento stesso in cui quelle persone si allontanano, io riesco a mantenere, voi, noi riusciamo a mantenere la calma e diciamo: meno male, è finita. O forse la gestione della paura, la gestione dello stress ci porta a cercare una valvola di sfogo della serie: pezzo de merda, mosso cazzi tua. Perché probabilmente è questo. Cioè, io quando ho visto le immagini di Mario Roggero, che con una corsa tutt'altro che fluida, pistola in mano, andava verso questi delinquenti, io in realtà ho pensato: non è un assassino, è un uomo terrorizzato, è un uomo che in quel momento non riesce a gestire la paura, non riesce a gestire lo stress. Ma è naturale che sia così, è più che naturale. Signori, quando noi ragioniamo freddamente su un qualche cosa, e vi prego di riflettere su quello che vi sto dicendo, ok? Io in questo momento sto parlando a uomini, donne, persone più giovani, persone più anziane, ma siamo sinceri, ma noi siamo sicuri al 100% che nei panni di Mario Roggero non avremmo reagito nello stesso identico modo? E guardate che il fatto che la moglie sia stata picchiata, quando tu vedi tua moglie che viene picchiata da tre delinquenti e tu fai di tutto per difenderla, ma vieni messo a terra, vieni picchiato anche tu, quindi vivi anche quella forma di frustrazione, di umiliazione, di non aver potuto aiutare tua moglie. È dura pensare che saremmo riusciti a gestire la paura. È molto difficile. Io vi dico, non so francamente che cosa avrei fatto, non so come avrei reagito. Probabilmente anche io avrei cercato quella valvola di sfogo nell'accoppare quei tre delinquenti. Quando diciamo "io sono Mario Roggero", è un modo per dire: probabilmente io mi sarei comportato come Mario Roggero, anche io oggi mi troverei nella stessa identica condizione, perché quello che non è stato fatto a livello di tribunale, a livello di magistratura, è capire quale fosse lo stato d'animo di Mario Roggero in quel determinato momento. Io non credo che Mario Roggero sia un assassino. Io credo che Mario Roggero sia stato trascinato in una storia molto più grande di lui. Una storia che un essere umano per bene, non strutturato per operare in ambito di guerra, e non si è in grado di sostenere. Ecco perché poi accadono certe situazioni, ecco perché poi accadono certe reazioni. Ecco, la cosa fondamentale è proprio questa, perché uno pensa: sono morte due persone, i familiari dei due delinquenti hanno detto sì, è vero, si comportavano male, ma non dovevano essere ammazzati. Hanno picchiato una donna. Hanno picchiato una donna per portare a termine una rapina. Hanno picchiato la moglie di Mario Roggero. Lo dico a voi uomini che siete all'ascolto. E poi mi rivolgo anche alle donne, ma ora mi rivolgo a voi uomini. Ma se vedeste picchiare vostra moglie da questi delinquenti, ok? Dopo non avreste voglia di fargliela pagare. Quel concetto che dura due minuti è il momento in cui si perde la ragione, è il momento in cui ti si spegne la luce. E lo dico a voi donne, ok? Immaginate di essere picchiate e poi, quando è finito tutto, vostro marito si mette all'inseguimento, gli vi ha picchiato e li fa secchi. Amereste di meno vostro marito? Disprezzereste vostro marito? A me qualche tempo fa, ma neanche tanto tempo fa, non vi racconto esattamente i termini della questione, però insomma, mia moglie chiede una cosa ad una persona e questa persona manda un vocale a questa persona, dice: senti, guarda, quanto c'è da pagare? Questo ha risposto in una maniera, ma probabilmente già in scatole. Mia moglie mi gira il vocale, dice: senti, questo è il messaggio che ho mandato a Simone, senti come mi ha risposto. Ha detto: vabbè, tanto a che ora deve venire Simone? Simone viene alle 5, molto bene. Arriva Simone alle 5, tranquillo, così fa: ah, ciao Luca. Dico: no, c'è un par di coglioni. Questo mi guarda, fa: come? Eh no, tutto lo devi permettere, perché se ti gira il culo, e ti gira il culo per altri motivi, tu non ti puoi permettere di rispondere in questo modo a mia moglie. Mia moglie ti ha fatto una domanda e tu rispondi in maniera educata. Io ora non ti stendo perché mi fai pena, ma se riprovi a rivolgerti a mia moglie in questo modo, io ti mando direttamente all'ospedale. Scusa, te prego. Poi ha mandato le scuse a Checca: guarda, ero semplicemente nervoso, mi girava male, non ce l'avevo con te, per una cosa di questo genere, perché ritengo che un marito, nel momento stesso in cui la moglie viene trattata in maniera maleducata, debba intervenire. Lo chiamate patriarcato, io lo chiamo amore. E se alle femministe questa cosa non sta bene, allora fatevi due domande, datevi 25 risposte sul perché: o state sempre da sole, oppure ci avete vicino degli uomini ameba. Ebbene, Mario Roggero questo ha fatto. Il 14 luglio ci sarà la sentenza. Guardate che verrà condannato. E verrà condannato non solamente Mario Roggero, ma verrà condannata anche una parte di tutti quanti noi. Tutti quanti noi verremo condannati, perché sono convinto e sono sicuro al 100% che ognuno di noi, in quel momento, anche quelli che dicono ci avrebbe dovuto pensare, ci avrebbe dovuto riflettere, e quelli che dicono ormai la rapina era terminata, è proprio qui io vorrei chiedere ai giudici che lo condanneranno: voi che oggi avete diritto di vita o di morte su un uomo, perché non ce lo dimentichiamo, Mario Roggero, che a 74-75 anni va in carcere dopo aver ucciso due delinquenti, secondo voi che vita lo aspetta in carcere? Voi state condannando ad una vita vicina alla morte un uomo che ha lavorato per una vita intera. Ma voi, lo chiedo ai giudici che lo condanneranno, come vi sareste comportati? Ecco, questo vi chiedo. Voi come vi sareste comportati? Voi siete così bravi, siete così evoluti, siete così in gamba, siete così lucidi da sapere al 100% che la gestione della rabbia fa parte delle vostre possibilità. C'è questo, chiamiamolo periodo finestra, no? Credo che sia capitato un po' a tutti quanti di avere un litigio piuttosto sostenuto, piuttosto importante, ok? E alla fine di quel litigio, o comunque quando vi rendete conto che il litigio è finito, però avete quei due minuti durante i quali ancora tremate, ancora avete queste scariche adrenaliniche, e magari c'è qualcuno che vi ferma, vi blocca, stai calmo. Voi poi ci mettete un minuto, due minuti per entrare in pieno possesso delle vostre facoltà mentali. Questo fa parte dell'essere umano, attenzione. E quando dopo aver litigato vi guardate le mani che tremano, cioè sentite il fiatone, cioè vi rendete conto che state gradualmente tornando alla normalità, ecco, è quel periodo finestra, è in quel periodo finestra che Mario Roggero ha operato, è in quel periodo di finestra. E non è che dico grazie a Mario Roggero perché ha accoppato due delinquenti, e non dico neanche mi dispiace che non abbia accoppato il terzo, io dico solo che in quella situazione Mario Roggero è stato trascinato. Io dico che in quella situazione Mario Roggero deve essere considerato una vittima. E io sono pienamente consapevole del fatto che un gesto importante da parte di un partito politico potrebbe essere quello di candidare Mario Roggero in modo che possa essere eletto e possa uscire dal carcere in trionfo, perché messo in galera da una magistratura ignobile, liberato dal popolo.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri,
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
17: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
9: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
17: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
9: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
18: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Dunque, a Pescara, anzi per la precisione alle porte di Pescara, al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi Marina, un uomo di 43 anni, tale Massimo Ciarelli, è morto dopo non aver rispettato un alt da parte dei carabinieri, dopo essere scappato, fuggito e insomma è andato a schiantarsi. Dunque, Massimo Ciarelli, di etnia rom, a Pescara, bisogna capire che cosa significhi essere rom andando a visitare un quartiere, in particolar modo Rancitelli. Per chi è di Pescara o per chi conosce Pescara sa perfettamente di che cosa sto parlando. Ebbene, Ciarelli nel 2012 uccise Domenico Rigante. Domenico Rigante a Pescara era molto conosciuto perché era uno dei leader del gruppo ultra del Pescara e i Rangers, e Ciarelli era a bordo di uno scooter, c'era anche un'altra persona con lui, non si è fermato all'alto dei carabinieri, quindi i militari si sono lanciati all'inseguimento e Ciarelli è finito fuori strada. Ora i familiari chiaramente dicono che la colpa è dei carabinieri, va bene, insomma c'è da ricordare una cosa, quello che è avvenuto nel 2012. Domenico Rigante era in un appartamento a Pescara insieme al fratello e ad altre persone quando c'è stata questa irruzione, una vera e propria lezione punitiva. Massimo Ciarelli arrivò insieme a due suoi cugini e con una pistola uccise Rigante. Ciarelli venne condannato inizialmente a 30 anni, poi ridotti a 17 perché c'era stato l'annullamento dell'aggravante della premeditazione e poi con la successiva rimodulazione della pena nel 2017, insomma, si era arrivati al fatto che dallo scorso anno aveva ottenuto la semilibertà, anche se di sera alle 21 doveva rientrare in carcere. Quindi una persona che ne uccide un'altra nel 2012, siamo nel 2014, è praticamente libero. Quindi dopo 12 anni è praticamente libero. Bene, Massimo Ciarelli era senza patente ed è scappato non fermandosi all'alt. E vogliamo incolpare ancora i carabinieri? Cioè vogliamo dare la colpa ai carabinieri? Vogliamo portare i carabinieri a processo? Ditemi, spiegatemi, perché se vogliamo fare la vicenda Rami 2 possiamo, senza alcun problema, ma forse non ci stiamo rendendo conto di quello che sta avvenendo in questa nostra nazione. Qualche cosa, a mio avviso, di eccezionalmente grave, eccezionalmente. Oggi vi metto nei panni di una persona che indossa una divisa, ok? A volte mi capita di passare davanti alla caserma Salvo d'Acquisto, quella che si trova diciamo sulla via Flaminia, ok? E spesso ci sono dei concorsi, quindi vedi questi ragazzi, queste ragazze che arrivano per sostenere il concorso all'interno della caserma, e arrivano spesso da altre città. Fuori nei parcheggi ci sono i parenti, amici che li hanno accompagnati con la macchina, che attendono, parlano tra di loro, e c'è questa speranza di indossare una divisa. È vero, c'è chi alla fine decide di fare il poliziotto e il carabiniere perché è un modo per sbarcare il lunario. È vero, c'è anche quello, ma io sono convinto che siano una piccola minoranza. Io credo che la maggioranza delle persone, che dei ragazzi e delle ragazze che sognano di indossare una divisa a vari livelli, poi questo mi sembra chiaro, lo fanno perché credono ancora in un'Italia migliore, credono nel fatto di poter dare il loro contributo a vivere in una Italia migliore. Dice: ma non ci stanno poliziotti, carabinieri o finanzieri bastardi? Certo, ragazzi, che ci stanno, ma ci stanno sicuramente. Ma come, d'altra parte, in ogni categoria possono esserci delle persone disoneste o scorrette. Però non credo che per poche mele marce, e le mele marce ci sono, uno possa buttare via tutto il camion di frutta e verdura. E allora io oggi mi metto nei panni di un ragazzo che fa il poliziotto e il carabiniere in questo momento, e mi chiedo, ma tu, chiedo a questo ragazzo, chiedo a questa ragazza, perché ci sono anche tante ragazze che indossano la divisa, tante donne che indossano la divisa, chiedo a queste persone: ma effettivamente oggi ancora un senso? Tu cosa provi quando la mattina o la sera, in base al tuo turno, indossi la divisa e inizi a lavorare? Qual è il tuo pensiero? Sa cosa fa lo Stato per farti sentire un uomo di Stato, per farti sentire una persona che rappresenta lo Stato, l'ordine, la legge? Allora, sei in possesso di uno sfollagente. Ma non lo puoi usare anche contro chi ti viene addosso, anche contro chi ti sputa, anche contro chi ti tira dei sanpietrini. Hai lo sfollagente, ma non lo puoi usare. Hai anche la pistola, ma figurati, ma non la puoi usare. Ti hanno dato il taser, ma non lo puoi usare, perché in Parlamento hanno detto che per usare il taser, mentre uno lo usa, l'altro deve premunirsi di mettere un materassino sotto il delinquente, che così cadendo potrebbe non farsi male. Hai anche la paletta, quella per imporre l'alt, ma ti conviene non usarla, perché se fermi un delinquente che sta scappando, che magari ha messo appena a segno un colpo, che magari c'ha un cadavere nel baule della macchina, che c'ha una ragazza che sta per che vuole stuprare, metti che poi quello scappa, metti che poi va a Anfrocià e finisce all'Erbe di Pizzuti, no, dopo devi fare un processo. E fermi qualcuno, chiedi documenti, ma stai scherzando? Chiedi documenti. Se li chiedi a un bianco, ti dice perché. Se li chiedi a un nero, ti dicono che sei razzista. Se ti sparano addosso e ti difendi, ammazzi chi ti ha sparato, vai a processo. Però nello stesso momento, se non spari, vieni indagato perché non hai sparato. Se non intervieni, non è intervenuto, questo piace i soldi per intervenire, non interviene e no, sei intervenuto, hai usato troppa forza nel tuo intervento. Se decidi di chiudere un occhio, sbagli. Se decidi di non chiuderlo, sbagli. In piazza, di fronte ai violenti, sei un bersaglio, sputi, sassi, pernacchie. Ti prendono a martellate. Poi, se viene lanciata la carica e reagisci, automaticamente sei fascista. Ora vi chiedo, ma che senso ha oggi indossare la divisa? Ma sul serio vi chiedo, che senso ha indossare la divisa? Ve lo chiede un cittadino italiano che vi rispetta profondamente. Cittadino italiano, uno di quei milioni di cittadini italiani che quando viene fermato per un regolare controllo, io posso avere tutta la fretta possibile ed immaginabile. Tutta la fretta possibile ed immaginabile. Ma per facilitarvi il lavoro, io, patente, libretto, ecco, controllo, grazie, buongiorno, buon lavoro. Siete al mio servizio. Cioè voi in quel momento, anche se mi avete fermato e mi fate perdere 5 minuti, 10 minuti, voi siete al mio servizio. Io vi devo ringraziare perché siete al mio servizio. State svolgendo il loro dovere, fermate una persona, ma non sapete voi se quella persona può essere una persona per bene o una persona che non lo è. State in mezzo alla strada, vento, pioggia, caldo, freddo, state in mezzo alla strada. Quando alzate la paletta per fermare qualcuno, non potete sapere se c'è un cittadino che vi rispetta e vi dice grazie del lavoro che state svolgendo o se c'è uno che vi dice che vi siete dei pezzi di merda. Non potete sapere. Allora vi chiedo, ma vale veramente ancora la pena? Lo chiedo sul serio, se ne vale ancora la pena. Perché quando vedo i poliziotti o i carabinieri che vengono presi a martellate, a calci, che vengono aggrediti ed hanno paura di tirare fuori la pistola, io vi chiedo, ma voi realmente lo Stato che dovreste rappresentare lo sentite veramente come vostro? Cioè voi quando sentite i deputati in Parlamento che parlano di azioni, voi ritenete che quei deputati siano veramente dalla vostra parte o pensate che stiano dalla parte dei delinquenti? Quando voi parlate con i vostri colleghi, vi dite mai, ma che cazzo ce lo fa fare? Ma io perché devo intervenire in nome di uno Stato che non mi difende se intervengo? Cioè lo Stato mi dice che devo mantenere l'ordine, ma se mantengo l'ordine mi punisce, mi manda a processo, corre il rischio di vedere distrutto il mio lavoro, corre il rischio di vedere interrotta una carriera, corre il rischio di trovarmi senza lavoro con tutto quello che comporta il ritrovarsi senza lavoro per aver fatto il mio lavoro, per aver fatto il mio dovere. Sapete che c'è? Io questo lo dico perché non ne parla nessuno. Io di una cosa sono felice, ok? Sono felice del fatto che questa trasmissione abbia un grande ascolto, sono felice che questa radio abbia un grandissimo ascolto, sono felice del fatto che ogni giorno, anche in pieno luglio, io ricevo un numero enorme di messaggi, enorme. E sono contento anche delle persone che non la pensano come il sottoscritto e mi fanno sapere che non la pensano come il sottoscritto. Sono contento di essere stato al fianco di tante categorie e io, ragazzi, da sempre difendo chi indossa una divisa, da sempre. Ne conosco tanti di carabinieri e di poliziotti, tanti ne conosco, tanti, a vari livelli, ok? Da quello che è entrato in polizia da un anno, a vari livelli alti, molto alti. Però sapere che, sentirmi dire, sei l'unico che ci difende veramente, cioè sei l'unico che ci difende veramente con il cuore, sei l'unico che ci metti impegno per far capire qual è il nostro lavoro, quali sono oggi le nostre paure. Noi di questo non ne parliamo. Quali sono le paure di chi indossa una divisa? Ma voi avete paura di fare il vostro lavoro? Io lo chiedo a voi, che non indossate una divisa. Lo chiedo a te che stai facendo in questo momento le consegne e stai su un furgone, ma tu c'hai paura di fare consegne? Se tu fai una consegna, c'hai paura di fare una consegna? No. Tu che fai il tassista, c'hai paura di portare il passeggero che ti sale a Largo Argentina, che ne so, a Via Nomentana? No, non hai paura. Tu che fai il pasticcere, c'hai paura di fare il bignè? No, non hai paura di fare il bignè. Perché se io faccio il poliziotto devo avere paura di fare il poliziotto? Perché se io faccio il carabiniere devo avere paura di fare il carabiniere? Perché devo aver paura di gente che in realtà dovrebbe avere rispetto del mio lavoro? Perché lo Stato non mi difende. E allora, questa è una mia idea che io dico in continuazione, ma tanto ragazzi, non c'è verso. Sapete che cosa dovreste fare voi? Sapete che cosa dovreste fare voi? Prendere veramente, per una volta, una decisione unitaria. Da adesso noi scioperiamo. Devo dire, non possono scioperare. Certo, lo so perfettamente, ma immaginate tutti, ripeto, tutti, scioperano tutti. Carabinieri, poliziotti, finanzieri, polizia locale, polizia ferroviaria, tutti, nessuno escluso, tutti. Io voglio vedere, ci arrivano in Parlamento, arrivano quelli con la scorta, non c'è la scorta, ma non c'è la scorta che stanno in sciopero, come non c'è la scorta? C'è la scorta, cazzi tua, vai con l'autobus, ma succede qualcosa? Cazzi tuoi, non c'è nessuno. Questure? Chiuse. Commissariati? Chiusi. Posti di stazione dei carabinieri? Chiuse. Numeri di emergenza? Ti risponde sto cazzo. Questo è quello che dovrebbe accadere. Questo è quello che dovrebbe accadere. Lasciare l'Italia per una settimana di sciopero totale in mano ai delinquenti. Una settimana di sciopero totale. Nessuna divisa, nessuno che puoi chiamare per chiedere aiuto. L'Italia è in mano ai delinquenti, in modo da capire quanto è importante la divisa, quanto è importante il rispetto della divisa. Una settimana chiusi dentro casa con la paura che nessuno possa intervenire per difenderti. Non puoi chiamare nessuno, non puoi sentire la sirena, nessuno, una settimana. Tutti colpevoli, nessun colpevole. Una settimana, far cagare sangue a parlamentari, deputati, senatori, ministri, sottosegretari. Gente che oggi c'ha la scorta perché l'unico problema che possono avere è che un gabbiano gli caga sulla testa. Questo è quello che dovrebbe capitare in Italia. Una settimana di sciopero di chiunque indossi una divisa. E poi dire: avete difeso i delinquenti? E adesso comandano i delinquenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
19: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
20: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
21: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il Chi tanti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
18: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi, qualche secondo. Tanti messaggi, devo dire, anche tanti messaggi da parte di non solo persone che indossano una divisa, ma anche familiari di persone che indossano una divisa. E a me, insomma, anche qualcuno che la pensa in maniera contraria, ma è giusto che ci sia, ci mancherebbe altro, però non la stragrande maggioranza pensano quello che penso io. Vabbè, e dunque vediamo un po' di che cosa vi posso parlare. Questa è una cosa carina. Dunque, l'opposizione, quindi il cosiddetto campo largo, sta confrontandosi su un tema. Ma come ci chiamiamo? Perché effettivamente sto fatto del campo largo non piace moltissimo. Perché oggi la politica, ne parlavamo in apertura di trasmissione, parlavamo di marketing ad inizio trasmissione, la politica è anche marketing, ok? Quindi un partito può essere, una coalizione può essere più o meno attrattiva anche in base al nome. Ci sono tanti, la politica oggi, almeno il partito politico, è diventato un prodotto commerciale e come tale deve essere portato all'attenzione dei potenziali elettori. Ci sono articoli che hanno avuto successo quando hanno cambiato nome. Pensate che la Nutella, ok, Nutella inizialmente non si chiamava Nutella. Prima che avesse questo boom enorme si chiamava Nocciotella, però il termine Nocciotella un po' Nutella, boom, è esploso, eppure il prodotto è rimasto esattamente lo stesso. Quindi cambia il nome di un prodotto e automaticamente le persone ti considerano in maniera diversa. Quindi campo largo, sapete che c'ha inizialmente andava bene per far capire, no? Ma campo largo, ti dà proprio un'idea della serie, un guazzabuglio, c'è sta un po' tutto. Che poi io guardo questi del campo largo, no? E mi chiedo, ma in realtà che cosa c'è di largo in questo campo? Perché da una parte abbiamo Bonelli. A me Bonelli fa simpatia, ragazzi. A me. Ma credete che Bonelli mi fa simpatia? Cioè, quando sento Bonelli che chiede a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento in merito al caldo, dico, ma allora, Giorgia Meloni deve andare in Parlamento e dire: allora fa caldo, che ti deve dire? Cioè, Giorgia Meloni, sono poco più di quattro anni che sta al governo in Italia, fa caldo, Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Vorrei ricordarvi, ma così è solo perché magari qualcuno se lo è anche dimenticato, che Bonelli è lo stesso che venne bullizzato letteralmente da Giorgia Meloni quando si presentò in Parlamento con due sassi dell'Adige, e era il 2023, stava da pochi mesi sulla poltrona del primo ministro Giorgia Meloni e disse: ecco, questi sono due sassi che ho raccolto nel fiume Adige. E Giorgia Meloni disse: collega Bonelli, io capisco che lei abbia una grande stima della sottoscritta, ma addirittura pensare che io sia un Mosè che separa le acque. E Bonelli con i due sassi fece una figura pedalina, proprio una figura pedalina. A me mi fa, credetemi, io quando vedo Bonelli lo ascolto. Cioè, mi piace ascoltare Bonelli perché a me fa simpatia. Sarà che c'ha la faccia un po' da quello che a scuola era il secchione, però secchione simpatico, te fa pure la battuta, quello che alle feste

0: un'operazione di marketing, ok? Però alleanza Verdi e Sinistra. Guardate, allora, siamo di sinistra, però siamo pure un po' verdi. Siamo verdi, ma siamo anche di sinistra. Insieme è diventata, sono diventati complementari, ok? La sinistra appare meno sinistra perché è un po' più verdi, i verdi appaiono un po' meno verdi perché c'è la sinistra, capito? E hanno, però Fratoianni è stato in gamba, cioè Fratoianni è un uomo di grande, poi dice delle cose sulle quali uno non è d'accordo, ma è un politico intelligente, non è stupido, tutt'altro, cioè lui ha capito perfettamente che c'è quel 6-7% di estrema sinistra che si presenta in Parlamento SMS sotto mentite spoglie. Ricordiamoci che comunque Alleanza Verdi Sinistra è il partito di riferimento della galassia anarchica, i centri sociali, Ilaria Salis e quant'altro, l'hanno candidata loro, Ilaria Salis, è chiaro. Poi in questo campo largo c'è Elly Schlein, anche lei ragazzi, anche lei, povera pupa, veramente trascinata in un tride carne, l'hanno messa lì come il criceto sulla ruota, corri, corri, corri, lei sta lì, corre, corre, corre, ma non si muove di pezza, sta lì, corre, corre, corre, corre, l'hanno messa lì perché? Ma per la sua esperienza? No. Per la sua storia politica? No. L'hanno messa lì perché copriva due caselle, era donna ed era lesbica. Mancava la terza casella, quella dell'esperienza, della capacità, ma d'altra parte nella vita tutto non si può avere. E poi, ragazzi, un'auto c'ha bisogno pure della ruota di scorta, oddio, che in questo caso più che ruota di scorta è il compressorino, ed è Giuseppe Conte, il quale aveva detto di essere stato prestato alla politica, poi una volta messo il dito nella Nutella ha capito che era buona e c'è rimasto in politica, e anche lui chiaramente ancora oggi gode delle distruzioni realizzate all'epoca in cui era presidente del Consiglio, perché ancora oggi viene votato perché pensano che lui possa rimettere il reddito di cittadinanza, quello che ci permette di ristrutturare le case gratis, capito? La ristrutturazione che viene pagata oggi da quelli che la casa non l'hanno ristrutturata. Però ecco, campo largo non va bene. Allora, se stanno facendo le prove, guardate, io vi auguro veramente, proprio perché io sono una persona estremamente democratica, vi auguro di trovare un nome che per le prossime elezioni possa essere per voi benaugurante. Da Campolargo a Vicolo Cieco.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-7 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, 338 99 00 99 0. Allora, poi tra un po' parlerò anche di quanto accaduto al Colosseo, ma in realtà quanto accaduto al Colosseo è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi non e tra l'altro dobbiamo anche renderci conto di una cosa che sta avvenendo a Roma, quindi attenzione, perché a Roma sta per scoppiare una vera e propria bomba, una vera e propria bomba. Però tre cose che in qualche modo hanno a che vedere con il calcio. Allora, una cosa bella, una cosa abbuffonata e una cosa che dobbiamo tenere sotto controllo. Allora, una cosa bella, anche se poi è una cosa brutta. Bruno Conti se ne va dalla Roma, quindi dopo 53 anni lascia, ha deciso di vivere la sua vita di fuori del calcio, godersi la sua famiglia. E Bruno Conti è uno di quei personaggi che, al di là della maglia indossata, insomma, lui è stato ed è tuttora una bandiera della Roma, è comunque una persona seria. Io non ci sono dei giocatori fortemente divisivi, no, che hanno indossato una maglia, ma anche giocatori tra virgolette stronzi, ok? Bruno Conti invece fa parte di quei giocatori che sono stati odiati in campo calcisticamente, durante magari i derby, però come persona è sempre stato rispettato. E allora mi sembrava giusto comunque salutarlo, anche perché per me Bruno Conti resta quello dei mondiali del 1982, quindi mi sembrava giusto salutarlo, perché finisce comunque un'epoca. Ero rimasto colpito da un video che avevo visto che era stato girato in America, in uno stadio, mentre si giocava una partita, era Messico-Ecuador, e si vedeva questo ragazzo con la maglia della nazionale italiana, la nazionale italiana non gioca ai mondiali, che risponde a qualcuno che sta dietro di lui e dice: ma che vuoi, ma che vuoi, io ho fa vedere lo scudetto, io ho 4 mondiali, tu quanti ne hai? 0, ma vaffanculo, coglione, e si rigira. Ha detto: ammazza, hai visto che bello, cioè c'ero cascato pure io. In realtà questo tizio non è un tifoso italiano, è un influencer, e che ha anche un bel po' di seguito, e quindi nessuno mi toglie dalla mente che quel video sia stato costruito. Non c'era nessuno che lo stava prendendo in giro, non c'era nessuno che stava dicendo qualche cosa, ma lui è stato, anche perché si vede perfettamente lui che sta seduto tranquillamente di spalle, qualcuno che lo riprende da una certa distanza, e poi lui che interagisce con qualcuno che non si vede. Quindi una cosa che apparentemente era bella, in realtà, visto che si tratta di un influencer, risulta essere una cosa falsa. E poi la vicenda invece che riguarda alcuni giocatori di calcio, e tra questi sembra che il più famoso, il più importante sia Bastoni, giocatore dell'Inter. E allora noi dobbiamo capire una cosa, ok? E nel mondo dei calciatori gravitano tantissime ragazze tutte comunque molto molto molto belle, che vedono i calciatori come un trampolino di lancio. E adesso Bastoni è indagato per prostituzione minorile, perché nel 2020, quando lui di anni ne aveva 21, sarebbe andato a letto con una ragazza di 17 anni e l'accusa dice che l'abbia anche pagata, anche se la ragazza ha detto che in realtà sì, è vero, ha avuto un rapporto sessuale con Bastoni, ma non a pagamento. E ci sono tutta una serie di messaggi che sono stati resi noti tra Bastoni, calciatori, manager, insomma, ci sono anche frasi sicuramente poco carine nei confronti di queste ragazze, in alcuni casi definite delle vacche, insomma, cose chiaramente non belle, chiaramente non belle. Ma domanda che mi faccio io, allora, un ragazzo di 20 anni, 21 anni che va con una ragazza di 17, si può considerare come un maggiorenne che va con una minorenne? Voglio dire, se voi avete una ragazza, una figlia di 17 anni che c'è il fidanzato che ne ha 21 ed esce la sera col fidanzato di 21 e fanno sesso, no, era per farvi capire, per farvi capire che poi noi oggi pensiamo ai calciatori come a dei semidei. In realtà, ragazzi, sono dei ragazzi, in realtà sono ragazzi giovani che hanno una notevole carica ormonale, che hanno un sacco di soldi e intorno a loro ci stanno tante ragazze generalmente belle, che apprezzano la compagnia dei calciatori. Cioè, oggi noi accusiamo Bastoni, ripeto, non è che io ami particolarmente Bastoni, no, però Bastoni e altri calciatori, perché per il momento sono stati resi solamente alcuni nomi, ma sicuramente ce ne saranno anche altri. Ma voi siete mai stati in quei locali dove i calciatori vanno dopo le partite, nei privé, con queste ragazze che sperano di essere portate a casa da un calciatore? Insomma, cerchiamo, mi va bene il patriarcato, mi va bene il maschilismo, ma allora dobbiamo condannare alcuni concetti? Bene, condanniamo il patriarcato, condanniamo il maschilismo, ma condanniamo pure il mignottame.
1: RTR 99
2: ti ricordi? Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 9:99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:21, minuti primi e qualche secondo. Allora, quando dico che in Italia, ma adesso mi interessa l'Italia, ma in realtà questa è una questione che riguarda l'Europa, le cose funzionano male, è perché sono state stabilite delle priorità che riguardano persone che in realtà questi trattamenti non dovrebbero averli. Allora, io mi metto nei panni di una persona e anzi, facciamo una cosa molto semplice, perché così è più immediata, più diretta, ok? Quindi vi chiedo una cosa. Se siete in pensione, se siete in pensione o se siete a conoscenza di familiari che sono in pensione, ok? Lavori normali, quindi siete stati dirigenti d'azienda, quindi avete avuto una vita economicamente particolarmente radiosa? No. Ma se avete fatto lavori normali, ok? Quindi una vita di lavoro, o se vostro padre, vostra madre ha lavorato una vita intera, lavori normali, mi fate sapere per favore dopo quanti anni avete lavorato e se siete in pensione quanto prendete di pensione al mese? Me lo fate sapere per favore ora, in questo momento. 338 99 00 990. Mi interessa sapere quanti anni avete lavorato, che lavoro avete svolto e quanto prendete di pensione. Me lo fate sapere per favore. 338 99 00 990. Io chiedo il vostro aiuto, perché poi sto per fare un discorso e io ho bisogno di avere delle basi, ma io le conosco, attenzione, ma voglio avere la controprova, perché altrimenti potrei parlare di fesserie, potrei dire delle cose che alcuni potrebbero immaginare essere delle fesserie. Io ho, per esperienza personale diretta, quindi persone che hanno lavorato come impiegati, come operai per una vita, che oggi hanno una pensione che molto spesso si trova tra, avendo lavorato, tra 1000 e 1500 euro al mese, avendo lavorato una vita, avendo lavorato 40, 42, 43, 45 anni e avendo versato contributi per decine e decine di anni. Stanno arrivando i primi messaggi, ve li leggo senza alcun problema. Messaggi che sono arrivati al, stanno arrivando al 338 99 00 990. Ho lavorato 42 anni alle poste, percepisco 1581 euro. Ho lavorato 44 anni e ho una pensione di 1433 euro. Ho lavorato come panettiere per 42 anni, prendo 1370 euro netti. Ho lavorato 32 anni in un giornale come impiegato, 2040 euro, e già sei fortunato. 42 anni e 10 mesi, servizio giardini di Roma qualifica tecnico dei giardini, 1480 euro al mese. Tecnico ospedaliero, 41 anni e 3 mesi, 1630 euro. Ditemi anche se siete artigiani, ditemi anche se siete artigiani. 43 anni come civile al Ministero della Difesa, prendo 1478 euro. Dunque la pensione 850 euro. C'è tutta poi spiega. Allora, 36 anni di contributi, impiegato delle poste 1700 euro. Ho sempre lavorato, ma in nero. Gli ultimi 21 anni mi hanno finalmente regolarizzato, sono andato in pensione per puzza e prendo circa 700 euro al mese. Mio padre, 42 anni di contributi, un terzo come dipendente, il resto come libero professionista, tecnico elettrodomestici, 1600 euro. 45 anni di contributi, lavoro bus turistici, 1360 euro. Dunque, un mio amico in pensione dopo 14 anni in una stazione di servizio, più parecchi anni di lavoro come autotrasportatore, 870 euro al mese. 20 anni di lavoro prendo 400 euro, è proprio la minima. 42 anni infermiere al Gemelli, 1549. 34 anni in una società di progettazione, 2200 euro al mese, compresa la reversibilità di mio marito, quindi compresa. 43 anni di lavoro, 1500 euro. 35 anni di contributo e pensioni commercianti, 752 euro. 42 anni di lavoro, ma occorre arrivare a 67 anni, quindi ancora non ci sei arrivato, immagino. Ho lavorato 18 anni segnato più 25 a nero perché non ti segnavano e facevano il fabbro. Prendo 716 euro e sono invalido. 43 anni, operaio metalmeccanico, 1700 euro. Ho lavorato presso le famiglie per 40 anni. Prendo 600 euro di pensione. Mia madre è dal 97 che è in pensione dopo aver lavorato per 44 anni per la Croce Rossa in ufficio, prende 1490. 43 anni, un paio di lavori, 1350 euro. 42 anni operaio, poi autista scuola bus, 1100 euro. Ditta edile artigianato, prende 720 euro al mese. Ho lavorato come impiegato in una società privata per 20 anni, pensione 760 euro mensili. 20 anni credo siano il minimo, no, per ottenere la pensione. 20 anni di contributi credo sia il minimo. 21 anni regolare, prendo 600 euro. Mio padre, 84 anni, ancora lavora in un piccolo negozio aperto nel 60, prende 797 euro. 44 anni con la mia cantina vinicola, 750 euro. Se vado in pensione muoio di fame, quindi morirò lavorando anche con il tendine spalla rotto, sono pasticcere. Dopo 41 anni dipendente, 1500 euro. Artigiano edile, 40 anni, 1100. Dunque, ho lavorato, chiaramente dice anche dove ha lavorato definendoli banditi, ma chiaramente io non posso. Prende 571 euro al mese perché non gli hanno versati i contributi. Lavorato al Ministero di Grazia e Giustizia per 40 anni, 1800 euro al mese. Dopo 41 anni altri 1500 euro. Mia madre 600 euro al mese, contributi versati, 45 anni, le versiamo mio patrigno che era tassista. Vabbè, questa è più o meno, vi ho dato un'indicazione. Perché vi ho fatto questo discorso? Perché in Italia succede questo. Allora, tu arrivi da una nazione lontana, l'esempio è quello del Bangladesh. Arrivi in Italia e vieni, hai il permesso di soggiorno, grazie al permesso di soggiorno puoi chiedere il ricongiungimento familiare, quindi fai arrivare tua moglie dal Bangladesh e arrivano anche i tuoi figli. Allora, uno che non ha mai lavorato in Italia, uno che non ha versato un euro di contributo, uno che non ha mai lavorato in Italia, prende solo perché c'è la sua famiglia qui in Italia 1200 euro al mese solo per il supporto familiare. A questi vanno aggiunti 140 euro per ogni minorenne che vive in famiglia. Quindi l'esempio è: arriva uno, permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, moglie e 5 figli. 1200 euro di base, 140 per ogni figlio, 140, 140, 140, 140, 140. Sono, se non mi sbaglio, altre 700 euro, 5 per 4, 20, più 1200, quindi sono 700 euro, più 1200, 1900 euro al mese. Ora, se io arrivo dal Bangladesh e faccio l'esempio del Bangladesh, e mi danno 1900 euro al mese, e tu che hai lavorato 44 anni e ne prendi 1400, il coglione sei te o il coglione è lui? Io una vaga idea del fatto che il coglione sia tu e siamo noi che permettiamo questo ce l'ho.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima, e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:36 minuti primi e qualche secondo, non lo sento da un paio di settimane, ma per colpa mia perché sono stato in ferie, ma lui è rimasto operativo. Parliamo di Arturo Di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno Luca, tutto bene, buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
0: Eccoci qua, ti sono mancato un po' questo, no, perché c'è stato Paolo
1: Famiglia. Direi che grande sorpresa quando ho fatto il redazionale, ci ho trovato qualcun altro e ho detto ma Luca dove sta? Ormai è diventato un appuntamento fisso, no?
0: Ma ragazzi. Ma con Paolo Famiglietti ti ha detto bene, poi Paolo Famiglietti sai che c'ha? È un buon gustaio, no? Quindi a lui piace. Sì. Mangiar bene, si vede pure, non è che sia proprio secco, è nomone, però è uno al quale piace mangiucchiare. Senti, ma qualche domanda che poi mi è capitato anche di parlarne in questo periodo, non proprio materialmente dell'azienda agricola Di Cola, ma parlare anche di come in alcuni casi uno parli di chilometri zero, prodotti a chilometri zero, poi in realtà sti chilometri zero non esistono. Cosa significa avere un'azienda agricola e proporre i propri prodotti con una filiera cortissima?
1: Cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che ultimamente è un po' sloganato questo slogan perché si va un pochettino alla ricerca di prodotti genuini, ma noi possiamo dire con grande tranquillità che le carni che alleviamo le portiamo direttamente nel nostro punto vendita. Cosa vuol dire? Che sappiamo quando l'animale nasce, cosa mangia, tutto quello che fa nella sua vita, quindi già basti pensare che nasce allo stato brado e mangia erba e latte della mamma fino a quando comunque si svezza. Poi dopo viene integrato con del foraggio e qualche volta, secondo la stagione, con dei cereali, ma cereali che noi raccogliamo dalla mietitura, la trebbiatura di cereali che sono locali, non prodotti che vengono chissà da dove geneticamente modificati, che anche quello sembra una sciocchezza, ma fa tanto. Sull'animale, sulla qualità.
0: Anche perché poi quella carne, ma anche i formaggi chiaramente che derivano dal latte, una volta che chiaramente li mangiamo, noi se i prodotti sono, per dire, pieni zeppi di antibiotici, noi assumiamo degli antibiotici senza rendercene conto. Questo poi dà una resistenza agli antibiotici e a lungo andare può dare enormi problemi. E poi mettiamoci anche insieme il gusto, perché poi andare a... Possiamo dire che siamo diventati un po', come posso dire, un po' basici, no? Noi andiamo a comprare a volte dei prodotti presso la grande distribuzione che sono piuttosto plastificati, non c'è niente da fare, guarda, ammetto, mi dichiaro colpevole, ok? Ammetto, mi dichiaro colpevole. Anche io a casa... mi capita di comprare, non spesso per dire la verità, quelle vaschettine con la provola affumicata. Mi capita. Posso essere condannato per questo?
1: È la colpa, sì, io direi di sì.
0: Però è vostro onore.
1: Questo. Con uno spacciatore come me, cioè, non te la passo questa.
0: Insomma, ho detto ogni tanto. Okay?
1: Sì, ogni tanto. E vabbè, io però ogni tanto te la buono, dai.
0: Allora, se vado a comprare da Arturo la provola affumicata e poi la metto anche nel toast, semplicissimo, una fettina di prosciutto, ha un sapore. A volte per comodità uno prende ste vaschette, ma mi rendo conto che c'è. Sembra plastica, cioè è un formaggio plasticoso, è un formaggio plasticato, non so come definirlo, cioè non ha il sapore del formaggio ed è difficile ormai perché ci siamo massificati, ecco, il nostro gusto è stato massificato e questo è brutto, è brutta.
1: Lo sai qual è il prodotto? Il problema è che comunque sono i tempi che sono cambiati, ormai si va troppo di fretta, vai al supermercato, prendi tutto senza fare 3.000 giri, una volta le donne facevano il giro, prima andavano al fruttivendolo, poi andavano dal macellaio, poi andavano dal pizzicagnolo, facevano tutti questi giri e sulla tavola avevi tutti i prodotti di qualità. Certo, oggi vai al supermercato, è comodo, butti tutto dentro al carrello e sei a posto, così invece bisogna tornare un po' indietro.
0: Io vi assicuro che se avrete diciamo anche la curiosità, non dico chiaramente a chi già è cliente dell'azienda agricola Di Cola, ma alle persone che non ci sono mai andate, dice sai che te dico? Io ci voglio andare. Andate in via di Casal Selce 491. Via di Casal Selce 491. Voi arrivate, trovate una vera azienda agricola con 20 metri lineari di bancone tra carni e formaggi. Volendo potete acquistare anche i pacchi, sono lì spiegati, ci sono i cartelloni in offerta e tutto quanto, ma potete anche scegliere quello realmente che volete voi, e capirete qual è la differenza quindi dai latticini freschi, passando per quei i formaggi stagionati o semistagionati, la carne chiaramente di qualunque tipo. E vi assicuro che una volta fatta la spesa presso l'azienda agricola di Cola, voi poi avrete difficoltà a comprare ancora sotto casa o anche al comodo supermercato sotto casa. Ricordate l'indirizzo: via di Casalselce 491, il telefono 06 69 31 81 14, ripeto 06 69 31 81 14. Se volete dare un'occhiata al sito internet aziendaagricoladicola.it, così potete farvi un po' un'idea dei vari prodotti che troverete sul bancone. E poi c'è la braceria per andare a mangiare, ma lì ne parliamo magari un'altra volta, perché lì proprio definire la braceria, te l'ho detto, cioè è riduttivo, Artù, è riduttivo. Andava bene braceria all'inizio, quando c'avevi tre piatti, facevi tre piatti, ok? Allora, me va
1: è
0: bene.
1: Vero.
0: Oggi, secondo me, poi se vuoi ne parliamo, una volta, ci mettiamo a tavola.
1: Non c'è problema, quando vuoi.
0: Te dico, ci mettiamo a tavola. Secondo me, mio consiglio personale è che braceria è riduttivo, e ti spiego perché è riduttivo. Ne parliamo tranquillamente, tanto noi siamo veramente alla luce del sole. Allora, se io penso di venire a mangiare una braceria e trovare la classica bisteccheria, dico però non è una braceria, non ci vado se cerco un ristorante per mangiare in un certo modo. È proprio la collocazione sul mercato per catturare l'interesse delle persone, cioè sapere che oggi è stata fatta una ricerca in termini di prodotto, in termini di cura nell'impiattamento, in termini proprio dei sistemi di cottura, cioè stiamo avanti, cioè proprio siamo avanti. Ne parliamo, va bene, una volta?
1: Va benissimo,
0: grazie,
1: ma certo.
0: Grazie Artù, buon lavoro.
1: Grazie a te Luca.
0: Ciao,
1: un saluto ragazzi.
0: Ciao. Arturo di Cola, azienda agricola di Cola, via di Casal Selce 491. Dunque, lo dico perché comunque la reputo una cosa divertente, nel senso che tu a volte parti per fa veramente, cioè proprio i botti veri, proprio i botti veri, fascio la casa, e poi ragazzi prendi una sonata di quelle incredibili. Allora, Fanpage, il giornale per il quale lavora anche Bitini, ha dimostrato che i numeri degli iscritti a Futuro Nazionale possono essere tranquillamente considerati farlocchi, perché loro hanno iscritto a Futuro Nazionale anche Hannibal Lecter e Crudelia De Mon, e ci hanno fatto un pezzo. Abbiamo iscritto Hannibal Lecter a Futuro Nazionale e Crudelia De Mon. Ora il generale Roberto Mannacci, che potrà stare simpatico o meno, ma non è sicuramente uno al quale insomma poi fa passare una mosca sotto il naso. Che cosa ha fatto il generale Roberto Mannacci? Ha iscritto Hannibal Lecter al Partito Democratico, e siccome si tratta chiaramente di iscrizioni automatiche fatte così tramite computer, non è che tiene i documenti, loro hanno detto: visto che Fanpage ha iscritto Hannibal Lecter a Futuro Nazionale, io ho iscritto Hannibal Lecter al Partito Democratico. Infatti è arrivata la lettera del Partito Democratico: ciao Lecter, cioè gli hanno proprio fatto il ciao Lecter. Quindi, come vedete, lo dico agli amici di Fanpage, quando si va a permenare bisogna sapere che poi se quella persona non la sdrai, quella persona si rialza e ti può far male. E mi sembra che in questo caso il generale Roberto Mannacci a Fanpage abbia fatto parecchio maluccio. Dunque, sono in tanti quelli che invece mi hanno scritto: hai visto che cosa è successo al Colosseo, hai visto che cosa è successo. Dunque, intanto si sta verificando un fatto, e io ve lo dico perché dunque a Milano si sono rotti le scatole dei Maranza, e quindi oggi ci sono maggiori controlli. I Maranza, che sono tutti questi magrebini di che sono arrivati in Italia, ospiti in centri di accoglienza, centri per minori, non hanno radici. Quindi il fatto che loro rompano i coglioni a Milano o li rompano a Roma, a loro cambia poco. Quindi sono arrivati a Roma e cominciano a dare problemi anche a Roma, ed è successo al Colosseo, dove hanno assaltato degli agenti e così via. Dice: cosa si può fare? Beh, a parte il fatto che io vorrei dire che un'idea ce l'avrei, tu li prendi, boom, e fai 10 anni di galera e risolvi il problema, pane e acqua per 10 anni. Dopo 10 anni dici: che vuoi fare? Vuoi stare qui o vuoi tornare in Tunisia, in Algeria, in Marocco, in Egitto? Dice che vuoi fare, non c'è la prima cosa. La seconda sarebbe molto più facile: fare degli accordi e dire: signori, noi abbiamo strutturato delle unità in Italia gestite direttamente da magistratura tunisina, egiziana, marocchina, e dunque tunisina, egiziana, marocchina, più o meno sono questi, algerina, insomma questa qui. Quindi se tu vieni da queste nazioni e ti comporti male in Italia, innanzitutto vieni fermato da polizia della nazione dalla quale provieni e vieni portato in galera con le modalità di trattamento della nazione dalla quale provieni e giudicato da giudici che vengono dalla nazione dalla quale provieni. Quindi tu immagina, stai qui in Italia, pensi di poter fare il porco comodo tuo, arrivano i poliziotti marocchini che ti prendono, ti portano davanti a un giudice marocchino e ti portano in un carcere marocchino, però tutto quanto in Italia, come se fosse una zona di extraterritorialità. Perché la cosa da dire è una sola. Allora, se voi andate in Egitto, in Tunisia, in Marocco, queste persone non le trovate. Cioè voi girate in Marocco e c'è la massima sicurezza, in Egitto c'è la massima sicurezza. Cioè questa è la cosa incredibile. Cioè loro non si permettono di fare nella loro nazione ciò che fanno qui in Italia. E signori, noi dobbiamo farci le domande. Noi abbiamo allargato talmente tanto le maglie delle nostre leggi, noi abbiamo abbiamo messo chi indossa una divisa nella condizione di non poter intervenire. Loro lo sanno. Cioè tu prova a pensare se dei ragazzi maghrebini in una nazione del Maghreb dalla quale provengono decidessero di assaltare una macchina della polizia marocchina. Li fanno secchi. Lì non si azzardano perché sanno perfettamente che lì, in questo modo, non ti puoi comportare. In Italia, sì. Questa è la cosa allucinante. In Italia noi abbiamo un sistema di leggi che permette anche a chi non è delinquente di pensare che in fondo, facendo il delinquente, la si sfanga sempre. Cioè noi abbiamo scambiato quella che è l'accoglienza per il fate come cavolo vi pare. C'è però un piccolissimo problema. C'è un piccolissimo problema che arriva un momento in cui, come è successo a Genova, le persone si stancano. E quello che la gente non ha ancora capito, e io mi auguro che questo veramente non accada, perché sapete quanto io sia contrario ad ogni forma di violenza, è che arriverà un momento, e questo momento non è lontano, in cui la gente stanca deciderà di reagire. E quindi in una nazione dove le leggi ormai non ci sono più, in una nazione dove le leggi non vengono più applicate, in una nazione dove chi dovrebbe far applicare la legge è messo nella condizione di non poterlo fare, si va incontro ad una guerra civile. Cioè quella che era un'idea di base sta diventando un'idea che permetterà alla guerra civile di diventare parte integrante della nostra vita quotidiana. Cioè vi rendete conto che oggi noi dobbiamo aver paura del fatto che il Marocco possa andare avanti ai campionati mondiali di calcio perché questi ragazzi potrebbero mettere a ferro e fuoco le nostre città? Allora la domanda che mi faccio è questa, e la domanda che mi faccio io, la domanda che faccio anche a voi: Immaginate Roma. Stiamo a Roma, anche se ci sentono ovunque. Immaginate il Marocco che va in finale. Secondo voi, ripeto, sapendo che questi ragazzi potrebbero andare in centro e mettere a ferro e fuoco il centro di Roma, tifosi di Roma e Lazio, e non necessariamente solo di Roma e Lazio, ma che abitano a Roma, potrebbero permettere una cosa di questo genere? O ci troveremmo di fronte ad una guerra civile in piazza scatenata da una partita di calcio? Provate a pensarci, provate a riflettere su quello che vi ho detto.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ricordi.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53, minuti primi e qualche secondo. Nel frattempo ancora non si hanno notizie del cittadino bengalese che ha ucciso madre, padre e bambina di 8 anni. Ancora non si hanno notizie. Certo che se veramente, ripeto, se veramente, come si dice, questo tizio è riuscito a scappare in Inghilterra, dicono che sia tornato in Inghilterra, perché lui è arrivato in Italia dal Regno Unito, dove ha lasciato la famiglia. Sarebbe da chiedersi di quali coperture ha potuto usufruire per poter essere arrivato a questi livelli. Cioè pensateci un attimo, no? Ragionate su questo fatto, che è importante. Come fa una persona a far perdere le proprie tacce e arrivare in un'altra nazione? Ormai sono passati parecchi giorni, no? Quindi lasciate perdere che lui ha ricevuto asilo politico in Italia, è responsabile dell'organizzazione del partito governo in Bangladesh. Quindi forse l'idea che goda di certe coperture ce l'ha, ed è strano che una tragedia, una strage, quindi una famiglia intera che è stata uccisa, veda un responsabile che a distanza di vari giorni ancora non è stato trovato. Non mi venite a dire che una persona così riesce a nascondersi senza avere degli appoggi importanti. Vabbè. Dunque, sapete che c'è? Io faccio un discorso che è legato al cioè, quello che sta accadendo in Italia, questo, quello che sta accadendo nella nostra nazione, non è una cosa che non si può risolvere. Si può risolvere come? È un po' come, io tento di spiegarvi questa cosa, che allora, quando ci dicono che noi a casa dobbiamo, a casa, in ufficio, comunque in un luogo abitato, dobbiamo evitare di fare delle mangiare, lasciare lo zucchero a terra, briciole, perché possono arrivare le formiche, ragazzi, poi può capitare. Tu ti cade lo zucchero, non te ne accorci, così, non si sa come, non si sa in che maniera, boom, ti arrivano le formiche. Però quando ti arrivano le formiche, tu cosa fai? Convivi con le formiche oppure ti adoperi? Quindi aspiri lo zucchero, pulisci tutto quanto e dopodiché dai un po' di insetticida. Cioè, questo è esattamente quello che sta avvenendo qui in Italia. Cioè, qui in Italia noi abbiamo una invasione e invece che pensare di eliminare questa invasione, noi crediamo, immaginiamo, pensiamo che forse è il caso di lasciare lo zucchero a terra e far sì che le formiche possano continuare a prosperare. Ecco, io questo è il ragionamento che faccio, non è che dico che bisogna essere cattivi o bisogna intervenire con violenza, tutt'altro. Io dico solo una cosa: abbiamo la possibilità, perché effettivamente la possibilità ce l'abbiamo, ed è quella di risolvere il problema. Lo dobbiamo fare chiaramente con forza, lo dobbiamo fare anche imponendoci dei comportamenti che qualcuno può ritenere poco democratici. Ma signori miei, è proprio attraverso la sospensione di certi atti democratici che si mantiene la tranquillità in una nazione, e questo purtroppo è uno di quei momenti. Purtroppo è uno di quei momenti. Vabbè. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Vi lascio a Fabio Martini, La strana nostalgia. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, ci sentiremo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Abbiamo cominciato la strana nostalgia e l'abbiamo cominciata bene, perché poi in fondo in questa canzone c'è l'essenza di questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi? C'è l'essenza della strana nostalgia. Ci siamo noi, ogni favola è un gioco, ogni canzone è una favola, e anche oggi riavvolgeremo il nastro un po', ci racconteremo e staremo bene insieme. 10:07, il buongiorno vi arrivi forte e chiaro, mi raccomando, come quando facevamo le prove tecniche di trasmissione tanti anni fa. Come va? Segnale forte e chiaro, e la voce arriva o è distorta? Se arriva tutto, rimanete qui, mi raccomando, su RTR 99, ti ricordi. Buongiorno, io sono Fabio Martini e sarà un piacere anche oggi essere qui insieme a voi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

so se avete visto le storie Instagram della pagina di RTR 99, ti ricordi? Ma c'è scritto, era il 1981, faceva caldo anche in quell'estate lì, quando cantavamo tutti quanti Teorema di Marco Ferradini. Grande canzone, ma soprattutto, beh, insomma, pezzo che in quell'estate funzionò tantissimo. In realtà si è trascinato questo brano anche per tutto quanto l'anno e fino all'estate successiva. Succedeva così perché le canzoni erano davvero importantissime. Tra l'altro pezzo che fu composto da Herbert Pagani per il testo e dallo stesso Marco Ferradini per la musica. Insomma, una canzone che fece, non dico scalpore, però insomma una canzone particolare. Si descrive l'esperienza di quest'uomo reduce da una delusione sentimentale che scrive, anzi detta, il suo teorema da uomo ferito. E allora le spremute di cuore non funzionano, funziona un altro tipo di atteggiamento e di comportamento. E questo era un Q-disc. Tra l'altro un Q-disc che si intitolava Schiavo senza catene, quattro canzoni, due da un lato e due dall'altro lato. Lato A, Schiavo senza catene e Questa sera, tutte e due molto belle, e sul lato B del Q-disc c'era Weekend e poi la chiusura era proprio quella di Teorema. Tutte le canzoni sono di Herbert Pagani e Marco Ferradini, quindi prestigio anche nelle firme. Questa sera ha la firma però anche di Alessandro Colombini, e un disco che ricordo ancora perfettamente l'etichetta discografica di questo Q-disc, era Spaghetti Records, appunto. Mi faceva un po' sorridere questo nome di questa etichetta discografica, che comunque fu importante, fu fondata più o meno nel finale degli anni 70 da Shel Shapiro, lo stesso Alessandro Colombini e Silvio Crippa, e faceva parte del gruppo della RCA, e alcuni nomi che registravano per l'etichetta Spaghetti erano appunto lo stesso Marco Ferradini, Ron, i Decibel e poi successivamente anche qualcosa di Enrico Ruggeri. Fu insomma un bel momento discografico quando le etichette discografiche riuscivano a fare musica e si inventarono in quel periodo, primissimi anni 80, questi Q-disc, appunto, che erano 33 giri che però contenevano soltanto quattro canzoni. Era bello perché comunque erano quattro canzoni intense e soprattutto costavano un pochino meno, e per noi che compravamo i dischi con la nostra paghetta in quegli anni e in quel tempo, insomma, era tutto di guadagnato davvero. 10:20, buongiorno, strana nostalgia, RTR 99, ti ricordi? E questa è bella. Can't take my eyes off you. Bella bella, di Frankie Valli. Cose da RTR 99, ti ricordi?

Ah, beh. Altro disco consumato insieme a voi, perché quante cose in comune abbiamo noi che viviamo il mondo di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo soprattutto la passione per la musica, naturalmente, per tutti quegli ammennicoli e quelle cose che hanno fatto parte del nostro tempo, e ogni giorno le raccontiamo, quelle cose che sono finite casomai, come diciamo spesso, dentro a qualche cassapanca, dentro a qualche angolo di qualche cassetto, poi quando tornano ai nostri occhi diciamo: mamma mia, è vero, questo oggetto, questa cosa me la ricordo, ha fatto parte dei miei giorni di tanti anni fa. E così vengono fuori piccole o grandi cose che in un attimo spalancano finestre sul nostro tempo e sui nostri ricordi. E a volte succede anche con le canzoni tutto questo. Era il 1995 e a un certo punto arrivò un disco bellissimo di Claudio Baglioni intitolato Io sono qui. È uno degli album di Baglioni che io preferisco. All'interno c'è una canzone intitolata Acqua nell'acqua, che però ha una storia leggermente precedente, perché questa canzone fu anche sigla, canzone simbolo, canzone sigla dei campionati mondiali di nuoto. E in realtà poi, quando uscì sul disco, Baglioni apportò delle modifiche, ma io andai a vedere al Foro Italico, appunto, la cerimonia di inaugurazione dei mondiali di nuoto, proprio perché quella sera poi avrebbe cantato Claudio Baglioni e avrebbe cantato questa canzone qui. Erano i tempi in cui Baglioni arrivava con un nuovo disco ogni 5 anni, ed erano i tempi in cui non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'era niente di niente, e quindi noi eravamo un po' appesi alle notizie che arrivavano quasi all'improvviso, e ci mancava la musica. Oggi la musica è un po' dappertutto. All'epoca bisognava andarsela a conquistare, e bisognava conquistare anche le notizie riguardanti la musica, perché oggi siamo abituati a sapere tutto, e forse anche troppo, di tutti e dei dischi che stanno per uscire, che sono usciti, come sono stati fatti e così via. Ma all'epoca davvero andare a scoprire l'uscita di un disco era qualcosa di particolare. E quella sera poi venni a sapere che sarebbe arrivato da lì a poco questo 33 giri, questo album di Claudio Baglioni. Comprai, per essere sicuro, sia la musicassetta che il 33 giri, perché comunque per la mia macchina volevo una musicassetta che suonasse davvero bene, e la comprai originale, perché comunque i dischi importanti bisogna ascoltarli veramente bene. Per ricordare quei mondiali di nuoto di tanto tempo fa e per ricordare questa canzone e questo album, quindi ascoltiamo questa di canzone, che è intitolata Acqua nell'acqua. Da altre parti questo brano non lo sentite, ma su RTR 99 ti ricordi? Sì. E casomai all'improvviso vi si apre un mondo, vi si apre una finestra sul vostro tempo.

Era bella questa. Acqua nell'acqua. Verso isole di sole. Beh, bellissima davvero. Bravo Claudio, complimenti. E questa canzone ogni tanto viene fatta anche nei suoi live. Adesso Claudio è un pochino ai box, nei box, ma tornerà presto. Ho avuto modo di dirlo già nella giornata dell'altro ieri. Sta meglio, si sta riprendendo. Insomma, una brutta polmonite, davvero. Quindi purtroppo poi la forza di Claudio è proprio nell'estensione della voce e nella respirazione, nei polmoni, e è stato colpito proprio lì. Ma insomma, Claudio tornerà assolutamente presto. E intanto, che strana nostalgia tornare lì a bordo piscina tanti anni fa, quell'inaugurazione bella, e a un certo punto arrivò lui a cantare questa canzone. Non era esattamente questa versione, nella parte finale il testo era leggermente diverso, era adattato naturalmente ai mondiali di nuoto, però insomma il senso era questo. Ed è un bellissimo brano che da altre parti non si sente, e a me fa piacere trasmettere cose che da altre parti non si sentono. La particolarità di RTR 99, ti ricordi, deve essere questa. E chissà se avete ricordato anche voi questa canzone, quei mondiali di nuoto. È bello quando la musica è abbinata a degli avvenimenti sportivi, no? Importanti. Quindi ho riascoltato e ritrovato questa canzone molto volentieri, come ho ritrovato molto volentieri insieme a voi anche Teorema, che collego moltissimo, parlando di sport, ai mondiali, però quelli dell'82, naturalmente, perché la canzone uscì appunto un po' a cavallo, e quindi poi durò praticamente un anno. E questa canzone di Marco Ferradini la ricordo proprio durante i mondiali, quelle partite viste con un gruppetto di amici anche in quel luglio del 1982, abbastanza torrido anche quello, perché noi ci lamentiamo molto del caldo, però abbiamo avuto caldo anche nei passati anni e nelle passate stagioni. Per esempio, vi ricordate il pomeriggio di Italia-Brasile a Roma? Ma in tutte le città non c'era nessuno in giro. Sembravano quelle domeniche di austerity degli anni 70, dove nessuno girava. Però nelle domeniche di austerity casomai si incontravano ragazzi e ragazze che andavano nelle strade abitualmente frequentate dalle macchine con i pattini. Quindi c'era questo senso di grandissima libertà nelle domeniche da austerity, che hanno avuto un loro perché, anche se fu una limitazione grande. E invece quando ci fu Italia-Brasile non girava proprio nessuno. Poi però alla fine, al fischio finale dell'arbitro, tutti quanti in giro con la bandiera a sventolare, la bandiera italiana, e qui il Lungo Tevere e il Circo Massimo erano pienissimi di persone. Beh, bel tempo e bel ricordo anche quello lì. Tra le cose che non si sentono altrove, ma si sentono solo qui su RTR 99, ti ricordi? C'è questa. 1980, una versione di Fausto Leali di un brano intitolato Mala Femmina. Che dite, eh? Ascoltiamo? Dai, in questo venerdì, Fausto Leali.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

grandissimo pezzo scritto dalla nostra amica Carla Vistarini, tra l'altro, Luigi Lopez. In questo disco, in questo album, che aveva una copertina straordinaria, c'erano appunto canzoni di Carla Vistarini, di Luigi Lopez, Bruno Lauzi, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Sergio Bardotti e anche Paolo Limiti, che scrisse delle canzoni anche lui per Ornella Vanoni. Sono tutti personaggi che noi non dobbiamo assolutamente dimenticare e dobbiamo tenere assolutamente dalla parte del cuore, così come queste canzoni. E tra l'altro questo album A casa mia, insomma, girava parecchio, il 33 giri, ma anche ancora proprio sulla parte finale degli stereo 8, lo stereo 8, assolutamente. E mio papà era veramente appassionato di Ornella Vanoni, io dicevo dai, insomma ascoltiamo altro. Poi però negli anni e nel tempo ho imparato veramente a conoscere la bravura e la bellezza di queste canzoni, che comunque hanno lasciato un graffio certamente nell'anima. A proposito di anima, c'era una canzone nel 1977-78 che soprattutto in estate si ascoltava tantissimo. Quelle canzoni duravano veramente anni, dipendeva un po' da noi, perché compravamo tanti dischi, però quelli belli riuscivamo a farli suonare anche nelle estati successive. Quindi una canzone di un'estate non era poi più solo una canzone di una estate, ma era la canzone delle nostre estati, e forse ancora oggi è così. E quindi c'è da dire che la canzone dei Collaci, intitolata Tu mi rubi l'anima, è una canzone che uscì in inverno ma poi arrivò all'estate e anche quelle successive. Quindi devo dire che è sempre un piacere poter mandare in onda certi suoni, certe canzoni che non sono comunque dimenticati, sono soltanto un po' messi lì da parte, parcheggiati, ma poi quando ritornano questi dischi li ricordiamo bene.

L'anima. L'anima è trattata spesso nelle canzoni, soprattutto quella di Ron. Vi ricordate Anima? Grandissimo pezzo, davvero. Io quasi sarei quasi tentato, di farvi ascoltare Anima di Ron. Ma prima, parlando di questi gruppi che hanno attraversato il nostro tempo, puff, così in un attimo, e poi però sono rimasti, solo che li abbiamo un po' abbandonati, ma quando tornano le loro canzoni è una bella emozione. Sentite qua.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

bagno di mamma e papà, perché poi in fondo il bagno era di mamma e papà. E allora trovavi degli oggetti da grandi, il rasoio elettrico all'epoca, insomma, era molto di moda il rasoio elettrico. Oppure c'era il dopo barba Floyd, che era quello dei barbieri, se non sbaglio. E poi c'era il lato di mamma con l'acqua di rose, la cera di cupra e la lacca per i capelli, che insomma veniva utilizzata. E noi eravamo un po' gli intrusi, però osservavamo tutte queste cose. Per i ragazzini c'era casomai qualche angolino più piccolo, la colonia, per esempio, c'era la colonia, questo profumo oggi di colonia che io, se chiudo gli occhi, ancora lo sento, ed era un profumo intenso, la colonia, metti un po' di colonia, e appunto era il nostro profumo da bambini di quegli anni lì. E in lontananza poi casomai si poteva sentire una musica che appunto veniva da lontano e faceva così.

Vorrei che fosse amore quel tempo meraviglioso con la nostra grande Mina, come sempre. E allora poi di colpo i ricordi vanno, sì, vanno indietro nel tempo e alle estati anche degli anni 60, perché questa poi in realtà è una canzone di finale degli anni 60 molto bella. Vi ricordate per esempio di Bandiera Gialla? Insomma, fu veramente un qualcosa di importante. Vi ricordate Alto Gradimento, che ha caratterizzato tutta l'adolescenza dei giovani di quel tempo e di quegli anni? La radiolina importantissima, inseparabile. Ma c'era un altro apparecchio che però non era per tutti, ed era il geloso o addirittura il gelosino. Il geloso che aveva questi, che era praticamente un registratore, ma potevi anche schiacciare semplicemente il play e potevi ascoltare, con delle bobinette dove appunto potevi registrare la voce o dove potevi anche registrare della musica o addirittura dei programmi televisivi per poi riascoltarli. Sembrava di avere tra le mani veramente il futuro. Il geloso o il gelosino, che era un po'

0: più per ragazzi, ecco, se vogliamo un uso meno, se vogliamo un po' meno professionale, però dava importanza se veniva regalato, beh, insomma, era uno di quei regali veramente importanti. E vabbè, ma insomma, noi parliamo di questo tempo, parliamo di 45 giri, lato A e lato B, parliamo di ricordi, parliamo di Mina, e possiamo parlare anche di quegli anni 70, dove a un certo punto nel 1973 arrivò una canzone, secondo me, che lasciò veramente esterrefatti tutti per la sua bellezza. Almeno a me è sempre piaciuta. Ve la voglio far sentire, è di John Lennon.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Che pezzo, è Peace and Love, appunto, pace e amore all'interno in Mind Games, appunto, di John Lennon, era il 1973. Rimaniamo un attimo negli anni 70, vi va? E vabbè, insomma, era il 1973, l'anno di questo brano, appunto, John Lennon. E negli anni successivi cos'è accaduto? Per esempio nel 1976, visto che abbiamo sfiorato e lambito il mondiale di calcio del 1982, però insomma non c'è soltanto il calcio da ricordare, avvenimenti sportivi che sono stati veramente di tutti, no? All'epoca poi molti sport venivano considerati veramente più maschili, quindi la partecipazione era più maschile a certi eventi, però poi per esempio il tennis non era così. E nel 1976 abbiamo avuto modo di ricordare bene la Coppa Davis vinta dall'Italia con Panatta, Barazzutti, Zuccarelli, Bertolucci, capitano Nicola Pietrangeli, ma quell'anno fu un anno d'oro perché Adriano Panatta trionfò gli internazionali di tennis d'Italia qui di Roma e riuscì a vincere, pensate, anche il Roland Garros a Parigi. Calcisticamente parlando fu un anno particolare perché il Torino vinse il suo storico scudetto e in Italia ci fu anche un grave terremoto nel 1976, quello che colpì appunto il Friuli più o meno nel mese di maggio. Ma poi siamo andati in vacanza e siamo appunto andati in vacanza, abbiamo ascoltato il nostro disco, quello che parlava un po' di noi, al primo posto in classifica, lo abbiamo visto lì, lo abbiamo ascoltato nel jukebox e abbiamo fatto delle lunghe passeggiate casomai sulla spiaggia scrivendo qualcosa sulla sabbia, come dice appunto la canzone di Franco IV e Franco I, ho scritto Tambo sulla sabbia, e abbiamo giocato a biglie con le biglie con i volti dei ciclisti più importanti, Eddy Merckx e Felice Gimondi, tanto per citarne naturalmente due. Abbiamo usato i sederini delle nostre amiche per creare la pista e le curve paraboliche, abbiamo giocato a going, abbiamo giocato a tamburello e ci siamo anche un po', diciamoci la verità, annoiati sotto l'ombrellone in attesa di fare il bagno. Da lontano, anche in questo caso però, arrivava una canzone dallo stabilimento balneare dove eravamo, e la canzone era questa, e noi l'avevamo diversamente da i più grandi, però poi sotto sotto e zitti zitti, forse alla fine ci piaceva anche a noi. Io sono del 65 e mi ricordo proprio questo legato al brano, La mia estate con te di Fred Bongusto.
1: Io vorrei mandarti al diavolo

Prima abbiamo parlato di Carla Vistarini, grandissima amica mia e di tutta RTR 99, ti ricordi? Ci sono delle canzoni che parlano di noi, che raccontano di noi. Io sono convinto e sicuro che anche voi che in questo momento siete all'ascolto appunto di RTR 99, ti ricordi, avete una o più canzoni che parlano certamente di voi, che parlano del vostro tempo, che parlano di un qualcosa che vi è davvero accaduto e voi avete detto ascoltando il brano: ma sono io quello lì della canzone. E c'è una canzone di Carla Vistarini che voglio farvi ascoltare. È intitolata Anna ti ricordi? Questa l'ho scoperta veramente io tanti anni fa e appena l'ho sentita ho detto no, questa è veramente mia. In realtà è una canzone degli anni 70, del 1974. Poi però a riascoltarla anni dopo, devo dire che è veramente poi nel tempo diventata mia questa canzone. Vi è mai capitato di tornare in un posto dove c'è sempre stato il sole, dove avete vissuto dei tempi e dei periodi spensierati e bellissimi? Tornare in un posto così a volte è meraviglioso e bellissimo e a volte può essere un po' malinconico, perché tutto quello che c'era in quei giorni incantati e bellissimi a un certo punto ti rendi conto che non c'è più. Però abbiamo la fortuna di avere il ricordo e allora tornare in un posto così ti accende la luce di quel tempo e ti fa capire quanto sei stato bene in quei giorni, in quel tempo lì. E rincontri anche le persone, rincontri anche lei e intanto la vita è andata avanti, la vita è cambiata, ognuno ha avuto le sue storie, le sue esperienze, ma quel posto là rimarrà per sempre. E quindi sono sicuro e convinto che questa canzone è anche per voi. Torniamo tutti insieme in un posto che è stato nostro.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Però noi qui su RTR 99, ti ricordi, non ci annoiamo. Tutto il resto è noia. Tutto il resto però, non RTR 99, ti ricordi? Franco Califano, grandissimo, davvero, che insomma, continua a vivere qui con noi. Intanto un po' di messaggi adesso che sono arrivati al 338 99 00 99 0. Allora, vediamo un po'. Buongiorno Fabio, che meravigliosi gli anni 70, i migliori della mia vita. Mi hanno visto passare dalla fanciullezza all'adolescenza. Ci sono canzoni che a quei tempi snobbavamo e adesso ci piacciono perché piacevano i nostri genitori. Ed è Anna V, appunto, che ci manda questo messaggio. Un saluto, naturalmente, e beh, un messaggio giusto, bello, assolutamente. Fabio, hai citato il geloso e il gelosino. Eccoli qui, Massimo, che bella foto che mandi con il geloso e il gelosino. Il gelosino era più piccolino, era più facile da utilizzare, più comodo, perché non dico che stesse in una tasca, però insomma era più maneggevole. Il geloso era più impegnativo e anche un po' più professionale, ecco, sicuramente. E questi nastri che registravamo, ma vi capitava a voi per esempio di registrare il Festival di Sanremo con il registratorino e la cassetta stereo 4? Perché si faceva anche questo, si metteva il microfono vicino all'altoparlante un po' gracchiante della televisione e si registrava il Festival di Sanremo, e poi noi le canzoni le riascoltavamo proprio dal nastrino che avevamo registrato dalla TV. Abbiamo fatto anche questa cosa qui, assolutamente. Il pezzo di Ron è un pezzone, Ron è molto bravo, concordo assolutamente. Un abbraccio dalla Toscana, viva RTR 99, ti ricordi? Che bella foto questa qui dalla Toscana, bellissima, una strada piccolina senza macchine, tanto verde, cipressi e alberi e un bellissimo panorama. Grazie davvero, è una bellissima foto, la Toscana ha questi scorci meravigliosi davvero. Siete fortissimi, lo so, e non fate musica a richiesta, ma Modena di Venditti la merita un'eccezione. Sono 7 minuti, ma forse anche qualcosina in più di immersione extra fate voi. Roberto, mi stai sfiziando così, Modena è un grandissimo capolavoro di Antonello Venditti, è una canzone dedicata al Festival dell'Unità, e che insomma in quegli anni, in quel tempo, era sempre a Modena, appunto. Ma mi sa che quasi quasi, un po' più avanti casomai, adesso abbiamo un po' di tempi da gestire, ma un po' più avanti possiamo provare ad ascoltare anche Modena, perché no. Al tempo del militare c'era una canzone, tornerai, tornerò, se non erro. No, non erri assolutamente. Il treno che parte, la stazione, tutti a salutare, il fazzolettino e lo scompartimento del treno, il finestrino che si tirava giù, appunto, e ci si poteva affacciare. Adesso nei treni moderni siamo chiusi, praticamente incastrati. Su RTR 99, ti ricordi, andiamo nell'80, cambiamo per un attimo ritmo, prima John Lennon, ma adesso perché no anche Paul McCartney con questo brano che fu un super hit.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: vento caldo dell'estate, sì, possiamo dirlo forte. In questo mese di vento caldo ne abbiamo sentito parlare e lo abbiamo sentito sulla nostra pelle. E adesso invece ci colleghiamo con Fabio, ci colleghiamo appunto con la Gruben Italia Security. Si parla di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Dovete sapere che ad Ariccio c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso, e con noi c'è appunto, come vi anticipavo, Fabio della Gruben. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, argomento naturalmente interessante. Quando si parla di inferriate, caro Fabio, persiane sì, blindate o porte sì, corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma è davvero così?
1: Beh, assolutamente no. Molti serramenti in ferro, infatti, a volte possono essere forzati con estrema facilità. Con gli attrezzi, quelli più semplici, più comuni, come il classico piede di porco, il grosso cacciavite, soprattutto se sono costruiti con dei sistemi poco davvero poco efficaci. Sì, questo è il concetto sì, di base.
0: Sì. Quindi mi viene da chiederti, no? Sì. Ed è un po' inusuale come domanda, perché uno dovrebbe dire è tutto eccezionale, tutto bello, tutto fantastico. Ma ti chiedo allora, davvero, no? Perché è bello entrare anche nel come dire, proprio nello specifico. Ma qual è il punto più debole di un inferriato porta blindata?
1: Domanda interessante e giusta. Di solito, appunto, perché uno focalizza sempre che l'inferriata è sicura, ma in realtà non è così. Di solito i ladri infatti cercano sempre di forzare il punto più debole, che di norma purtroppo è il lato serratura. Pensa che di norma si pensa che il punto più sicuro invece è uno dei punti più deboli in assoluto, perché le serrature convenzionali sono costruite con dei catenacci di chiusura che si piegano molto facilmente sotto quegli arnesi che ti ho spiegato prima, come il piede di porco o il grosso cacciavite. In pochissimo tempo riescono a piegarli ed aprirle, e questi in tempi molto rapidi. Questo è quello che purtroppo spesso accade.
0: Ecco, quindi voi avete diciamo lavorato molto per risolvere diciamo questo problema, no?
1: Assolutamente, noi alla Gruben abbiamo visto, studiato i metodi che gli scassi reali che i ladri fanno realmente tutti i giorni sulle inferriate, sulle porte corazzate. Dopo tanti test di prove che abbiamo eseguito anche noi, abbiamo realizzato un qualcosa di unico, che è la nostra serratura Genius, una serratura da noi brevettata che è concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti in assoluto da parte dei ladri malintenzionati con i classici arnesi di scasso.
0: Scusami Fabio, però allora, a questo punto mi viene da chiederti cosa rende Genius diversa dalle altre, no?
1: Perché giustamente
0: comunque è il top assoluto, no? Ma qual è la differenza?
1: È una serratura molto particolare. La differenza sostanziale della Genius sta che nessun'altra serratura in commercio ha è il suo catenaccio centrale di chiusura. Pensa che le serrature più comuni, quelle che insomma definite di sicurezza che trovi in commercio, sono realizzate con dei materiali talmente molto poco resistenti. Basta pensare che quando si vanno appunto con gli attacchi col piede di porco, in appena un minuto cedono, perché sono fatti con delle merine molto sottili. La nostra Genius invece è realizzata centralmente da un catenaccio d'acciaio, di un blocco unico d'acciaio pieno di indeformabile, e resiste agli attacchi col piede di porco per moltissimi tempi ed è indeformabile. Inoltre le aste di chiusura, comandate ovviamente dalla serratura centrale che entrano sopra e sotto ovviamente nel telaio, entrano il doppio rispetto a qualsiasi altra serratura in commercio, per ben 4 cm, ed è veramente difficile farle scavallare dalla sede. Da test che abbiamo effettuati, dopo più di 25 minuti continui di attacchi, la Genius ancora resiste nella sua sede e non cede mai.
0: Bello. Questo è la fantastico, direi. Perché poi mettere in difficoltà è anche l'altro aspetto fondamentale.
1: Assolutamente.
0: Perché più tempo ci vuole e più possibilità ci sono che i ladri se ne vadano.
1: È
0: insomma,
1: proprio una questione di tempi. Il ladro quando viene attacca il prodotto, sa, va bene, io in un paio di minuti di labbro, così non deve essere, deve perdere talmente tanto di quel tempo che alla fine per la disperazione se ne deve andare. Questo è il concetto che deve essere, no? Alla base. E solo grazie a questi arnesi riusciamo, insomma, grazie a questi i nostri brevetti, arriva arrivare a questi tempi così lunghi.
0: Senti Fabio, quindi la cosa bella di Gruben, questa voglio dire, è che tutti questi prodotti si possono vedere dal vivo, si possono toccare con mano, si possono chiedere proprio le caratteristiche. È una cosa sulla quale la Gruben ha puntato molto, questo, no? La visita allo stabilimento.
1: Perché tu, stiamo parlando a voce, ma le cose per capirle bene bisogna vederle dal vivo. Sì. Noi qui ad Ariccia, in Via Nettunense, al chilometro 7-8, abbiamo, oltre che lo showroom espositivo, dove potete vedere tutti i nostri prodotti di inferriate, persiane blindate e porte quarzate, soprattutto venite a vedere le prove di scasso che abbiamo effettuate per capire appunto come resistono i prodotti, se mancano determinate caratteristiche e se invece le hanno grazie ai nostri brevetti, quanto resistono, e questo che ho parlato fino adesso, degli attacchi prolungati che il lato non riesce ad aprirli in così poco tempo, ma solo vedendo queste prove di scasso si capisce effettivamente quello di cui stiamo parlando.
0: Molto bene, molto bene. Io dico sempre a tutti quanti, allora, investiamo tanto tempo su cose, per carità, è tutto giusto, è tutto bello, però anche su cose un po' frivole. Qui si tratta veramente della sicurezza della nostra casa e, di logica conseguenza, poi della sicurezza nostra. Quindi una piccola gita ad Ariccia, andiamo a vedere veramente, andiamo a toccare con mano i prodotti della Gruben Italia Security.
1: Sono prodotti che si montano una volta nella vita, ma vanno montati con la giusta grado di sicurezza, con il giusto grado di sicurezza.
0: Mi dai, Fabio, le coordinate, indirizzo, telefono e tutto?
1: Ripeto, noi ci troviamo, il nostro showroom, anche se dello stabilimento, si trova in Via Nettunense al chilometro 7-8 ad Ariccia.
0: Sì.
1: Siamo aperti dal lunedì al venerdì, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 18. Il sabato la mattina potete venire, allo showroom è sempre aperto fino alle 13. Potete contattarci sia telefonicamente allo 06 93 42 005, o sulla nostra mail info@gruben.com.
0: Molto molto bene. Ariccia parte nella parte bassa, giusto?
1: Su Via Nettunense, non su al paese di Ariccia,
0: esatto.
1: Sulla via, nella zona commerciale, ci sono tante aziende e ci siamo anche
0: c'è
1: noi.
0: C'è pure il parcheggio riservato.
1: Assolutamente,
0: insomma, quindi
1: entrate,
0: è proprio comodo,
1: è facilissimo.
0: Però andatevi ad interessare, perché si parla di sicurezza seria davvero. Gruppen Italia Security, grazie Fabio,
1: mille.
0: Ciao.
1: Grazie a te, a presto, alla prossima. Grazie.
0: Alla prossima. E adesso questa canzone qui su RTR 99, ti ricordi?

0: i ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: come artista Claudio Baglioni, anzi piaceva anche ai genitori, però comunque c'era la paura della folla, la paura della calca. Più osteggiato era certamente Renato Zero, e anche lì comunque no, al concerto non ci vai. E allora io guardo con i miei occhi questi giovani che da alcuni giorni sono lì a Tor Vergata in attesa del loro cantante, del loro piccolo grande mito, perché queste cose io le giudico positivamente, perché comunque le abbiamo fatte anche noi. E allora io mi rivedo in quei giovani, mi rivedo in questi ragazzi. Ieri mi è capitato sui social di leggere storie, polemiche, perché stanno lì e perché tutta quella gente, ma come si fa, e perché qui e perché lì. Ma le abbiamo fatti tutti queste cose qui, a prescindere dal gusto della musica. È bello che dei giovani possano andare a cantare fino a perdere la voce, qualcuno insieme a qualcuno che ancora gli dà una gioia, gli dà un'emozione, gli dà una vibrazione. Ultimo ha saputo intercettare il loro malessere, Ultimo ha saputo intercettare le loro emozioni, Ultimo canta quello che loro vogliono sentire, Ultimo ha vinto. È inutile stare lì a dire però non va bene, ma chi è Ultimo? Ma chi è Ultimo? Come chi è Ultimo? Ultimo è uno che fa un concerto a Tor Vergata con 250.000 persone. Chi sei tu che scrivi chi è Ultimo? Cioè, è questa la grande differenza. Addirittura ieri Ultimo ha fatto le prove generali facendo entrare delle persone con difficoltà, ed è stato bello vedere persone che hanno appunto una vita molto difficile entrare gratuitamente a vedere le prove generali. Cioè, alcuni sono riusciti a criticare pure questo, ma il caldo vi ha dato la testa. Allora ben vengano concerti così. Sapete che cosa vi dà fastidio e che cosa dà fastidio a queste persone? I ragazzi che vanno a vedere Ultimo e le ragazze che vanno a vedere Ultimo, i bambini che vanno a vedere Ultimo e i più grandi che vanno a vedere Ultimo sono persone pulite e si nutrono di quelle canzoni, perché in quelle canzoni c'è sofferenza e c'è pulizia. Questo dava fastidio negli anni 70, negli anni 80, e questo dà fastidio ancora oggi. Ma ricordatevi una cosa: avete perso voi e abbiamo vinto noi. E quindi io, che andavo a Piazza di Siena a vedere Baglioni e cantavo Aleo, Aleo, ecco, ero criticato, ma poi abbiamo vinto noi.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mia, mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia, mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: E allora penso che ognuno di noi, ognuno di voi può indicare un concerto dove ha rischiato così la mamma o il papà che a un certo punto al ritorno dicesse: vieni qua, non ti faccio niente. E invece sapevamo che era pericolosissimo avvicinarci. Per la musica abbiamo rischiato, per la musica abbiamo fatto cose folli, ma la musica molto spesso parla di noi, racconta di noi, e allora non c'è limite, bisogna andare. La musica è un richiamo, la musica è bellezza, quella che sa appunto parlare di noi e sa descrivere i nostri giorni e il nostro tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Tutto pronto a Teheran per i funerali di Ali Khamenei, esposte nella grande moschea le bare della guida suprema Ayatollah e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Arganci e il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento, Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. Ieri sera a Villa Taverna i festeggiamenti per il 4 luglio, nei 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti del governo italiano e delle istituzioni, ma non Giorgia Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore USA a Roma Fertitta. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto il nostro ministro degli esteri.
4: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
3: Formula 1, Gran Premio di Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Oggi libere, domani qualifiche sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Doctor Hook. Questa era del 79, questa canzone qui. A mezzogiorno e 12 nella strana nostalgia di RTR 99. Ti ricordi con me che sono Fabio Martini? Un po' di voi, dai, un po' di voi, un po' di voi. Per esempio questo messaggio qui.
1: Ciao Fabio. Ciao. Quella frase fatidica. Vieni qua che non ti faccio niente, mia madre.
0: Mamma mia.
1: E poi partiva il Moloch di Zagor Tenai. Buona trasmissione, un abbraccio.
0: È vero.
1: È
0: vero. Io quando sono andato a Piazza di Siena a vedere il concerto di Claudio Baglioni mi hanno detto: no, guarda, no, troppa gente, è pericoloso. Non puoi andare, pericoloso, troppa gente, guai se ci vai. Io sono sempre stato molto diligente. I miei genitori, insomma, non si sono potuti lamentare molto di me, però sono dovuto andare. Mi ha portato il cuore lì, assolutamente. E mi dicevano: mamma mia, ma tu vai a vedere quello, vai a vedere quello là, agonia. Ma come fai? No, ma come fai? Ecco, infatti, vedete questo messaggio qui, no? Adesso poi arriva questo messaggio qui di Rosy, che dice. Rosy che cosa dice? Rosy dice nel suo messaggio che c'entra ultimo con questo pezzo La depressione assoluta col tuo programma. Ecco, esattamente questa è una bellissima strana nostalgia, perché questa era la frase che io mi sentivo dire quando andavo a vedere i concerti di Baglioni e di Renato Zero. Mi dicevano: oh mamma mia, guarda Fabio che va, ma vai a vedere, mamma mia, quello che si trucca, ma no, quello vestito da donna, mamma mia, un depresso quello lì, e Baglioni, agonia. Ecco, sì, sono andato a vedere quei cantanti. Ecco perché amo il pubblico di Ultimo, e amo Ultimo, che è grandissimo. Oggi assolutamente, insomma, è colui che ha unito le due sponde, i genitori con i figli. Perché viva, è uno che sa scrivere, è uno che compone, è uno che suona il pianoforte. È uno che ancora fa queste cose qui. Quindi ecco, è questa proprio, ecco, per questo ho parlato di Ultimo. Ho parlato di Ultimo perché è strana nostalgia pura questa, perché questo entusiasmo di questi ragazzi mi ricorda l'entusiasmo mio di tantissimi anni fa. Io me lo ricordo bene il battipanni, te lo ricordi? Allora sei stato uno di quelli che le ha prese un po' di sculacciate, assolutamente. Ultimo non ha nulla a che vedere con Baglioni e Zero, e questo non è un messaggio giusto, perché non è così, perché comunque è un cantautore a tutti gli effetti, scrive molto bene, fa uscire canzoni pianoforte e voce. Il tempo, solo quello dirà, naturalmente. Però oggi è un erede, sicuramente. Se lo sarà poi a tutti gli effetti, lo vedremo tra 20 anni. Oggi comunque è sicuramente un erede di quella parte di cantautorato che sa parlare a chi ha buoni sentimenti. E bisogna però conoscerle le cose, bisogna approfondirle, bisogna ascoltare i dischi. E andiamo a sentire un altro messaggio. Sentiamo per esempio questo qui.
2: Buongiorno Fabio, auguri per la trasmissione. Sì, vabbè, auguri, complimenti.
0: Vabbè,
2: per la
0: dai, vabbè, pure gli auguri vanno bene.
2: Mia madre aveva lo zoccolo telecomandato, la ciabatta telecomandata. Erano botte.
0: Questo è bello, la ciabatta telecomandata. Ma come facevano? Noi abbiamo provato tutti a giocare col boomerang. Ci dicevano: prova il boomerang, tu lo lanci e poi torna indietro. Noi lo lanciavamo, ma indietro il boomerang non tornava mai. Ma la ciabatta o lo zoccolo in legno durissimo di nostra madre riusciva a prendere delle traiettorie impossibili. Lei lo tirava, tu ti spostavi e all'improvviso lo zoccolo di legno durissimo cambiava traiettoria e paf, arrivava addosso a te. Vabbè. Lucio Dalla e Francesco De Gregori insieme, anche qua parliamo di un concerto pazzesco davvero. Cantavano "Ma come fanno i marinai?"

0: faccio sorridere un po', una mattina, avete presente la copertina di questo 45 giri? Lucio Dalla, Francesco De Gregori, ma come fanno i marinai? Scritta bianca in alto su copertina completamente nera. Vi ricordate il White Album dei Beatles, tutto quanto bianco? Ecco, questa era una black album, in questo caso black 45 giri. A un certo punto va in onda questa canzone nel programma di Luca Casciani, e Luca nella chat che abbiamo naturalmente con tutti i componenti della radio manda subito messaggio urgente: in televisione non c'è la copertina di Ma come fanno i marinai? E io gli ho risposto: Luca, la copertina è nera, quindi è praticamente, però se guardi c'è la scritta su. Ah sì sì, hai ragione, è vero, la copertina era nera, però io l'avevo usato talmente tanto questo 45 giri che si era anche un po' sbiancata la copertina. Questo messaggio che vi faccio sentire è il messaggio, è quello che mi dissero i miei genitori appunto quando sono andato a vedere Claudio Baglioni a Piazza di Siena.
1: Ciao Fabio, buongiorno da Peppe. E niente, in base a questi concerti di cui parlavi, io sono preoccupato perché domani i miei figli vanno al concerto di Ultimo, ma non perché vanno al concerto, perché l'evento è troppo grande secondo me, e quindi magari un po' di timori ce l'ho. Va bene, comunque era questo il mio pensiero. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, Fabio. Grazie. Allora, questo era esattamente il messaggio che i miei amici lanciarono praticamente al concerto Piazza di Siena. Ma là sarà pieno di gente, ci saranno più di 100.000 persone. No, non ci puoi andare. Poi sono andato con degli amici, assolutamente. Quando sono tornato, il battipanni era pronto per me, assolutamente. Poi c'era quasi un invito. Tu dici che tuo figlio con un'amica andrà, o con un amico andrà domani. Mia figlia va oggi in attesa di domani, quindi figurarsi, insomma, pure io sono un po' preoccupato, è normale, insomma. Poi vabbè, tantissimi messaggi, anche Ilenia che abita lì vicino, c'è chi andrà ad accompagnare i figli, c'è chi dice che è bellissimo quello che ho detto. Il concerto si chiamava Banana Republic e l'ho visto a Verona tantissimi anni fa, stupendo. Quello di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, perfetto questo messaggio, grazie per averci ricordato questo. Bravissimo Ultimo, ma vengo dalla scuola di Genesis, yes, Keith Crimson, vabbè Pink Floyd, ma che c'entra, certo. No, ma dice non so se arriverà qualcuno a convincermi, ma io credo, Alessandro, che nessuno ti debba convincere, quello che dici è sacrosanto. Stiamo parlando però di un'altra cosa, io sto parlando del fatto che comunque quando si intercettano i sentimenti dei giovani e si scrive con il loro linguaggio, poi si ha successo. Poi naturalmente ognuno ha e deve avere i propri gusti, certamente, però insomma, allora parliamo di grandi concerti, i Pink Floyd a Venezia, sì, tante polemiche, ma che momento è stato quello lì? Assolutamente. Poi a uno che ha questi gusti non è che puoi dire devi ascoltare Ultimo o chi per lui, è chiaro, sono musicalità diverse, però bisogna riconoscere anche la grandezza. Poi, come diceva l'ascoltatrice di prima, non si può paragonare, lo vedremo tra un po' di anni, ma oggi fare dei paragoni è difficile. Oggi la musica è cambiata, oggi la musica non esiste più, perché poi c'è questo, oggi i dischi non vendono più, quindi fare un concerto con 250.000 persone è tanta roba, assolutamente. Quindi è difficile fare paragoni. Oggi noi viviamo in un tempo usa e getta, anche la musica è creata in questo modo. Ecco, lui Ultimo è uno che non fa canzoni usa e getta, perché le fa al pianoforte tante volte, quindi non sono fatte con lo stampino come tante altre. Poi, per carità, ma insomma, io utilizzato ultimo per la strana nostalgia, perché comunque questo andare un po', diciamo, a rischiare in mezzo a 250.000 persone mi ha ricordato quando io da ragazzo, e anche voi, ammettetelo, siete scappati di casa per andare a vedere un concerto, perché poi casomai è successo, no? Io ho visto il concerto di De Gregori al Palazzo dello Sport di Roma, e anche Ron, c'era anche Ron, grazie Marcello. Quindi insomma, andare ai concerti è sempre una cosa bella, ed è bello riavvolgere anche il nastro un po' e andare a trovare Michele. Oggi i cantanti si fanno chiamare Emma, si fanno chiamare insomma col nome, no? Molti, Annalisa. Però non si sono inventati niente, perché è una tipica abitudine degli anni 60, dove appunto c'era Michele.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Oh,

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

E ci inchiniamo al maestro? Sì, assolutamente. Freddie Mercury e questa interpretazione di The Great Pretender, veramente spettacolare, a mio giudizio. Spero la possiate pensare così anche voi. Mamma mia, quanti messaggi! Ivan 71 ha visto Peter Gabriel al Palamarino. Ecco, un altro luogo che ha vissuto con me, diciamo, spesso per una sola estate, nel senso che dopo qualche anno è stato utilizzato come pattinaggio su ghiaccio, si sono fatti parecchi concerti lì e poi è abbandonato, un altro luogo abbandonato. La nostra città, forse le nostre città sono piene di cattedrali nel deserto, eppure invece sono stati dei posti che a un certo punto oggi noi li vediamo lì così abbandonati quando ci passiamo, eppure se ci guardiamo un pochino indietro e riavvolgiamo il nastro un po', come diciamo sempre, possiamo così rivedere la vita che c'è stata dentro a questi luoghi. E anche il concerto di Peter Gabriel al Palamarino, dove si sono esibiti altri grandissimi, tra l'altro anche voglio ricordare Frank Sinatra. Ecco, quando arrivò Frank Sinatra qualche genitore ha chiesto ai figli, lì si è invertita, no, la questione: che mi accompagni a vedere Frank Sinatra? E molti hanno detto sì e molti invece hanno detto no, Frank Sinatra no. E invece comunque quello fu un grandissimo concerto, Frank Sinatra, immenso anche lui davvero. Il nostro viaggio continua, qualcuno mi invita, mi dice che ha biglietti per vedere Boy George, per andare da qualche parte di qua e di là, ma grazie davvero, condivido tutto ciò che hai detto, i ragazzi che vivono le emozioni che erano le nostre quando seguivamo Renato al tendastrisce, viva la musica sempre, Gloria, bravissima, Gloria, con questo tuo nome quante volte ti hanno detto Gloria, manchi tu nella aria, mi incuriosisce molto questa cosa qui, però sì, questo era il senso, assolutamente. Ecco, il senso della musica e l'importanza della musica è questo qui, assolutamente. Vi voglio portare negli anni 60 sul finale, perché vi ricordate di Dalida? Certamente sì, che cantava Oh Lady Mary, ve la ricordate? Oh Lady Mary, la canzone, soprattutto da Dalida, ma io ve la voglio far ascoltare questa canzone adesso qui su RTR 99, ti ricordi, da David Alexander Winter. Sentite un po'.

0: Conad.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

c'è spettacolo, la musica degli Alunni del Sole. Ieri qualcuno mi ha detto passate poco gli Alunni del Sole, e allora ieri abbiamo mandato in onda Jenny e oggi è toccata un'altra poesia. Era il 1974 e questi 45 giri erano lì appoggiati vicino al giradischi. Abbiamo iniziato casomai a sentirli proprio in quei giorni, in quel tempo, e poi sono diventate canzoni nostre. Poi sono arrivate altre canzoni, sono arrivate altre abitudini, e allora certi dischi li abbiamo lasciati un po' da parte, ma quando li ritroviamo, eccoci qua, ci emozioniamo. Sapete che c'è stato un tempo, ve lo ricordate, no? Quando dovevamo spedire qualche cosa da una parte all'altra della città, però in questo caso chiamavamo il Pony Express, vi ricordate? E arrivavano questi ragazzetti col motorino, col boxer, col ciao o con altri motorini, e tu sapevi che potevi mandare da una parte all'altra della città un oggetto o qualcosa che volevi appunto che arrivasse. Pensate, qui in radio avevamo anche degli scambi merce, sì, un termine che si usa quando praticamente viene fatta la pubblicità sulla radio e chi fa pubblicità non ti paga con i soldi, ma ti paga con un servizio. Quindi non so, ci dovevano dare 500.000 lire e noi avevamo buoni per 500.000 lire di consegna. Mamma mia, quante consegne dovevamo fare? E allora mi viene in mente questo perché vi devo parlare di Edgar Trasporti. Ovviamente Edgar Trasporti non ha nulla a che fare con il Pony Express, qui parliamo naturalmente di cose importanti, di cose da uffici, di trasferimenti, anche di situazioni dall'altra parte dell'oceano. Parliamo di Edgar Trasporti, appunto, qualsiasi oggetto si debba spedire, non importa dove, c'è Edgar Trasporti. Loro hanno la soluzione e hanno la certezza che tutto vada bene. Quindi potete chiamare per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti in tutto quanto il mondo, spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import ed export, magazzino doganale e tanto altro. Quindi per le cose che dovete trasportare, Edgar Trasporti vi aspetta davvero. Loro hanno gli uffici a Commercity, tanto per farvi capire dov'è la nuova fiera di Roma, ma soprattutto se avete un'azienda o una società che deve fare dei trasferimenti, potete chiamare con fiducia Edgar Trasporti. Il numero è 06 65 00 42 25. Lo ripeto, questo numero 06 65 00 42 25, oppure il sito edgartrasporti.com. Questa era la sigla di apertura programmi, forse di PTS, People Television Service, canale 53 sulla città di Roma, o forse di un'altra televisione. Secondo me di PTS, dovrei chiedere, ma forse anche più di una TV ha sfruttato questa My Sweet Summer Suite della Love Unlimited Orchestra come sigla. E di colpo si torna in quegli anni, di colpo si torna al 76, all'avventura delle prime televisioni libere, delle prime radio libere, e le sigle che erano importanti, fondamentali direi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

Correlato zero. È così, siamo tornati per un attimo, per un secondo o per sempre sotto a quel tendone blu che ha generato tante emozioni e tanti sogni. È stato un bel viaggio anche oggi, penso di sì, con le nostre canzoni, con i nostri racconti, con tutto quello che insomma porta con sé questa trasmissione che si intitola La strana nostalgia. Ed ora che si fa? Beh, adesso io vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri e poi al capitano Andrea Torre. E entriamo anche in un mese dove ci saranno un po' di pause, perché insomma noi dovremo anche un po' tirare il fiato, quindi per esempio La strana nostalgia si fermerà dal 15 luglio fino al 25-26 e anche Andrea andrà qualche giorno in vacanza, si dovrà riposare il nostro capitano. Oh, ma il nostro capitano marcia chilometri e marcia spedito verso il successo, quindi anche lui nel mese di luglio una settimanella se la prenderà. Però insomma avremo sostituzioni, Paolo Famiglietti, Teo Bellia, insomma. Ah, a proposito di Teo Bellia, domani mattina c'è Teo e per la verità ci sono anche io a mezzogiorno, perché avrò la trasmissione Il nostro carosello, quindi ci sentiamo anche domani, quindi sarà un weekend pieno di belle cose, di bei racconti. Io vi auguro un buon tempo, come sempre, una buona giornata, che oggi fa caldino, mi hanno detto rinfrescherà, ma dove? Vabbè, quando fa freddo cerchiamo il caldo, quando fa caldo cerchiamo il freddo, è da sempre così. Però vi ringrazio dei vostri messaggi, vi ringrazio del vostro essere qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E vi ringrazio anche delle vostre emozioni, perché lo so che queste canzoni, qualcuna di più, qualcuna di meno, provocano una bella emozione. Siamo qui ancora per emozionarci, abbiamo ancora questa forza e fino a che si potrà ce la metteremo tutta, davvero. Vi lascio con Billy Joel e un pezzo del 1983. Ve lo dico sempre e ve lo dico anche adesso, passate un buon tempo. Ciao a tutti da Fabio

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: 13 e 3 minuti dopo la strana nostalgia di Fabio Martini, eccoci qui, Paolo Famiglietti
5: e David Guarnieri, ciao!
4: A tenervi compagnia anche in questo venerdì, grazie a Dio è venerdì, qualcuno dice, ma c'è anche chi lavora il sabato, eh?
5: E anche
4: magari
5: la domenica.
4: Può seguire anche te, insomma.
5: Certo, assolutamente.
4: Restate qui su RTR 99, ti ricordi, ne vale veramente la pena, tanti ricordi, emozioni e racconti fino alle 16. Giusto, e adesso come stiamo?
5: Abbracciati.
4: E visto che fa fresco, eh? Cioè, per dare un po' di frescura, certo. Assolutamente.

La voce di Marcella Bella per aprire alla grande questo appuntamento, questo ultimo appuntamento, ultimo incontro pomeridiano su RTR 99, ti ricordi, per ciò che riguarda il pomeriggio con Paolo e David in vostra compagnia, soprattutto con la vostra compagnia. E dopo Marcella arriva George Harrison, che riporta al successo un brano di James Ray del 1962, scritto però da Rudy Clark. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso a Rudy Clark. Got My Mind Set On You, nell'87 fu un grandissimo trionfo per George Harrison, lo ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

bello, fa bene, come dire, al fisico andare in bicicletta, però insomma con questo caldo bisogna usare anche delle attenzioni. Magari non dico nelle ore più fresche per fare, come dire, un commento scontato, però insomma cercare almeno un po' di refrigerio, ecco, andare in bicicletta in posti un pochino alberati o comunque con un po' di verde. Intanto Riccardo Cocciante su RTR 99 ti ricordi in questo pomeriggio di venerdì 3 di luglio, e proprio nei primi giorni di luglio in edicola un famoso mensile, l'uomo Vogue, quindi si occupava ovviamente di trend, di moda, in quel numero del 1975 aveva una copertina dedicata, beh insomma mamma mia, a un mostro sacro del cinema come Paul Newman, e quindi si andava ad analizzare un po' lo stile di questo grande attore che tutti noi insomma abbiamo seguito, amato e anche visto film con lui protagonista. Poi lo speciale vacanze che non mancava mai in un mensile di questo tipo, cosa mettere in valigia, quindi le camicie di lino, l'abbigliamento sportivo, i costumi boxer che arrivavano in quel momento, oggi sembrano la normalità ma nel 75 erano una sorta di novità. Questi un po' i consigli di l'uomo Vogue nel luglio del 1975, ma in quell'anno ci scatenavamo con lui, Frick Simone e la sua Ramaya, ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi. I think the-

89, ti ricordi, siamo tornati indietro di 40 anni, Festival di Sanremo, il quarto consecutivo per Marco Armani, 1987, tra l'altro fu il primo a cantare, esatto, il primo ad esibirsi in quel 36esimo festival condotto da Loretta Goggi, data storica appunto, anno storico per la storia sanremese, importantissima perché condotto per la prima volta da una signora, e che signora dello spettacolo. E dopo Marco Armani arriva Bryan Adams e il tema da un film che incassò 390 milioni di dollari, mamma, incredibile, 1991, Robin Hood, principe dei ladri, con Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantoni, addirittura Sean Connery. Everything I do it for you, eccola per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

amante mia con Umberto Tozzi, siamo ritornati indietro di 50 anni, non poco. Il primo successo per il cantautore torinese, con tanto di partecipazione al Festival Bar, appunto, del 1976, nella categoria Disco Verde riservata ai giovani talenti. E Umberto Tozzi si piazzò secondo al Festival Bar, appunto Disco Verde, dopo Riccardo Fogli, che vinse con la canzone intitolata Mondo. Ma continuiamo a parlare in un certo qual modo di Festival Bar, andando però avanti di 10 anni. 3 di luglio 1986, appunto un giovedì, e Canale 5 propose proprio una delle varie puntate itineranti di questa gara spettacolo ideata e diretta da Vittorio Salvetti, con la conduzione di Claudio Cecchetto e di Susanna Messaggio, con le incursioni di un certo Gerry Scotti, che cominciava a diventare sempre di più la star televisiva che conosciamo perfettamente anche ai nostri giorni. E adesso un brano, anche questo una cover del 1963 di Bob Earl, riproposta in modo eccezionale dai Rolling Stones nel 1986 per il loro album Dirty Work. Si intitola Harlem Shuffle su RTR 99. Ti ricordi?

dimmi che non vuoi morire, con piacere annunciamo sempre le canzoni, i ricordi che arrivano dal Festival di Sanremo, in questo caso l'edizione 97 a cui partecipò anche Patty Pravo. E partecipiamo tutti insieme a questo bel consiglio di RTR 99, ti ricordi? Vi parliamo di Borgo Petroro. Se avete deciso di trascorrere un fine settimana o anche una vacanza più lunga con la vostra lei, col vostro lui, con i vostri amici, beh, cioè, ci sono tante possibilità. Beh, innanzitutto delle belle passeggiate nel verde della campagna di Todi e poi la possibilità di noleggiare bici elettriche. E noi siamo italiani, insomma, ci piace mangiare bene e a Borgo Petroro troviamo tutto questo. Sala colazione dove gustare dei prodotti freschi e rigorosamente artigianali. E poi un ristorante che è la Locanda Petreia, dove non è solamente un bel ristorante ma ha una cucina legata al territorio grazie alle materie prime di sola eccellenza. E poi le stanze sono veramente tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche fino alle suite con spa. Insomma, non avete assolutamente scuse, contattate subito Borgo Petroro allo 075 9978 543 oppure visitate il sito per saperne di più, borgopetroro.it. Borgo Petroro risponde allo 075 9978 543. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

Quello che le donne non dicono, Sanremo 1987, RTR 99, ti ricordi? Tra l'altro poco fa abbiamo ascoltato E dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo, e queste due canzoni sono unite tra l'altro da due elementi, due curiosità. Una è cioè il fatto di essere arrivate entrambe all'ottavo posto, pensate un po', eppure sono due classici riconosciuti da tutti praticamente. Il secondo fatto è l'arrangiamento comune curato dalla stessa persona, grandissimo, lo ricordiamo sempre con piacere, ossia Celso Valli. E adesso invece abbiamo Frankie Valli and the Four Seasons, un brano del 1962 che arrivò in cima alle hit parade americane. Big Girls Don't Cry, le ragazze grandi non piangono, ma chi l'ha detto? non è proprio così. RTR 99, ti ricordi?

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

canzone che va benissimo con questa calura estiva. Acqua azzurra, acqua chiara, grande successo e affermazione di Lucio Battisti nel 1969, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi. Allora, 3 luglio del 1982, mamma mia, ne abbiamo parlato tantissimo di questi mondiali in Spagna ed era una data importante perché l'Italia si stava preparando, scaldando, come si suol dire, ma c'era già il calore della temperatura in Spagna e di questi mondiali che andavano verso il meglio per gli azzurri. Infatti ci stavamo preparando per questo appuntamento con il Brasile che si concluse poi, come sapete, per 3-2, insomma una partita anche sofferta, se vogliamo, vissuta degli azzurri, che però poi insomma ci portò a questa grande affermazione a Spagna 82. E nell'82 ascoltavamo anche loro, Diamine, li ballavamo, Imagination con Music and Lights qui su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

Polvere, la voce di Enrico Ruggeri, con questo motivo si affermò anch'esso al Festival Bar. Oggi lo stiamo citando spesso e volentieri, la manifestazione di Vittorio Salvetti, che proprio nell'83 festeggiò i 20 anni di servizio musicale, diciamo così, di storia musicale, per meglio dire. 1979, andiamo a dare una sbirciatina agli spettacoli cinematografici dell'epoca. Beh, chiaramente stagione conclusa, però ancora dei film importanti presenti nelle sale, in questo caso anche film del periodo molto famosi, come California Suite, con delle attrici straordinarie come Jane Fonda, Maggie Smith, oppure Alan Alda, ma anche Michael Caine, oppure Dimenticare Venezia, che venne candidato proprio all'Oscar nel 79, il film di Franco Brusati con Mariangela Melato, Eleonora Giorgi e Erland Josephson, e poi anche film riproposti davvero leggendari come Il Laureato di Mike Nichols del 67, il film che lanciò come grande star Dustin Hoffman, con Anne Bancroft naturalmente come partner. E nel 79 anche lui si affermò per l'ennesima volta, Michael Jackson, Off the Wall, e l'album, in questo caso Rock With You, su RTR 99.

intorno a 30 anni. Che bella questa canzone, che bello anche questo titolo, lasciatevelo dire da chi l'ha superati già da un pezzo. Però Mimmo Locascioli era legato a questo 1982, un album insomma che abbiamo ritrovato grazie ad RTR 99, ti ricordi? Quando i grandi nomi consigliano dei nomi così un po' titubanti sulla loro arte, sulla loro ispirazione, in questo caso James Taylor, che consigliò a Mark Hon, questo cantante, di viaggiare in un posto mai visto prima per ritrovare appunto ispirazione. E dove andò Mark Hon? Nella città di Memphis, insomma ci fa pensare anche ad Elvis Presley. E quindi tra il re del rock and roll e questa bellissima città nacque proprio Walking in Memphis, canzone di Mark Hon del 1991. Ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Autocentro San Xarubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Questo è il pomeriggio, e che pomeriggio, RTR 99, ti ricordi venerdì 3 di luglio con la signora della canzone Mina che ci ha accompagnato in questi minuti di venerdì 3 di luglio del 2026 con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri. Adesso ci catapultiamo negli anni 80, che sono stati in qualche maniera, beh, insomma, forieri di fortuna per Limal come cantante indiscusso di questo gruppo, Kaja Gugu prima, poi Kaja dopo, ma soprattutto come solista. Prende questa affermazione nel 1984 cantando questa canzone inserita nell'album The Never Ending Story, appunto La Storia Infinita, film importante ma anche colonna sonora che viene composta e arrangiata da Giorgio Moroder, in questo caso appunto The Never Ending Story per Limal, e diventa un successo internazionale. E allora ritroviamo il biondo Limal, che sembrava gli era esplosa una bomba in testa, praticamente una sorta di Howard Jones come pettinatura, e lo ritroviamo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Le note, come già detto, sono quelle di The Never Ending Story.

RTR 99, ti ricordi il romanticissimo Amedeo Minghi con I ricordi del cuore, questo album del 1992 che arrivò anche al numero uno in Hit Parade, trainato da questa canzone, appunto questo singolo che venne utilizzato da Canale 5 come sigla di una telenovela molto fortunata intitolata Edera, interpretata da Agnese Nano, da Nicola Farron e da una perfida, naturalmente si parla della parte, una bellissima donna che ricordiamo sempre con piacere, Maria Rosaria Omaggio. E adesso un po' di ritmo con Thelma Houston, il suo successo più grande, datato 1976, Dolly Me This Way, e voi non lasciate RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Acqua e sapone, ricordi degli anni Ottanta con gli stadio di Gaetano Curreri. Pochi minuti e saranno le 15 qui su RTR 99. Ti ricordi, si avvicina lo spazio dell'informazione, ma si avvicina anche un ricordo legato agli anni 60. È una piacevole abitudine quella di cantare le proprie hit anche nella nostra lingua. Era una strategia che serviva in qualche maniera a promuovere questi artisti stranieri nel nostro paese, ed è successo anche al grande Stevie Wonder, che cantò in italiano anche questa My Cherie Amour. Ma oggi andiamo all'originale, diciamo, nella sua lingua. Su RTR 99 ti ricordi, mamma mia, che meraviglia di artista, c'è Stevie Wonder.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Grandi funerali a Teheran per l'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo attacco militare congiunto di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio contro l'Iran. Tra massime misure di sicurezza è stata esposta la bara con il suo corpo insieme ai diversi membri della sua famiglia morti con lui. I funerali dureranno fino al 9 luglio, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. Sospesi per i funerali i colloqui indiretti di pace tra Iran e USA. La tentatrice di Monaco ha un nome, Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, che parla tedesco, vicina alla criminalità organizzata. Nell'attentato che ha causato il ferimento dell'oligarca ucraino Vadim Ermolayev, della moglie e del figlio, non ha agito da sola e nella sua fuga in diversi paesi è anche passata per l'Italia. E poi c'è il conflitto in Ucraina. Gli ultimi due giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. A Kiev, colpiti dai missili russi, 130 edifici, 30 i morti, 99 i feriti e 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Max, ha scritto sui social il presidente Aurelio De Laurentiis. È tutto da Nicola De Muro.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Sono le 15 e 5 minuti primi, sempre in compagnia di David e Paolo. Paolo e David, che dir si voglia, su RTR 99. Ti ricordi Gli Alunni del Sole, con Concerto, brano lanciato dalla band napoletana nel 1969 con, diciamo, un successo così sufficiente. Poi la canzone è esplosa soprattutto nel 73, quando venne ricantata e risuonata, reincisa per l'album E mi manchi tanto. Vabbè, insomma, la seconda occasione a volte si rivela migliore rispetto alla prima. Invece in questo caso fu successo subito. 1987, Faith, lui è George Michael, RTR 99, ti ricordi?

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Rossi, 1982, vado al massimo, l'album che lo confermò, re del rock anni 80, ma re del rock di sempre, insomma, il rocker più importante del nostro paese, senza alcun dubbio. 15-19, si va avanti, ma si torna indietro, facciamo i gamberi in questo caso, con il 1979. Andiamo a dare un'occhiata a una classifica, non di vendita in questo caso, ma di gradimento in discoteca. I 5 dischi più ballati in Italia nella settimana del 3 di luglio appunto del 1979. E troviamo al quinto posto Hot Stuff, Donna Summer, numero 4, Wings, ovviamente con Paul McCartney, Good Night Tonight. Al numero 3, unica canzone italiana, ballabile del periodo evidentemente, Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti. Numero 2, Electric Delight, i Rockets. E al numero 1, Can You Feel the Force con i Real Thing. E nel 79 si ballò tantissimo anche questa canzone dei Kiss, anche in questo caso il successo maggiore, si chiama I Was Made For Loving You. Tutta per voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi?

Ci siamo lasciati proprio trasportare da questa Guido Piano, qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi, c'era Fabio Concato da questo album del 1984 che aveva per titolo proprio il suo nome e cognome. Adesso ci trasferiamo dall'84 di Fabio Concato al 1992 di una canzone che inizialmente si intitolava semplicemente Friday, poi fu modificata in Friday I'm in Love, e questa d'opera del cantante dei Cure, cioè Robert Smith, che scrisse questa canzone, pensate, in meno di mezz'ora, come dire, distinto, di getto, e forse sono le cose che poi restano nel tempo. E allora, Friday I'm in Love con i The Cure, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro libro.

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: questo fischiettino, no? Che fa spensierare. Solo tu, grande successo dei Mattia Bazar del 1977, un 45 giri da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi? Ritroviamo il compiacere Simone Neri per parlare di Chinottissimo. Innanzitutto lo saluto, Simone, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: È sempre un buon pomeriggio, tanto più se parliamo di Chinotto Neri. Ecco, spiegaci un pochino brevemente questa storia del Chinotto Neri. Perché Chinottissimo è il vero Chinotto Neri?
1: Perché Chinottissimo deviene la ricetta originale della famiglia Neri, quindi mio nonno Pietro Neri, che inventò appunto il Chinotto Neri con la formula del Chinotto Neri, vendette il marchio negli anni 60, ma tenne con sé le ricette originali che tutt'oggi sono ancora di proprietà della nostra famiglia e quindi le mie. Io oggi ripropongo la stessa ricetta che fece lui nel 1945 nel Chinottissimo, quindi la ricetta originale della famiglia Neri è solo ed esclusivamente nel Chinottissimo. L'altro,
0: sì,
1: è rimasto un marchio ma non ha la ricetta originale, quindi è cambiata da tempo ormai quel gusto che il gusto che trovate nel Chinottissimo è quello vero, non è quello che insomma
0: viene ricreato, se volete assaporare quel periodo, perché poi quando si assaggiano queste bibite si torna proprio a quel periodo. E oltre, esatto, io sono partito dal Chinotto, però ci sono altre bibite che fanno parte della famiglia Neri, giusto?
1: Sì, sì. Noi abbiamo riproposto esattamente le bevande della tradizione italiana, che sono Chinotto, limone, arancia, la spuma e la gazzosa, cioè quello che bevevano in tempi passati i nostri nonni e i nostri padri, con le ricette originali appunto della famiglia Neri, tutte con il suffisso issimo, perché sono superlative, cioè diverse da quello che si trova oggi sul mercato, cioè non sono prodotti commerciali ma sono prodotti come si facevano una volta,
0: assolutamente,
1: con la frutta vera, con il contenuto, ecco, che lascia dei ricordi e dei sapori.
0: Certo, Simone, noi abbiamo parlato di qualità, no? Di bontà, però insomma i nostri ascoltatori devono scegliere Chinottissimo perché c'è un'offerta in corso proprio per loro, giusto?
1: Sì, sì, noi abbiamo un'offerta dedicata alla radio, che sono con l'acquisto di 3 casse di prodotto, qualsiasi esse siano, che siano tutte di Chinotto oppure di altre bevande oppure miste, noi facciamo 3 casse a 50 euro, quindi sarebbero 72 bottiglie a 50 euro portate a casa nel comune di Roma. Quindi immaginate lo sforzo di dare 72 boccette a 50 euro, significa pagare veramente energia, nemmeno al supermercato.
0: E soprattutto averle a casa poi.
1: Esatto, questo per chi conosce il prodotto, cioè chi volesse fare una scorta, che già conosce il prodotto, può aderire a questa offerta. Altrimenti, se ancora non hanno assaggiato i nostri prodotti e vogliono assaggiarli, basta recarsi ai supermercati PIM, ai supermercati VTS, ai Conad, alcuni Carrefour, cercare il Chinottissimo, prendere magari una boccetta per tipo, spendere, che ne so, 2 euro, 3 euro per
0: e provarlo.
1: Le boccette, le provano e poi magari se vogliono fare una scorta si possono rivolgere direttamente a noi. Quindi preferiamo magari che le persone siano contente, non chiediamo niente,
0: certo,
1: di più che far assaggiare il prodotto.
0: E allora da chiamare subito questo numero 06 944 28713, lo ripeto 06 944 28713, oppure potete usare anche il sito internet, che è molto semplice, chinottissimo.com. Simone, io sto per salutarti, per augurarti buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto a voi e buon pomeriggio e buon caldo a tutti e buon Chinottissimo.
0: Soprattutto. Ciao Simone. Ciao.
1: Ciao.
0: Ottima occasione per gustare un Chinotto, ma anche un'arancissima, una spumissima, insomma una limonissima. Ci sono veramente tantissimo da vivere, allo 06 944 28713. Anche Chinottissimo è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Canzone naturalmente in classifica nel mese di luglio del 1982. Lui è Claudio Baglioni e questa era chiaramente Avrai. RTR 99, ti ricordi? Siamo arrivati alla conclusione di questa ennesima settimana passata insieme, insieme a Paolo, insieme a David, i quali vi danno appuntamento a lunedì per ritrovarci chiaramente per un'intera settimana da rivivere tutti qui su RTR 99, ti ricordi? Tra pochissimo arriverà Andrea Torre con la sua trasmissione Torre 99 fino alle ore 20 e poi domani dalle 9 alle 12 Teo Bellia per il sabato di RTR 99, ti ricordi? Vi lasciamo ora con Chubby Checker, il ritmo di Let's Twist Again. Ciao a tutti, buona serata, buon weekend, ciao ciao ciao.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Eccoci qui, venerdì 3 luglio 2026, alle 16.03, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, chiusura a base di twist, a ritmo di twist. Grazie a David Guarnieri, a Paolo Famiglietti, i ragazzi del jukebox, il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Tornerà ad accendersi dopo la torre terapia che sta iniziando alle 20, il nostro jukebox in riva al mare. E adesso iniziamo ad affacciarci questi 2 bei giorni di riposo, spero, che ci aspettano.

eccoci qua. Un pomeriggio anche al popolo del WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Il numero lo ricordo subito in apertura, è 338 99 00 99 0. Questa era una storia importante, il titolo della canzone, ma aiuta anche a dare il senso al nostro incontro pomeridiano. Dura 4 ore, si chiama Torre 99, il sottotitolo è La Torre Terapia. Restituiamo serenità a un corpo, ma soprattutto a una testa particolarmente confusi e anche un po' appesantiti. E come lo facciamo? Raccontando più di una storia importante, ovviamente condividendo la nostra musica dei tempi belli, dei bei tempi, ma abbinando anche qualche racconto. Ce ne sono tantissimi, bisogna poi, per il grande amore che ho nei confronti della sintesi, selezionarne alcuni. Non posso, per quanto vorrei, insomma, parlare tanto di ogni canzone merita veramente approfondimenti, però appesantiremo questo pomeriggio che invece merita leggerezza. E allora andiamo a un'altra storia importante, il grande alter ego del rock, Ziggy Stardust, questo personaggio, questo terrestre che era entrato in connessione con un'entità dello spazio, con un alieno, Ziggy Stardust, l'alter ego di David Bowie. E lui ascoltava la radio e diceva: non sapevo che ora fosse, le luci erano basse, mi sono affidato alla radio, un tipo giusto stava passando del rock and roll con tanta anima, diceva. Poi il volume sembrò sfumare, tornò indietro come una voce lenta su un'onda in fase. Quello non era un DJ, quella era una confusa danza cosmica, quella era un uomo delle stelle, era lo Starman.

0: LTR 99, ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

0: guancia a guancia, abbracciati sulla stessa mattonella, come suggerisce il mio amico Max, lo scrittore, al WhatsApp di RTR 99 ti ricordi. Ebbene sì, amo tutto di questa canzone, amo questi cori meravigliosi, amo la chitarra che accompagna, amo l'assolo di chitarra e naturalmente amo Drupi, ma soprattutto amo il tema, la serenità.
1: Ciao Andrea Torre, buon Ciao. Pomeriggio, sono Peppe, un po' che non ti scrivo, non ti mando messaggi, però ti ascolto sempre quando posso, chiaramente.
0: Certo.
1: E mi faceva piacere mandarti un saluto.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio della tua trasmissione.
0: Grazie.
1: Buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Ciao Peppe, la maggioranza silenziosa quando si presenta naturalmente ha diritto di prelazione, sì, salta la fila per così dire, poi il venerdì è il giorno in cui c'è anche una maggiore attenzione, maggior coinvolgimento dei vostri messaggi, della vostra presenza, dei vostri pensieri, delle vostre riflessioni al 338 99 00 99 0, tutti insieme per recuperare quella serenità che fino a una certa parte della giornata riusciamo ad affrontare. La mattina siamo con il coltello tra i denti, poi affrontiamo le nostre cose, abbiamo relazioni con le persone che amiamo, con figli, con familiari, con i capi ufficio, con i colleghi, con i clienti, insomma abbiamo tanti stimoli. Si aggiunge quello che tutti quanti poi bene o male ci troviamo ad affrontare, quello che è il nostro rapporto, il nostro contatto con i social. Io sono come voi, voglio chiarire questa cosa, io non è che mi sia completamente estraniato, non sono alienato rispetto al mondo, rispetto all'informazione, mi piace informarmi, mi piace anche fare un giro sui social, ovviamente questo poi comporta una sorte e una grande dose di stress. I social che io capisco insomma che siano anche una occasione, opportunità per parlare, per raccontare cose, per spiegare, ma come dicevo prima, nella sintesi dovrebbe esserci poi il segreto per comunicare, far arrivare cose importanti. Abbiamo perso, è vero, un po' la capacità, la soglia di attenzione si è molto abbassata, questo ci dicono insomma l'uomo moderno, l'uomo degli anni 2000, dopo tre parole, dopo una frase già adesso si è distratto, già adesso chi è all'ascolto non sa assolutamente quello che sto dicendo, mi rendo conto, e quindi bisogna stare molto attenti, perché poi è vero, come dicevo, che è calata la soglia di attenzione, però è altresì vero che su alcuni social, su Facebook soprattutto, si è aperta adesso questa grande corsa a chi scrive il post più lungo. Passatemi la parola, dei pipponi incredibili che ti distraggono totalmente, che sono sicuramente molto interessanti, ma che sono veramente a prova di qualsiasi soglia di attenzione. E allora chiudiamola e teniamo il più possibile in estrema sintesi anche gli interventi del conduttore pomeridiano di RTR 99 ti ricordi. Andiamo al 1981, quando due signori che si chiamano Mark Almond e David Ball, i Soft Cell, decidono di reinterpretare un classico della musica degli anni 60, una canzone che portò al successo Gloria Jones nel 1964.

Love, 16:23. Un weekend che sarà come sempre molto ricco, ne parleremo nel corso dei prossimi minuti, ma adesso andiamo al 1967, anno in cui a Sanremo Mogol e Don Bachi scrivono questa canzone che interpreterà Don Bachi, ma anche Johnny Dorelli, e questa naturalmente mi perdonerà l'autore, io la preferisco in assoluto perché è un grande ricordo di Casa Torre di quel 1967.

spezzi il cuore in mille pezzi ancora una volta. A tutto volume, come ha fatto Massimo nel suo negozio, ha appena riparato uno stereo da 65 watt a metà volume, ascolta RTR 99, ti ricordi? Sono venuti i suoi vicini di negozio per chiedergli di abbassare il volume e mi scrive Massimo: io li ho ignorati, poverini loro, vi saluto, cercate di essere comprensivi, ma qui noi ci cibiamo di bella musica perché ci vogliamo cibare di buone emozioni, quelle che mancano le trovate su RTR 99, ti ricordi? Sono le 16:27. È iniziata la torre terapia, si chiuderà alle 20, abbiamo tanto da ascoltare, tanto anche da raccontare, da raccontarci. Questa canzone di Tina Turner le fu prodotta da un grande produttore di disco music, Dan Hartman, si intitola Look Me in the Heart.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

ti racconti di alta falegnameria come il perfido Ezio mi suggerisce al 338 99 00 99 0. È una canzone perfetta per una bella serata da cantare tutti insieme, eh? Ci sono molti ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, che si cimentano con la tastiera, con un microfono, interpretano. Mario Minicocci mi scrive: stasera questa la faccio. Credo di aver capito, beccato il senso giusto, caro amico mio. Andiamo nel 1983, in Leggerezza, una delle tante canzoni, grandi successi che scrisse Rod Temperton per tanti artisti, lo fece anche per i Manhattan Transfer nel 1983. C'è un assolo di armonica che è assolutamente inconfondibile, ma lo presentiamo, lo indichiamo già in apertura, insomma, in anticipo, quello di Stevie Wonder, Spice of Life.

RTR 99, ti ricordi? Bravi loro, che belli. Usciti da una fase doo-wop dove sono i più importanti forse nel mondo a interpretare quello stile vocale, lì si dedicarono a una produzione che vedeva appunto Rod Temperton, lo stesso che ha scritto alcune canzoni famose per Michael Jackson, per esempio Baby Be Mine, che assomiglia molto a Spice of Life. Noi cerchiamo di gustare il sapore della vita, cerchiamo di gustare anche gli odori di una natura che deve essere assolutamente ritrovata, verso la quale ci dobbiamo assolutamente orientare di nuovo. E dove andiamo a farlo tutto questo? Andiamo a Borgo Petroro, signori. Per ritrovare l'umanità bisogna mettere in primo piano la natura, bisogna rimettersi in connessione con la natura. Borgo Petroro è questa stupenda località che si chiama Todi, è un castello medievale, ci sono 13 stanze, quindi bisogna prenotare con un po' di anticipo perché lì veramente si va a trovare un po' di refrigerio. E in particolare, visto che io sono collegato con il sito borgopetroro.it, io volevo ricordarvi che d'estate, da giugno fino a settembre, Borgo Petroro, oltre alla cucina meravigliosa della locanda Petreia, oltre alle colazioni con prodotti rigorosamente artigianali e del territorio, oltre ai vini fantastici che si possono degustare nella cantina privata o anche la spa dove si può prenotare, le suite hanno la spa interna addirittura. Beh, insomma, vogliamo parlare di questa piscina, la piscina panoramica di Borgo Petroro, questo affaccio sulle campagne umbre, affacciata sulla valle tra Todi e il Borgo. La piscina panoramica di Borgo Petroro offre tutto ciò che occorre per le fantastiche giornate di relax: lettini, sdraio, ombrelloni e un kit di teli asciugamani forniti dalla struttura. Un bar dove ordinare bevande fresche o una cucina a vista dedicata ai piatti freddi o portate light. State immaginando quale situazione, quale benessere si possa raggiungere andando a Borgo Petroro? Poi, se desideri arrivare prima del check-in o fermarti oltre l'orario del check-out, è possibile lasciare i bagagli alla reception e passare la giornata in piscina. Ecco quindi che nessun minuto verrà sprecato del tuo viaggio in direzione di Todi, dove per prenotare dovrai comporre questo numero telefonico che è lo 075 9978543, ripeto 075 9978543, presentandoti come ascoltatore, qualificandoti come ascoltatore di RTR 99 ti ricordi, perché avrai a disposizione una scontistica dedicata, oppure ti colleghi al sito come ho fatto io, ti fai un bel giretto solamente sul web, così ti fai venire la voglia di organizzare almeno un weekend con la persona che ami, da solo o in compagnia, a Borgo Petroro, un'esperienza da fare assolutamente.

e strano, al secolo Emanuele Busnaghi e Francesco Stranges è la mia amica Jenny B, l'amica dei tempi, insomma, di quegli anni lì. Ci si vedeva con Jenny B, un'operazione che ha fatto magari anche un po' storcere il naso ai fan dei Pooh, anche perché dice così è facile, così ti piace vincere facile. E invece la vedo sotto un altro punto di vista, ha dato un tocco di novità, ha rinnovato, ha rinfrescato questo grandissima canzone dei Pooh, motivo per cui insomma credo che loro siano rimasti comunque contenti dell'inserimento in questa modalità rap così in voga già a partire da quegli anni 90. Complimenti ai gemelli diversi. 16:48, c'erano i Medley negli anni 70, c'era Stars of 45, c'erano le Ricci Family e c'era anche questo signore olandese che si chiama Theo Van Ness, e questa è Back to the Music.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

la meraviglia, la pace dei sensi, un amore che nasce. RTR 99, ti ricordi, è quel posto dove trovate la massima alternanza di stili musicali, di ere, di decadi musicali e quindi anche di ritmi. C'è anche la percussione, ci sono anche le cose più veloci e vengono alternate con le canzoni d'amore. Questo suono percussivo è molto particolare perché era caratterizzato dal pestare dei piedi combinata con battiti di mani ed eco, e divenne il suono distintivo di un gruppo di ragazze meravigliose che si chiamavano Supremes. Questa è Baby Love.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

chiamato? Faustone Reali ha risposto. 1987, il grande ritorno di Fausto Leali al successo, e qui il contesto va raccontato, va ricordato per voi che siete appassionati anche dei nostri racconti, voi che seguite RTR 99 ti ricordi anche per questo. Siamo nel 1983 e questo nostro amico e amico di RTR 99 ti ricordi, Franco Fasano, persona a cui credo che Leali debba ancora una volta, ricordiamolo, eterna riconoscenza per averlo riportato al vertice, e in macchina con un musicista che si chiama Italo Ianne. Italo Ianne per alcuni conosciuto con lo pseudonimo di Jerry Mantron, per intenderci. Sono di ritorno da una serata con gli amici. Ianne improvvisò una melodia che fecero ascoltare a Toto Cutugno, il quale completò questa melodia, e Franco Fasano aveva pensato addirittura di farla cantare niente poco di meno che a Billy Joel. Provò a cantarla a Toto Cutugno, ma non funzionava. Billy Joel declinò, non so se lo contattarono. Comunque ci provò Toto, ma non funzionava. Rimase un po' nel cassetto fino al 1987, quando giunse la notizia che Fausto Leali era entrato nella scuderia di Toto Cutugno e che sarebbe tornato a Sanremo. Detto fatto, è bello raccontare, ricordare e spiegare anche come si è arrivati a successi grandi come Io Amo.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

modalità blasfema per sorseggiare questo caffè, che ovviamente trova la sua sublimazione nel modo in cui viene preparato a Napoli. Napoli che Pino Daniele ha raccontato, ma soprattutto Napoli che Pino Daniele ha rappresentato talmente tanto che alla fine non poteva nemmeno più passeggiare, non poteva più tornarci. Scelse di andare a Formia proprio perché non lo lasciavano tranquillo. Poi sappiamo, insomma, che il pubblico, il popolo napoletano è particolarmente caloroso nei confronti dei propri miti. Uno di quelli che hanno creduto subito in Pino Daniele si racconta sia stato Bobby Solo, e sembra che Renato Marengo, il grande inventore del Neapolis Power, colui che diede anche una grande spinta a Pino Daniele, lo abbia portato un giorno negli studi di Bobby Solo, lo studio Chantelan, e lui lì si accorse, insomma, delle grandi qualità di questo uomo particolarmente importante dal punto di vista fisico. Ne ricorda anche l'abbigliamento: una t-shirt, un paio di jeans e dei camperos, che era la nostra divisa di quegli anni lì, molto semplicemente, insomma, senza troppi arzigogoli, senza disegni sulla pelle, ma semplicemente così come si era, col capello un po' lungo ovviamente. E quindi lo portò in una serie di tournée con lui, e poi sembra che sia stato proprio Bobby Solo l'artefice del suo contatto con la casa discografica che gli consentì di incidere il primo album Terra Mia. Ma il grande merito va ancora una volta a quei due signori, quei due disc jockey della radio italiana, che nel loro programma Alto Gradimento ci proposero questa tazzolella e caffè, e io conobbi questa canzone e Pino Daniele con, anzi soprattutto Pino Daniele con due canzoni che selezionavano Arbore e Buon Compagno. Una era Caccalore e l'altra era La Tazzolella e il Caffè. Adesso un po' di disimpegno.

veramente noi, veramente noi di RTR Notte, noi ti ricordi potevamo recuperare dei meandri dalle zone più nascoste del nostro immenso archivio. La storia di una sera, Histoire d'un soir, che avrò sicuramente pronunziato malissimo, la mia amica Barbara Marchand mi avrebbe sicuramente bacchettato. BB Flash, Brigitte, BB Flash, ricordava musicalmente, anche leggermente, era leggermentissimamente ispirata ai suoni di Thriller di Michael Jackson, ma questa è tutta un'altra storia. Nel 1998, amici e amiche, l'ascolto di RTR 99, ti ricordi, esce l'unico film degli 883, questa era la canzone che chiudeva quel film, si intitola Io ci sarò.

cantanti, sebbene siano semplici, ecco perché arrivano. La sindrome del principe azzurro, sindrome della quale soffrono, sindrome che è motivo di speranze ma anche di patimenti, di dolori per le ragazze, la sindrome del principe azzurro, perché una storia d'amore alla fine ci rendiamo conto che può essere una favola, solo che se capiamo che fondamentalmente non lo è, una storia d'amore non è una favola, le persone non sono perfette, la fantasia di Coniglietti Rosa deve scontrarsi con una realtà di problemi e paranoie, ecco che se si diventa quindi complici e alleati, almeno nel mio modo di vedere ovviamente, solo se si sta l'uno a fianco all'altro, l'uno a fianco all'altra, nella buona e nella cattiva sorte, come recita la famosa formula, il famoso antico adagio, solo così il rapporto può sopravvivere, se tu ci sarai, io ci sarò. Chissà quanti di noi sono riusciti a superarli, quei problemi, insomma, per ritrovarsi in coma, insomma, e garantire lunga vita al proprio rapporto. Intanto, i Genesis nel 1986 ci facevano divertire con Invisible Touch.

0: R99, ti ricordi?
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più... Ah!
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
6: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
6: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Questa è l'overdose che ci meritiamo. L'overdose che dobbiamo cercare. L'overdose d'amore. Non si va mai in overdose con l'amore. Si sta bene, ci si sente vivi. Ci si sente soddisfatti. Si riescono ad affrontare tutti i problemi della vita, ma soprattutto si tirano fuori dei gran bei sorrisi. Beh, sì, E l'estate, la stagione in cui ci troviamo, è il momento in cui il sorriso si vede per davvero, su quelle belle abbronzature. Qual è il dettaglio, secondo voi, che ogni estate finisce per rovinare più fotografie di qualsiasi altro? Non è il costume, non è l'abbronzatura, è il sorriso. Ci sono tante persone che davanti all'obiettivo, quasi senza accorgersene, smettono di sorridere. Mi lo confermi, Ivan di We Dental Care?
1: Ciao Tato, ciao a tutti.
0: Ciao, amico.
1: Guarda,
0: mio.
1: Confermo, e soprattutto succede molto più di quanto si pensi, perché sai, l'estate appunto, cioè il periodo delle vacanze, delle fotografie che poi ti restano nel tempo, ed è proprio in questi momenti che tante persone si rendono conto, sai, di non sentirsi davvero a proprio agio con il proprio sorriso. Cioè c'è chi sorride con le labbra chiuse, chi mette una mano davanti alla bocca, chi evita proprio di farsi fotografare, molto spesso, sai, semplicemente perché comunque quel sorriso non rispecchia più l'immagine che tu hai di te.
0: Quando però si pensa a migliorare il sorriso, la prima cosa che viene in mente sono le faccette. Ecco, facciamo un esempio, perché stiamo parlando con Ivan di We Dental Care, quindi parliamo delle faccette. E molti hanno paura di dover limare i denti, vero?
1: È vero, guarda, sai, io dico spesso che è una paura comprensibile, ma oggi comunque l'odontoiatria estetica ha fatto veramente passi da gigante. Tu immaginati che esiste una tecnica innovativa che è chiamata injection technique, che ovviamente nei casi giusti consente di migliorare proprio la forma, l'armonia, l'estetica del sorriso in maniera estremamente conservativa, cioè spesso senza dover limare quello che è il dente naturale. Naturalmente l'esempio che ti ho fatto non è indicato per tutti, la differenza non la fa la tecnica, diciamo che la differenza la fa chissà che la tecnica migliore per ogni singolo paziente.
0: E arriviamo al punto, forse è per questo che ci parli sempre della dottoressa Cristiana Massa, Ivan?
1: Guarda, assolutamente sì, anche perché io l'ho detto tante volte, la dottoressa Massa rappresenta oggi uno dei punti di riferimento dell'implantologia e dell'estetica dentale. Comunque parliamo di una professionista da oltre 1400 interventi chirurgici all'anno, una professionista che è stata riconosciuta da Sveden & Martina per l'eccellenza della sua attività clinica. E sai, quando un professionista affronta ogni anno un numero così elevato di casi, sviluppa anche un'esperienza che poi fa davvero la differenza.
0: Io immagino però che riuscire ad avere un appuntamento con la dottoressa Massa non sia così semplice,
1: Guarda, diciamo che come immaginerai la sua agenda è richiestissima, e ovviamente come io dico sempre è una, cioè le disponibilità sono limitate, e per questo sai, noi abbiamo riservato proprio una corsia preferenziale agli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, cioè quello che dovete fare quando chiamate è proprio farvi riconoscere e dire mi manda RTR 99 ti ricordi, e così avrete una visita con la dottoressa Massa. Anzi, io ne approfitto per ricordare il numero dove dovete chiamare, che è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Il sito internet è wedentalcare.it. ovviamente dite che vi manda RTR 99 ti ricordi, e il nostro staff farà veramente il possibile per fissarvi una prima visita direttamente con la dottoressa Massa.
0: D'estate abbiamo un po' di problemi a memorizzare, perché il caldo manda un po' in crisi le sinapsi, quindi Ivan, prima di salutarci ricordiamo ancora una volta tutti i riferimenti per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi.
1: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, mentre il sito internet è wedentalcare.it.
0: Perfetto, allora vi ricordo ancora una volta io il numero verde di We Dental Care, che chiamerete presentandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, 800 56 10 06. Ripeto, 800 56 10 06. Se non l'avete memorizzato questa volta, e io non posso farvi niente, è il sito wedentalcare.it. Si scrive wedentalcare.it con la W iniziale, wedentalcare.it. dite che avete ascoltato questo intervento a RTR 99 ti ricordi per accedere alla fantastica corsia preferenziale che è stata approntata, dedicata proprio ai nostri ascoltatori. Grazie a Ivan e grazie alla dottoressa Massa di We Dental Care. Un saluto a tutti voi, buona giornata. Ciao Ivan.
1: Alla prossima. Ciao. Ciao.

C'erano molti punti di lancio della disco music negli Stati Uniti d'America negli anni 70, questi ragazzi venivano dal Queens, quindi New York è stato sicuramente un importante punto di riferimento, anche perché erano gli anni proprio dello studio 54. Questi ragazzi, una formazione che annoverava molti italo-americani, adesso non sto qui a pronunciarli, a ricordarli, però ancora una volta andiamo a confermare che il tocco italo-americano è stato importante proprio per la nascita e lo sviluppo della disco music. Sia i produttori, i musicisti, ma soprattutto i grandissimi primi disc jockey americani degli anni 70, quelli veramente importanti, erano per la maggioranza italo-americani. L'Italia che si fa riconoscere, soprattutto si fa amare in tutto il mondo, c'è una zona del Sud America dove Raffaella Carrà ha avuto persino maggiori riscontri rispetto a quello italiano che è sempre stato clamoroso. Allora andiamo tutti in Messico, a Santa Fe, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, a Santa Fe ci andiamo con Gianni Boncompagni, i maestri Franco Bracardi e Paolo Ormi e naturalmente Raffaella.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

tutti insieme su, allargando le braccia come si faceva in quegli anni lì. Che bella immersione in quel momento in cui la, nella nostra storia, nella storia del nostro ascolto musicale più che altro, si ricevevano questi suoni dalle radioline a transistor, dalle autoradio che certamente non erano in alta fedeltà come adesso, insomma, o le cassette, o magari gli stereo 8 che venivano inseriti, erano molto comodi e pratici peraltro, però la qualità riusciamo a raccoglierla solamente oggi. Ancora una volta, quindi, oltre a Mina, Mogol e Battisti, è giusto ricordare che questi arrangiamenti meravigliosi erano ad opera di un grandissimo musicista, un grande arrangiatore, un grande direttore d'orchestra, ma anche autore, che si chiamava Giampiero Reverberi, che è stato l'arrangiatore di tantissime canzoni della prima fase del gruppo di lavoro di Lucio Battisti, soprattutto queste canzoni qui che affidava ad altri. Giampiero Reverberi va assolutamente ricordato, così come mi piace notare e sottolineare quanto la musica di quel periodo lì fosse una musica nella sua semplicità anche molto colta, perché c'erano tanti riferimenti alla letteratura, c'erano anche ad esempio sulla copertina del 45 giri di Amor Mio importanti riferimenti alle arti figurative, insomma lei abbiamo Mina covacciata con quello stacco di gambe, mi perdonerete insomma il commento, la didascalia è davanti al quadro di Magritte, il figlio dell'uomo. Era un contesto, quello musicale, quello artistico in generale, dove i vari aspetti dell'arte andavano ad intersecarsi tra di loro, entravano nelle varie, l'arte figurativa, ma anche la letteratura entrava nelle canzoni e le canzoni venivano poi rappresentate anche negli altri elementi, nelle altre forme di espressione artistica. Mi andava di ricordarlo e mi perdonerete, mi auguro. Andiamo in Sudafrica adesso, perché canzoni africane diventate famose in tutto il mondo ce ne sono un bel po', però ce n'è una in particolare che secondo me è la più importante di tutto. Siamo nel 1968 ed è importante soprattutto per la storia di questa grandissima interprete. Lei si chiamava Miriam Makeba.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. Si tratta di un oppioide sintetico 100 volte più potente dell'eroina. Dalle 80 fiale potrebbero derivare sino a 20.000 dosi di droga. Nessun segno di effrazione nella cassaforte dell'ospedale romano. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Sarebbe passata in Italia a Ventimiglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna non agito da sola, conferma il procuratore di Monaco. Torna il caro carburanti per gli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti e benzina e gasolio torneranno i prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9. Domani il Ministero della Salute indica solo 3 città in allerta gialla: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però episodi di intenso maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. È tutto da Nicola De Muro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

RTR 99, ti ricordi? Qui nella torre terapia le stelle ci indicano la strada, ci seguono e ci indicano la strada. Allora saluto subito le mie due stelline di riferimento. Ah, per forza, Joe, che c'è, sta ballando a piedi nudi. E Laura. Eh sì, stelle presenti più volte nei testi, nelle poesie di Lucio Dalla, che questa era una poesia, insomma. Questa fotografia di una notte d'estate che ormai non può più essere rivissuta, ma che viene un po' come presa da un cassetto, la guardiamo con quella malinconia, dove c'è anche la felicità per quello che si è vissuto, non c'è solamente la malinconia, sono due aspetti, sono due stati d'animo che vanno sempre insieme. Quando si va un po' giù e d'umore, ricordando quei bei tempi, però riassaporandoli e quindi ritrovare anche quel sorriso, il piacere di averli vissuti quei momenti. 1980 è l'anno in cui Donna Summer cambia etichetta discografica, passa dalla Casablanca alla Geffen Records, cambiano totalmente anche i suoni, Questo è The Wanderer su RTR 99. Ti ricordi? Woke up this morning, drove myself across.

0: la sparo grossa, la sparo alta. Donna Summer in stile Rettore un pochino, se non fosse che dobbiamo ritenere impossibile una connessione, però insomma mi ricorda molto quello stile lì, stile che cambiò appunto passando dalla Casablanca all'etichetta che la lanciò sull'onda della disco music, rendendola la regina della disco music. I suoi produttori storici Moroder e Bellotti la seguirono, e cambiando ovviamente i suoni, perché se entrava negli anni 80 c'era molta più presenza di elettronica, e ebbe un bel successo nell'80, ma a differenza dei successi disco che rimasero in voga per decenni, fu rapidamente dimenticato una volta uscito dalle classifiche, e noi di RTR 99 ti ricordi abbiamo recuperato con piacere.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

po' come ci dicevano le nonne quando si parlava del nostro sentimento di riferimento, il più importante della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? L'amore. E le minestre riscaldate non funzionano, insomma, l'ineluttabilità del gran maestro Franco Battiato in relazione appunto a questo nostro sentimento guida, quello che ci unisce, quello in base al quale scegliamo anche le canzoni con le quali tenerci compagnia. Ogni pomeriggio dalle 16 alle 20 su RTR 99, ti ricordi? Un'altra boy band che ha avuto un discreto, anzi un grandissimo successo, era il gruppo di Ronan Keating, i Boyzone.

Freschezza in FM. Ma come sappiamo, si sono aggiunti il DAB in streaming, la nostra app perfettamente funzionante, i canali televisivi, potete consultare sul sito rtr99.it. Però permettetemi di dire Freschezza in FM con RTR 99, ti ricordi? Suona bene, che bei suoni freschi, quanta America, quanto Motown c'è in questa meraviglia dei Boys on a Picture of You. Ronan Keating, ma anche Rowan Atkinson. Eh sì, perché questo è un gruppo irlandese, era un gruppo irlandese, ma questa canzone fu utilizzata in uno dei film, delle serie meravigliose dei film di Rowan Atkinson, meglio conosciuto come Mr. Bean. 18:22, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Vi ho portato a casa torre degli anni 60, prima con l'immensità di Johnny Dorelli. Ci ritorniamo un attimo per quest'altra meraviglia del 1967. Lei è Ornella Vanoni.

questa è ovviamente anche l'occasione per ricordare gli showman del grande Musella, del mai dimenticato James Senese, per ricordare che questa canzone in realtà era stata scritta nel 1938, quindi siamo tra la prima e la seconda guerra mondiale, un po' invisa anche al regime, leggo, perché era considerata una canzone della fronda, visto che molti cantavano i versi di un rossolo "ti vorrei per dirti quello che non sai", con lo sguardo rivolto a un ritratto di Mussolini. Ai tempi c'era una sensibilità decisamente molto differente rispetto a questi anni 2000, sono anni molto lontani che però è sempre bene ricordare, sempre bene ricordarli e sempre bene aprire qualche collegamento, un piccolo faro su quegli anni che sono quelli da cui è derivato quello che siamo oggi, quindi non possiamo assolutamente prescindere dalla storia. Ci ho detto andiamo al 1985, ebbene sì, questo è un gruppo molto molto importante per noi che seguiamo questo genere musicale negli anni 80, ma il loro vero grande successo lo raggiunsero in Giappone, pensate un po', ma li ho sempre amati moltissimo. Sono gli Shack Attack su RTR 99, ti ricordi?

Il maestro Lolli e Torre le ritirano fuori veramente tutte, eh? Nulla sfugge, nulla sfugge. E il bello è che ancora c'è tantissimo. Sembra veramente, anzi forse lo è, un magazzino infinito che ha una porta d'ingresso e l'uscita è molto lontana. Non c'è un'uscita.

rese importanti, hanno reso leggere le nostre giornate. Ancora tante puntate della Torre Terapia dovranno trascorrere. Vi abbiamo portato sulla pista da ballo, e allora la pista da ballo più famosa, più sicuramente ricordata, è quella della Febbre del Sabato Sera, quella pista illuminata su cui John Travolta, Tony Manero, ballava la salsa grazie a questo capolavoro di un grandissimo compositore che si chiamava David Shire.

0: Social Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

feriti, quell'unico fiammifero rimasto sulla bustina dei Minerva, sulla copertina di Non farti cadere le braccia, quindi quella eventuale chiusura di carriera invece non fu così. Sì, si passò ai Bic poi successivamente, però c'era una spiegazione anche simbolica sulla copertina di questo meraviglioso album, ricordando ancora una volta che questa canzone fu composta da Edoardo Bennato, ma il testo fu scritto dal grandissimo Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare. In tutti questi anni nessuno ha sottolineato questa cosa, ecco perché io lo faccio volentieri ogni volta che Un Giorno Credi torna su RTR 99, ti ricordi, uno di quei momenti motivational che ci aiutano a ripartire di slancio e trovare anche un punto di nostalgia nella vita di George Harrison nel 1981. E sì, fu colpito da questa nostalgia soprattutto perché poco prima, l'anno prima, era stato ucciso John Lennon, e allora lui dedicò questa canzone a John Lennon, ma anche a quegli anni meravigliosi, anzi quegli anni favolosi, forse è meglio dire così. All Those Years Ago, c'è George Harrison su RTR 99, ti ricordo.

ovviamente una canzone così simbolica doveva per forza chiamare a bordo gli ex colleghi, compagni, amici, fratelli di tante bellissime avventure. C'era Ringo Starr, c'era Paul McCartney, c'era Linda McCartney, ma c'era anche Danny Lane dei Wings di Paul McCartney nella registrazione di questo All Those Years Ago. 18:44, venerdì 3 luglio, vi sentite un pochettino più rinfrescati con la Torre Terapia? Capiamo però, insomma, che con la fantasia non si arriva molto lontani, e allora torno a ricordarvi Climanet, perché se volete il giusto clima per la vostra casa, Climanet vi offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visitate gli showroom di Roma in Piazza Carnaro 28 a Montesacro, in Viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63 al Tuscolano. Però vi ricordo anche che Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Il sito è climanetonline.it, così potete andare a conoscere tutti i servizi, ma soprattutto le macchine che vende con prezzi assolutamente di altissima concorrenza, nel senso che sono prezzi assolutamente vantaggiosi. E Climanet, il sito è climanetonline.it, però se voi chiamate all'881 40 46, ripeto 881 40 46, e vi presentate, vi qualificate come ascoltatori di RTR 99, ti ricordo, il prezzo sarà ancora più conveniente. Climanet, la storia continua.

Lucianone, bello, bravo, forte. Musica per pogare, sì, prima abbiamo avuto tanta musica per ballare, qui invece si deve pogare assolutamente su questo bel rock di Ligabue. Quando nella vita precedente il sottoscritto Andrea Torre militava nei migliori e peggiori locali della capitale e non solo, capitava che si volesse uscire un po' dalla solita consueta programmazione di musica dance, disco, house, e allora se aprivi la parentesi con la musica italiana era imprescindibile la presenza di Balliamo sul mondo di Luciano Ligabue. E torniamo a raccontare quegli anni meravigliosi, soprattutto gli anni 80, perché qui siamo al cospetto di un produttore che si chiama Roberto Turatti. Roberto Turatti, insieme a Miki Chierigato, è stato tra i fondatori della Italo Dance. Andiamo ancora a completare il nostro racconto di quegli anni lì e di chi ha lavorato dietro questo fenomeno che tra l'altro oggi è tornato particolarmente di moda. Chi è Roberto Turatti? È stato il batterista dei Decibel di Enrico Ruggeri e poi la passione per sequencer e batterie elettroniche lo portarono nelle discoteche dove a fianco del DJ improvvisava delle le vere e proprie sessioni che molte volte sono diventati dei pezzi che lui ha prodotto, perché produsse tantissimi artisti negli anni 80, tra cui uno che purtroppo negli anni è stato un po' dimenticato, prestò la sua voce anche in un paio di casi a denaro, per dire. Si chiama Tom Hooker, lo ritroviamo alle 18:50 di questo venerdì 3 luglio su RTR 99. Ti ricordi, anche questa è Torre Terapia, Looking for Love.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.

al 338 99 00 99 0, il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Stefania, ricordo quando andavo a Focene mi piaceva un ragazzo di Boccea. Ops, forse non dovevo dirla questa cosa. Beh, ma sono bei ricordi sicuramente. Ah, parliamo credo di parecchi anni fa, insomma era il 1983. E poi Gianluca, che meravigliosa canzone, Spiagge, per chi è di Ostia ancora di più, lo capisco. Io lo posso solamente immaginare, non tutti. Tu hai una bella fortuna quella di abitare in quel posto meraviglioso dove c'è un bel mare, molto pulito, molto pulito. Sono tornati a funzionare quei filtri, quei depuratori che a un certo punto avevano interrotto la loro opera, insomma. Ma non erano più attivi, invece mi è stato detto che il mare io non frequento, non so se frequenterò nei prossimi giorni, però insomma molti di noi magari non possono andare al mare, molti di noi vorrebbero andare al mare, molti di noi non vogliono andare al mare, però diciamo l'idea del mare è sempre una bella idea e noi possiamo renderla solamente attraverso la musica, grazie alla presenza della musica, grazie a canzoni meravigliose e indimenticate ovviamente come questa di Renato Zero, che avrete tutti cantato come ho fatto io del resto. Sto qui in diretta dallo studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Siamo al 3 luglio e qui dobbiamo festeggiare una incisione importantissima avvenuta praticamente esattamente più o meno 70 anni fa, sì, perché era il 2 luglio del 1956, quindi fanno 70, ho fatto anche i conti, non dovrei essermi sbagliato. Quel 2 luglio del 1956, nello studio 1 della RCA di Memphis, Tennessee, entra Elvis Presley. Elvis Presley in quella sessione di registrazione incide due canzoni, andranno sul lato A e lato B di un 45 giri dopo qualche settimana. Sul lato B c'era Hound Dog, invece la A-side era questa qui.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Beh, diciamo canzoni che danno la carica, non è che devono essere per forza dei rock sfrenati come quello di Ligabue, possono essere anche delle interpretazioni con tanto di arrangiamenti, insomma, Claudio Mattone, per dire come ancora di Edoardo De Crescenzo, relegato poi a una situazione televisiva, in realtà una canzone che andava benissimo avanti anche da sola, però onore e merito al signor Marzullo, insomma, che gli ha regalato questa popolarità sempiterna. Sto festeggiando i 50 anni di attività nella radio e la canzone che mi portò su questa strada era questa dei Tavares. Un giorno o l'altro vi racconterò anche perché, ho fatto altre volte, non è questo il momento, adesso dobbiamo ballarci veramente tutti abbracciati allargando le braccia. Questa Evan Must Be Missing an Angel nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: tutta carica, via! Iniziava a nascondersi, sulla copertina di una donna per amico, seduto a quel tavolino di quel caffè londinese. Sì, già ci stava dicendo qualcosa. Il nostro amatissimo Lucio, che non può mai mancare nelle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Ieri sono molto contento di aver condiviso con voi in chiusura il vizietto, la crona sonora firmata da Ennio Morricone, crona sonora relativa a un film che si rifaceva a un musical di Broadway, La Cage aux Folles. Vedete come vanno ancora una volta a unirsi i puntini, perché nella colonna musicale della Cage aux Folles di questo musical di Broadway c'era una canzone meravigliosa che reinterpretò Gloria Gaynor nel 1983.
1: I am what I am my own special creation. So come take a look

Che meraviglia. Vista all'origine della commedia di Broadway, del film che ne seguì, ma anche dal titolo I Am What I Am, io sono quello che sono, era inevitabile che diventasse la canzone, la sigla del movimento gay mondiale e la canzone che più di tutti rappresenta il movimento gay. E veniva strillato questo Io sono come sono nel 1983. In quegli anni c'era bisogno di affermarsi, c'era bisogno di dirlo, ma lo si faceva sempre comunque sull'onda e con un'intenzione gioiosa, niente di rabbioso, insomma. Erano anni meravigliosi e in quegli anni era giusto, era giustissimo ribadirlo. 19:22, venerdì 3 luglio, ci stiamo affacciando al weekend di RTR 99, ti ricordi? Un piccolo sguardo direttamente dalle pagine del palinsesto. Ah sì, anch'io ho a disposizione il palinsesto sul sito rtr99.it, dove potete anche andare ovviamente a conoscere, questo è importante, le modalità per mettervi in connessione con noi da tutto il mondo. Il sabato arriva alle 6 con la macchina del tempo, la macchina del tempo ci porta fino alle 6, dopo una serata di venerdì che vedrà il protagonista per 3 ore, non le consuete 2, il jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi, quindi dalle 20 alle 23, poi la macchina del tempo, e alle 9 tornerà a darci una bella carica, perché di carica c'è bisogno, soprattutto in questi giorni in cui siamo appesantiti da climi che ci rendono tutti un po' stanchi, in effetti anche un po' annebbiati mentalmente, ma lui è sempre fresco, è sempre riposato ed è sempre un gran bel motivatore. Si chiama Teo Bellia, è un mio papà, fratello, figlio, qualsiasi cosa per me Teo, veramente mi lega un rapporto personale oltre che professionale che si rafforza man mano che passano gli anni, che non è assolutamente facile. Quindi Teone ci accompagnerà fino all'ora di pranzo, fino alle 12, e poi lì torneranno i magnifici di RTR 99, ti ricordi, il jukebox in riva al mare e la macchina del tempo. E proprio la stessa macchina del tempo insieme al jukebox in riva al mare, insieme ai magnifici, saranno i responsabili, sono incaricati di rendere meravigliosa, rilassante e riposante anche la domenica, ormai praticamente alle porte. Sono le 19:24, torniamo agli anni 60, torniamo agli esordi di questo ragazzo che si faceva fotografare per le copertine dei suoi 45 giri fuori dagli stabilimenti della RCA sulla via Tiburtina, quando ancora non era stato completato peraltro il tratto della A1 che portava da Roma fino a Napoli. Stiamo parlando di colui che ci porta a casa ogni volta. C'è

Questa è la colonna sonora dove c'era Why di Carly Simon. Che meraviglia. 1982, 19:29, si sta aprendo l'ultima mezz'ora dell'ultima torre terapia di questa settimana. Dobbiamo fare il pieno per fare in modo che l'efficacia resti per tutto il weekend, sabato e domenica ovviamente compresi, perché poi lunedì si torna alle 16, ma non abbiamo ancora terminato. Prima i gemelli diversi ci hanno presentato quella bella commistione tra Dammi solo un minuto dei Pooh e il loro rap e la voce di Gianni B, un pezzo del 98. Probabile che abbiano preso un po' spunto anche da questa operazione simile dei Braids del 1996, dove il riferimento

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
12: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

quanto la fanno difficile questi maschietti, eh? Accadeva in questa storia raccontata da Fiordaliso nel 1984. A quanto pare ne parlavo con Marina al nostro WhatsApp, ultimamente sempre di più, insomma. Non andiamo oltre, non approfondiamo. 19:40, augurandovi di poter vedere la luna, e perdonatemi, passatemi, ma capite sicuramente la metafora, e possiate raggiungere, insomma, vedere la luna in una di queste notti estive che sono calde ma possono diventare anche bollenti volendo, eh? E adesso alle 19:40 su RTR 99 ti ricordi, torniamo a ricordarvi che se avete bisogno di ripristinare e di rimettere in sesto la vostra automobile dovete andare da Autocentro Saxarubra, sia dal punto di vista della carrozzeria, perché Autocentro Saxarubra nasce tanti anni fa come rinomatissima carrozzeria che vi mette a disposizione personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione, prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio, ma anche un'officina meccanica interna che la rimetterà a punto, a puntino completamente. Poi se avete subito un incidente, avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché ci pensa proprio Autocentro Saxarubra ad occuparsi della parte burocratica, il contatto con l'assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che voi dobbiate anticipare un solo euro. E allora non dimenticate che Autocentro Saxarubra, oltre a questi servizi, ne offre tanti altri, basta andare sul sito per conoscerli. Autocentrosaxarubra.it, in via Falcade 48 qui a Roma, contatto telefonico 06 33 21 181, ripeto 06 33 21 181. Presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi?

Lebano e Lavorio, come i tasti del pianoforte, vivono in armonia perfetta, living in perfect harmony. C'è un gran bel significato in questa canzone che vide incontrarsi Paul McCartney e Stevie Wonder nel 1982. Questa è RTR 99, ti ricordi che torna ancora una volta, regalandoci tutti, ce la regaliamo, me lo regalo anch'io questo colpo di tacco, a parlare del grandissimo primo disc jockey della storia italiana, che è stato sicuramente Renzo Arbore. Dopo i grandi successi dell'altra domenica, vira sul cinema con Il Papocchio, dove il protagonista era Roberto Benigni, ma torna anche in televisione tra l'80 e l'81 con un programma che si chiama Telepatria International. Non solo, gira anche un cortometraggio con protagonista, attenzione, fermi tutti, quella meraviglia che era Moana Pozzi. Tutte queste tre creazioni di Renzo Arbore avevano in comune questa canzone che, come al solito, ci racconta storie molto divertenti, ironiche, c'è tanta goliardia e quindi c'è anche tanta serenità, ne deriva tanta serenità. C'è Smorzail Lights su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

a portarci alla chiusura di questa nostra torre terapia che tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 interviene per cercare di dare una svolta al nostro umore. Questa coda di Rino Gaetano secondo me era particolarmente adeguata. Manca il colpo di tacco finale, vi consegno al jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi, edizione special, edizione XL del venerdì, 3 ore dalle 20 alle 23. Domattina non dimenticate di prestare supporto, ma soprattutto di farvi trasportare, perché lui che ci trasporta, Teo Bellia, dalle 9 alle 12 e poi Macchina del Tempo, il jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi, i magnifici, potete andare a consultare il nostro sito per poter avere tutte le specifiche degli orari proprio nello specifico. Io sono molto soddisfatto, abbiamo passato una bella settimana insieme, anche questa è stata molto positiva, lottando con il caldo ma riuscendo comunque a superare tutti i fastidi. Lunedì ci ritroveremo qui dalle 16 per un'altra settimana insieme di Torre Terapia e su RTR 99 ti ricordi, per chiudere c'è una citazione molto importante. Chiudiamo con il ruggito del leone, perché voglio così spedire un pensiero a quello che per me è stato l'italiano più forte di sempre, il mio italiano preferito di sempre, Alberto Sordi, e quindi c'è Piero Piccioni. Buon proseguimento su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Allarme fentanyl in Italia, rubate 80 fiale da un ospedale romano, pericolosissimo, può uccidere la prima dose, avvertono i medici. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, indaga la procura di Roma. In una Teheran blindata e con milioni di fedeli sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa nel primo attacco israelo-statunitense all'Iran. Sono figlio di questa grande nazione, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano una vita migliore per se stessi e per i propri figli, così il Papa Leone XIV, ricordando la dichiarazione di indipendenza americana di 250 anni fa e alla vigilia del suo viaggio domani a Lampedusa. Il congresso della UIL compatte le tre grandi confederazioni sindacali nel chiedere al governo e alle imprese la difesa della contrattazione collettiva per salari adeguati all'inflazione. Il leader UIL, Bombardieri.
3: Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo, dell'unità sindacale. CGIL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali.
2: E a proposito di inflazione, niente più sconto sulle accise. Il governo ha deciso di non rinnovarle, attesi aumenti di 3-4 euro per un pieno di benzina o gasolio. È tutto da Nicola De Muro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
1: Su RTR 99 ti ricordi, comincia La macchina del tempo. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1972.

0: 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1974.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gonna get tough.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ciao, da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1964.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! RTR 99.
2: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

In jukebox vicino al mare, di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Voi che ora state ascoltando RTR 99 Ti Ricordi, segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: RTR 99 ti ricordi. Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1962.

0: 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1981.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1976.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1975.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1967.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: R99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
3: Yeah.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Stiamo viaggiando sulla macchina del tempo. Qui su RTR 99 ti ricordi.
1: Anche di sabato.
2: Seguì con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare.